0: voce e senza voce della cultura antagonista.
1: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Napio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.
2: This is Blues Power.

di musica e poche parole, una puntata un po' così, rimediata all'ultimo momento. Un po' di jazz e cinema. Questa l'avete riconosciuta tutti, il tema della Pantera Rosa di Henry Mancini.

Non l'abbiamo detto, era Quincy Jones in questa registrazione del 1963 della Pantera Rosa. Passiamo alla Anita O'Day.

L'amore è una cosa meravigliosa, così come meravigliosa è stata la serata di ieri. Alex Snia, concerto 49 anni di Radio Onda Rossa, concerto con Fucsia, Ian Paninaro, Samarcanda e tante altre, tanti altri gruppi. Si sta veramente bene ieri, come si starà bene domenica prossima, domani 24 maggio dalle 13, pranzo sociale sotto la radio con canti, letture dalla Palestina, DJ set. Siete tutti e tutte invitate. All'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Noon, il blues nel pomeriggio di sabato, il blues, il jazz, soul, funky. State ascoltando Stéphane Grappellin, Michel Legrand, Le Parapluies de Cherbourg, tratto dal film omonimo.

Radio Andalusa. Ascolto di blues power. Abbiamo ricordato, lo ribadiamo, domenica 24 maggio, domani siete tutti e tutte attese dalle 13 per il pranzo sociale per festeggiare insieme 49 anni di Radio Onda Rossa. I'm in heaven.

Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald, è difficile trovare due più grandi di loro nella storia del jazz. Continuiamo con questa escursione sul cinema e jazz. Questo è Christian Eusgood, When You Wish Upon a Star.

Radio La Rossa, Blues Night, o meglio Blues Power, Blues Noon. Siamo passati a Billy Eckstein, Laura, tratto dal film Laura,

all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sono 49 anni che questa radio vive delle sottoscrizioni, degli una radio indipendente, quindi appunto solo della capacità di tenerla in vita di chi se la sente. Ted Hutton and his music, Harlem Nocturne.

Radio Onda Rossa, Blues Light, ai controlli, Blues Power, Blues Dune, chiamatela come volete. Betty Carter, Girl Talk, dal film Harlow.

Girl Talk, la Betty Carter, sono le 15:23 e se non sono le 15:23 evidentemente state ascoltando la replica del venerdì sera. È comunque sempre l'ora di sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Noi ci andiamo a sentire Fred Astaire, The Way You Look Tonight, dal film Swing Time del 52.

The Way You Look Tonight. Proseguiamo questo pomeriggio con Cinema e Jazz, Oscar Peterson, dal film Funny Girl. Il titolo di questa canzone è People.

Radio Onda Rossa alle 15.33 sta per finire questa carrellata fra cinema e jazz. Bill Evans, Spartacus Love Team.

Onda Rossa Blues Night, andiamo all'ultimo dei pezzi che abbiamo scelto per questa carrellata di cinema e jazz. Charlie Parker, Laura.

Bene, anche questa puntata di Blues Power finisce. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla settimana prossima, in cui c'era sicuramente anche il Big Max con noi. E rimanete all'ascolto, perché il turno pomeridiano del sabato pomeriggio vi aspetta con grosse sorprese.

0: Komm, bitte. Lege den hier. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Zadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

Well, I ain't a stranger no more. Thank you very much.

0: Sandıklı, Legerin Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa, raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere 16.

0: come together, Liga in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilam Azadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: Enrique Liguerin Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Zadì, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei.

però chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le

Brucia Custina, Radio Onda Rossa, piglia fuego sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncan, i tieniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai che in forza maggio cotolare, ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio

0: Tom Dicker, Leger in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Zadì, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.

0: I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
1: Radio Onda Rosa, you done no sin?

0: E si torna subito in diretta dopo la doppietta musicale proposta da Compagno Automatico, quando mancano 11 minuti per le 11 di questo giovedì 21 maggio. Avevamo anticipato parlare dello yoga dal basso e forse anche no, perché a sinistra come ci piace uno yoga, diciamo, più democratico, orizzontale, senza individualismo, o meglio detto forse senza essere, e dico forse perché giustamente questo lo parleremo con il nostro interlocutore, forse senza essere capito solo come una pratica, no, individuale e individualista per l'essere bene del singolo e nient'altro. Per parlare di questo e altro, e per parlare anche di un festival giustamente che si terrà a giugno rispetto allo yoga dal basso, noi siamo in comunicazione telefonica con Simone di Yoga Riot. Simone, ci sei dall'altra parte, vero? Buongiorno.
1: Eccoci, ciao, buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene, bene, te, tutto bene?
0: Tutto bene, bellissima giornata oggi, quindi ne parleremo dello yoga un po' per sfatare alcuni miti o alcuni luoghi o stereotipi, no? Che forse chi non conosce questa pratica, che io dicevo dalla mia ignoranza, cioè da chi ignora veramente, non conosce tanto, già solo come pratica, come esercizio, come pratica fisica, come il fatto di mettere il corpo in gioco è interessantissima, cioè dico senza prenderla della forma olistica che dovrebbe essere presa e capita, penso io, già solo così è veramente interessante. Però parliamo di questo yoga dal basso. Prima di tutto ti chiederei come nasce un po' Yoga Riot, che penso nasce con questa impronta di proporre un altro tipo di pratica o far provare ad arrivare lo yoga veramente ad altre persone che forse di un'altra forma non si sarebbero avvicinati a questa pratica. Quindi un po' qual è stato il percorso di Yoga Riot, qual è la proposta diversa in quanto allo yoga?
1: Allora, Yoga Riot in verità nasce un po' da un'esigenza che l'anno scorso abbiamo avuto come insegnanti appartenenti a centri yoga, spazi sociali diversi, ed è stata un pochino quella di metterci in gioco, quindi provare ad uscire dai nostri centri, che spesso possono diventare anche delle piccole gabbie dorate, ma pur sempre gabbie, e provare appunto a portare uno yoga che fosse in qualche modo, diciamo, diverso dalla narrazione dominante che viene fatta oggi dello yoga, che è appunto una narrazione basata soprattutto su stereotipi. E ci interessava provare ad uscire da questa visione appunto dello yoga, dove è una pratica riservata soltanto ad un certo tipo di persone che possono permetterselo, che hanno degli standard economici casomai un po' più alti, persone diciamo a livello fisico anche e accettate, belle secondo il canone comune, stereotipate e quant'altro. E ci piaceva pensare ad uno yoga che invece andasse a lavorare un pochino più sull'imperfezione, cioè uno yoga che fosse più all'interno del fango piuttosto che appunto di gabbie dorate e patinate. Bene. E su questo appunto è nato l'idea del nostro collettivo, che poi è cresciuta, è andata avanti, quindi ci siamo confrontati e abbiamo fatto appunto giornate di formazione, di autoformazione anche con altri insegnanti di yoga e non solo, e abbiamo fatto delle giornate di finanziamento, perché ci piace anche pensare ad un'idea dello yoga non appunto, come dicevi te, non un'idea dello yoga individualista dove il mio benessere è soprattutto quello degli altri, ma anzi dove il benessere collettivo può portare anche ad un benessere individuale. E quindi appunto andare a lavorare, abbiamo lavorato assieme a Gaza Freestyle per una serie di iniziative appunto dedicate a Gaza, abbiamo lavorato con Lucia Siesta per percorsi di fuoriuscita, diciamo, delle donne che sono vittime di violenza, cioè cerchiamo di portare avanti una serie di iniziative che nel nostro piccolo possono andare a contribuire al lavoro di realtà a cui noi crediamo, ecco. Più o meno, diciamo, questo è l'inizio di Yoga Riot.
0: Poi mi è piaciuta l'idea o l'immagine, come dire, di un yoga che parte da, no, che si sporca, nel senso che giustamente parte, credo, degli stereotipi che soffre lo yoga, è questa cosa di purezza, no? Di pulirsi da dentro, da fuori, attraverso forme che forse per come si sono approcciate o come si approcciano di quella forma, non hanno niente veramente di profondo, di puro, però dà sempre questa idea. Invece uno yoga che si sporca, diciamo, mi piace, e uscire anche dagli stereotipi, come voi avete scritto, e ora ne parleremo proprio del festival che ci sarà a giugno ad Acrobax, uno yoga che fuoriesce dagli stereotipi anche fisici, no? Della perfezione, del tappetino perfetto, del luogo perfetto, dei corpi perfetti che sono adatti, no? Per questo tipo di pratica, con l'outfit tutto perfetto, perché poi così si vende anche, direi, nelle reti sociali, no? E quindi uscire da quell'immagine.
1: Io ti dico, allora, la visione, ovviamente il capitalismo si appropria di tutto, ogni cosa, di tutto, e ovviamente si è appropriato di un qualcosa che può creare benessere, ok? Come appunto lo yoga, e lo rende un marchio, lo rende un prodotto da vendere, e come tutti i prodotti da vendere lo svuota della sua complessità e della sua filosofia anche, e svuotandolo riporta un prodotto che diventa un prodotto patinato, superficiale, dove appunto l'estetica dominante è solo quella del corpo perfetto. Anche la concezione del benessere è una concezione a nostro avviso errata dello yoga. Lo yoga non porta benessere, lo yoga porta consapevolezza, che è un'altra cosa. Ma il sistema, appunto, il nostro sistema, che cosa fa? Prendiamo ad esempio le aziende, no? Le aziende, moltissime aziende ti propongono il tuo corso di yoga, cioè tu lavori per 12 ore, ti stanchi, stai curvo e gobbo davanti al tuo computer, dopodiché io, azienda, ti faccio fare la tua oretta di yoga gratis, tu ti senti bene e diventi ancora più produttivo, quindi ritorni davanti al computer fresco, che hai un buon respiro, eccetera eccetera eccetera, e poi di nuovo tornare a produrre. Ecco, la visione che abbiamo noi dello yoga è una visione diversa, dove si acquista consapevolezza, e per consapevolezza io intendo proprio il fatto che dopo che ho lavorato 12 ore al computer, forse lo yoga mi può far capire, mi può aiutare a capire che posso lavorarne un po' di meno, e posso cercare di capire che la mia vita non può essere ridotta soltanto ad un lavoro che spesso ci rende frustrati, frustrate, apatici. Quindi è una visione un pochino diversa, un bel po' diversa da quella appunto comune che si ha dello yoga, anche perché lo yoga oggi è veramente ovunque, dalle pubblicità delle merendine in televisione alla pubblicità delle automobili, per qualunque cosa c'è sta lo yoga fondamentalmente. E a noi ci piace un pochino tornare, appunto, tu dicevi, io insomma insieme, diciamo, raccontavamo del fango, no? Guarda, c'è anche un'idea dello yoga dove dal fango, dallo stagno, no? Nasce alla fine il fiore del loto, e noi immaginiamo quindi uno yoga che è sporco, non uno yoga che nasce, capito, appunto, bello, perfetto, tutto lindo, profumato. Cioè, quando fai yoga sudi, ok? E quando sudi puzzi, certo. E questo è il nostro yoga, ok?
0: Uno yoga che puzza, mi piace comunque. Senti, esatto. E come è nato quindi poi l'idea di fare, di creare, di proporre, di portare avanti Yoga dal Basso, cioè il festival del quale penso la prima edizione, no? Il primo approccio a giugno, 7 giugno se non sbaglio?
1: Il 7 giugno.
0: Come è nata questa idea? Di cosa si tratterà? Raccontaci un po'.
1: Allora, il 7 giugno appunto ad Acrobax facciamo questo primo festival di yoga popolare, è il primo pensato in Italia, ed è un qualcosa insomma che a noi piaceva, a cui insomma tenevamo tanto, perché l'idea appunto oggi ritorniamo sempre un pochino al discorso di prima, l'idea oggi dei festival di yoga è un'idea elitaria del festival, quindi festival di yoga che ci sono, ce ne sono tantissimi, da quelli più importanti a quelli meno importanti, costano un occhio della testa. Cioè, ti faccio un esempio: per entrare in un festival di yoga tu paghi dai 70 ai 400 euro per una giornata, quindi capisci bene che diventano yoga che non è accessibile a tutte le tipologie di persone, ma soltanto a chi ha stipendi molto alti. E è uno yoga superficiale, molto patinato, glitter e lustrini, e l'idea che noi abbiamo avuto invece è quella appunto di tornare ad uno yoga che fosse accessibile a tutte le tipologie di persone, ok? Che avesse delle parole d'ordine chiare, decise, sicure, quale appunto l'antifascismo, l'antirazzismo, l'antisessismo. Vedi, lo yoga si si unisce perfettamente al concetto di libertà di movimento e di autodeterminazione, ok? Perché e forse anche è una delle basi dello yoga, la possibilità di abbattere qualunque tipo di frontiera, sia fisica che mentale, la possibilità per una persona di e anche il dovere di autodeterminarsi, no? E oggi sempre di più appunto le pulsioni autoritarie che infestano, diciamo, il nostro, purtroppo non solo il nostro paese ma il nostro mondo, sono sempre più alte, e la logica della repressione ormai è veramente fuori da qualunque dinamica coerente, e qui nasce appunto un pochino l'idea del festival, quindi appunto un festival dove si vanno ad affrontare certe tematiche, certi argomenti, un'idea diversa del corpo, una idea diversa del pensiero, e anche soprattutto anche il discorso che a noi interessava molto è stato quello proprio di poterlo organizzare in un FEI, non in un centro sociale, che ovviamente ci ha dato la sua disponibilità e tutto il supporto e l'aiuto, come Acrobax, che è uno dei centri sociali insomma a cui noi teniamo di più, e a rischio di sgombero, perché in qualunque luogo dove si va a creare cultura, conflitto e quant'altro, ovviamente la situazione attuale porta ad ipotetici appunto forzature da parte di questo governo, e a noi piaceva tantissimo portare lo yoga in un posto che non fosse appunto la solita struttura dove viene ospitato lo yoga, e da qui appunto tutta quanta la creazione del festival, che vede appunto la partecipazione di più di 30 insegnanti tra staffette, talk, laboratori, presentazioni di libri. Bene. Non solo di yoga, quindi si spazierà appunto dalla danza di Bollywood al Tai Chi, alla bioenergetica e a tutta una serie di laboratori, e un'area bimbi e bimbe, e qui noi abbiamo pensato ad un mini festival, quindi non un parcheggio a bambini e bambine, ma proprio un luogo dove anche i bambini e le bambine possono andare a sperimentare la consapevolezza del corpo, il pensiero e quant'altro, un'area market con tutti i prodotti, diciamo, di artigianato e solo di autoproduzioni, dove ci saranno pure anche una serie di associazioni che porteranno i loro banchetti, la musica, quindi dalla cumbia alla techno, e quindi insomma veramente mostre fotografiche, cucina extrasensoriale, guarda, ci sono veramente tantissime cose durante la giornata.
0: Molto completa veramente la giornata, cioè di nuovo pensata ad una forma appunto integrale, olistica, come dovrebbe essere forse capita una pratica come lo yoga, e non ridotta semplicemente, come dicevamo, a banalità individualistica, no, per salvarsi o per dire che uno è più in armonia con il mondo, mentre poi va a faticare 8 ore per un'azienda che basicamente non ci dà nessun beneficio più che uno stipendio che ci permette di vivere più o meno bene o neanche quello. Ti volevo chiedere, c'è qualche, avete pensato qualche forma appunto di essere in contatto, di sapere come sarà questo festival per i prossimi giorni, dico rete sociali, sai, profili, eccetera, qualche forma di essere al corrente di quello che sarà Yoga dal Basso il 7 giugno ad Acrobax?
1: Sì, allora abbiamo un sito internet che è dalbasso.it, e dove appunto lì trovate tutte quante le informazioni, tutti i laboratori, più di 30 laboratori, eccetera, le due staffette, quindi tutte quante le informazioni sul festival. E c'è il profilo di Instagram, che è il profilo di Yoga Riot, e questi più o meno poi sono usciti una serie di articoli, eccetera, quindi insomma un po' di informazioni anche su internet le trovate, ma principalmente appunto sul nostro sito.
0: Perfetto, perfetto. L'ultima che ti faccio, perché mi è venuta ora mentre ricordavo quello che hai detto dello spazio, diciamo, bimbe per il festival, no? Che non sia un luogo dove lasciamo i bambini e le bambine là mentre gli adulti fanno, ma che sia uno spazio dove forse loro possono pian piano introdursi in questo mondo, conoscerlo, e quello sarebbe pure, no, una pratica, penso, non lo so, interessante da introdurre, che ne so, nelle scuole, perché credo qua l'educazione fisica in generale, ma la consapevolezza del proprio corpo non viene, diciamo, insegnata o trasmessa bene, direi, almeno nelle nostre società, almeno qua in Italia di sicuro. Questo sarebbe, penso, una cosa più che interessante, no?
1: Guarda, allora, in alcune scuole per fortuna lo yoga viene portato avanti, sì. E la ragazza appunto che si sta occupando di tutta l'area bimbi, diciamo, è insegnante nelle scuole, cioè nel senso che insegna proprio lo yoga nelle scuole.
0: Bene.
1: Il discorso sui bambini e sulle bambine è un discorso estremamente complesso, perché già la scuola, cioè, vedi, lo yoga appunto non è soltanto un qualcosa di fisico. Allora, la scuola, la società, la famiglia, eccetera, ci abituano da subito ad una situazione di tensione e di stress dove il bambino o la bambina entra in un contesto da subito competitivo, no? Il voto, i compiti, il sei bravo, sei brava, che cosa vuoi fare da grande, no? Una delle domande più terribili che possano esistere, dove la tua soddisfazione e realizzazione si basa soltanto sul contesto lavorativo, ok? E lo yoga può dare una visione diversa su questo, perché può insegnare ai bambini e alle bambine prima di tutto a rilassarsi, perché oggi appunto la vita, io ho una figlia e vedo che sta sempre a 3000, ok?
0: Sì, sì.
1: E che è entrata già a 5 anni e mezzo ed è già entrata in un contesto competitivo, dove deve essere brava, dove ha il premio se mangia tutta la pappa, sì, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa
0: performativo permanente già da bambini, diciamo,
1: esatto.
0: Dobbiamo performare al massimo permanentemente,
1: dobbiamo renderli subito produttivi e adatti a questa società, ok? E dividerli per maschi e femmine, perché comunque questa cosa viene perpetuata, quindi comunque il blu continua a essere blu, il rosa continua a essere rosa, e educarli alle differenze, cioè ci sono una serie di cose che nella società, che anche noi genitori facciamo sicuramente come errore, vengono portate avanti. E allora appunto forse lo yoga ci può insegnare a non chiedere che cosa farai da grande, piuttosto potremmo iniziare a chiedere come vuoi stare da grande, che secondo me è una grandissima differenza, ok? Perché ti toglie da quell'ansia del futuro, cioè vivere il presente, il famoso qui e ora banalizzato su Baci Perugina e ovunque, è in verità una filosofia di vita importantissima, perché se io vivo lavorando, pensando sempre al futuro, mi baso sui miei ricordi del passato, ok? I miei ricordi del passato mi creano un'aspettativa, ed è un'aspettativa che verrà costantemente delusa. È come quando vedo un film e l'ho già visto 10 volte, una certa mannoia, no? È un po' la stessa cosa. Quindi invece il vivere adesso significa vivere a seconda di quello che io sto facendo ora, senza nessun tipo di aspettativa nei confronti del futuro. Invece noi tendiamo a creare costantemente, e io lo vedo veramente con i bambini e le bambine, lo vedo con mia figlia appunto, un'aspettativa costante nei confronti di quello che può succedere, no? Di conseguenza arriva sempre la delusione. E la delusione mi crea frustrazione, la frustrazione mi crea competizione, e quindi inizio a perdere il fiato, non respiro, il cuore va più veloce, il battito del cardiaco aumenta il flusso di ossigeno al cervello, mi blocco, aumenta lo stato di stress. Questa cosa, che in una situazione ad esempio di pericolo, no? Sto ad un corteo, succede un qualcosa, devo essere pronto ad agire, e lo stress mi aiuta perché mi rende dinamico e pronto a risolvere la situazione, no? A trovare un punto di fuga, un punto d'attacco, ok? Mentre invece in questo contesto mentale, se viene invece riprodotto costantemente, mi crea veramente una situazione dove inizio a palpitare, sudorazione, cervello che va in pappa perché arrivano 1000 pensieri e quant'altro. Allora forse ritornare ad uno stato dove ho bisogno del mio momento di rabbia, la rabbia la imparo ad usare, ho bisogno del mio momento in cui il corpo produce stress, no? Quello può servire, perché può essere utile, non è per forza sbagliato. Il problema è quando io vivo costantemente,
0: certo,
1: in quello stato.
0: Certo.
1: Ok?
0: No, questo punto interessantissimo, credo che a tanti e tante potrà essere come dire una specie di ammo, no, che li fa abboccare il fatto di guardate che anche nei cortei può essere interessante, in quelle situazioni dove è normale ed è buono, positivo avere una certa dose di stress, però l'importante è sapere come gestirlo, e lo yoga può aiutare veramente a questo, a saper differenziare il fatto di gestire un momento di stress e a vivere nello stress permanente che ci propone questa società.
1: Anche perché non è sempre sbagliato. Se io mi trovo in una situazione, certo, appunto di difficoltà, prendiamo un corteo come esempio massimo, no? Ma mi trovo in una situazione di difficoltà, se non ci fosse lo stress, se non ci fosse la paura, se non ci fosse la rabbia, io non potrei agire, ok? Casomai mi fermo e faccio menata alle guardie, cioè, ok? Il momento di agitazione a me crea un qualcosa che mi fa scattare, perché l'adrenalina pompa, l'adrenalina serve, ok, in certi momenti. Ma se quella stessa situazione io la vivo 24 ore su 24, casomai fermo al semaforo quando sto in macchina, ok, oppure in mezzo al traffico, oppure in una situazione in contesto lavorativo, oppure in piazza quando sto insieme agli amici, alle amiche e quant'altro, io non vivo più. Allora forse lo yoga ci può insegnare a lavorare sulle nostre sensazioni, sulle nostre emozioni.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, siamo in collegamento, vediamo insomma se riusciamo a fare questo collegamento con la carovana di terra che doveva e stava seguendo la flottiglia via mare per quanto riguarda l'arrivare fino a Gaza per rompere l'assedio e portare solidarietà alla resistenza palestinese. Siamo in collegamento telefonico, buongiorno. Allora, aspetta, riprova a parlare, scusami. No. No, allora facciamo così, vai. Proviamo, vai. Parla,
1: Sara. Ciao a tutti e tutti, io sono Sara e vi parlo direttamente dal Land Convoy. Siamo qui a Sirte, che è una città che si trova al confine tra la Libia Est e la Libia Ovest. Siamo accampati qui da circa 8 giorni, in quanto abbiamo percorso la prima parte della Libia, ma siamo arrivati dunque al confine con la Libia Est, che non ci ha assicurato un passaggio sicuro. Abbiamo tentato più negoziazioni in 2 occasioni che non sono andate a buon fine. Abbiamo inviato delle piccole delegazioni del convoglio al checkpoint che si trova appunto nei pressi del confine per recapitare una lettera in cui appunto chiediamo di poter avere garantito, come la Convenzione di Ginevra assicura, appunto un passaggio. E ricordiamo che il Land Convoy è un convoglio umanitario composto da oltre 250 persone da tutto il mondo, da 25 paesi di tutto il mondo, che ha come obiettivo quello di attraversare il Nord Africa per giungere al valico di Rafah e portare gli aiuti nella striscia di Gaza e rompere l'assedio. Quindi siamo rimasti qui bloccati per 8 giorni in attesa di queste negoziazioni. Siamo rimasti all'interno di un semicerchio di sicurezza che era composto da una moschea alle nostre spalle, tutto intorno i nostri mezzi, quelli che portiamo con noi, ovvero pullman, camion di aiuti umanitari, ambulanze della Mezzaluna Rossa e case mobili, che sono delle strutture preferibili alle tende perché più sicure e più confortevoli. E avevamo delle milizie che si assicuravano, insomma, la nostra sicurezza, ma anche ecco un'organizzazione interna relativa alla sicurezza. E quindi siamo rimasti qui in attesa delle negoziazioni, ma visto che non c'è stata alcuna risposta, stiamo ora procedendo appunto verso il checkpoint. Nei prossimi minuti procederemo verso il checkpoint e ancora una volta in maniera pacifica, ma questa volta tutte e tutti insieme proveremo a ottenere una risposta positiva, perché siamo determinati appunto a portare avanti questo convoglio, soprattutto dopo insomma gli avvenimenti della flottiglia.
0: Allora, ripetici qual è il checkpoint?
1: Il checkpoint è quello che trova a Sirte, che è una città che divide la Libia Est dalla Libia Est, che in seguito a una guerra civile ha 2 governi differenti, e quindi quello della Libia Est e il governo di Haftar, che è quello a cui ci stiamo rivolgendo. È interessante chiedersi a questo punto quali siano i motivi di questo stop, di questa non accoglienza del convoglio, se si tratti solo di questioni politiche interne o se in qualche modo diciamo anche il governo di Haftar stia appoggiando quello israeliano.
0: Bene, allora noi cercheremo di continueremo insomma a seguirvi. Per qualsiasi cosa potete ovviamente chiamare Radio Onda Rossa, ci sentiamo. E tutta, insomma, oggi abbiamo non so se la comunicazione è caduta. Continueremo comunque a seguire quello che sta succedendo nella carovana di terra, che sta cercando di andare verso Rafah per poter portare Rafah e entrare dentro la striscia di Gaza. Noi ti salutiamo, ovviamente tutta la nostra solidarietà e lotta a fianco alla vostra carovana, ovviamente da questi microfoni di Radio Onda Rossa, ma immagino insomma da tutta Roma che ci sta ascoltando e anche dal resto d'Italia. E dateci aggiornamento, e sempre Palestina libera.
1: Grazie, Palestina libera.
0: Bene, noi questa corrispondenza, insomma, per parlarvi anche oggi continuamente ovviamente di Palestina, per continuare a portare l'attenzione, insomma, anche dopo quello che è successo alla flottiglia, su un'altra carovana che si sta muovendo, una carovana via terra che è partita nei giorni scorsi, che è stata bloccata, come è stato detto, dal governo libico, e che sta cercando di forzare proprio il checkpoint di Sirte per poter continuare a insomma, coi libici non si scherza.
2: Mi pare che non si possa scherzare con nessuno in questo campo, certo i libici stanno un bel po' più in là, non c'è dubbio che siano comunque anche loro connessi con la grande potenza di Israele, e si saranno comprati, ma sai, tutta la comunità internazionale, sappiamo quali sono i giochetti che fanno. E no, volevo soltanto aggiungere che quella chiaramente non è la prima carovana di terra che viene fatta, che si aggancia con la flottiglia via mare. Insomma, in questi 2 anni e mezzo di guerra sono stati fatti tutti questi tentativi, e diciamo anche durante il primo anno di guerra abbiamo provato ad andare giù con tutte le organizzazioni internazionali, e per quanto riguarda l'Italia addirittura riuscimmo a portarci anche un po' una parte di parlamentari che, diciamo, in qualche modo sfatarono o aprirono alla realtà, però sappiamo che nessuno è riuscito a entrare ancora dentro la striscia di Gaza, sia per quanto riguarda i giornalisti, ma soprattutto tutto l'apparato, tutto l'ambaradan degli aiuti umanitari. E ci provò anche via terra una delegazione, una marcia grossa poco prima della scorsa flottiglia, appunto, ad arrivare fino lì, ma anche lì, dicevo, così come quello libico, anche quello
0: il governo egiziano in quel caso
2: chiaramente non ammette, avrebbe potuto ammettere, per dire, l'entrata della flottiglia anche via quella parte, diciamo, da quel Port Said, insomma, dalla parte egiziana, eventualmente, no? Volendo far entrare gli aiuti umanitari e riaprire, rompere il blocco navale, eccetera eccetera, però chiaramente sappiamo che in questo momento ancora non lo stanno facendo. Non so quanto durerà ancora, se posso essere un attimo ottimista,
0: certo.
2: Non so quanto durerà ancora questa situazione, perché chiaramente, insomma, è insostenibile. Dentro Gaza, lo sappiamo, la condizione continua ad essere quella della chiusura totale, e non ci sono ancora segnali di questa famosa stabilizzazione del Board of Peace, ma quello ormai è andato perso, il Board of Peace of Trump è andato perso, perché in ogni caso, insomma, non stanno lavorando su quella lunghezza. Credo che l'unica cosa da fare sia continuare comunque e con le marce di terra e di mare.
0: E tutto.

0: E allora 9:54, come ricordiamo la festa di questi giorni?
1: Buongiorno, volevo innanzitutto ringraziare il compagno che eroicamente questa mattina, dopo insomma, due giorni di festa di Radio Onda Rossa, è riuscito insomma a garantire anche la rassegna stampa. Questo mi sembra un grande lavoro di collaborazione. Niente, volevo approfittare di questa lunedì mattina un po' per, insieme a tutta la radio, ringraziare innanzitutto tutta la radio che è riuscita in questo 49esimo anno di Radio Onda Rossa ancora a dare insomma il meglio di sé a livello organizzativo, a livello di collaborazione, a livello dello stare anche insieme come modello proprio di socialità e di condivisione politica.
0: Auto-organizzazione, sì.
1: E nell'organizzazione impeccabile. E poi a tutta la comunità, principalmente, non vorrei fare del un po' la parte però di tutta un po' Roma Est, perché devo dire che tra centro, cioè tra Strike, la SNIA, il Comitato di Certosa, San Lorenzo, ovviamente la radio, c'è stata una comunanza di partecipazione, di scambio e di condivisione, di aiuto, che ha fatto sì insomma che tutto questo quadrante di città potesse portare in piazza tante cose, appunto il compleanno della radio nelle sue varie forme, il garantire cibo per tantissima gente. Questo ringraziamo tantissimo Strike e le compagne che ci hanno aiutato in cucina, le cagne sciolte, e poi la Certosa che ha potuto fare il corteo e al Mandrione per Ciro Principessa. Quindi mi è sembrata insomma una sinergia politica anche di un modello diverso di gestione di un territorio senza bisogno di bandi, di transenne, di chiusura del municipio, cioè non so, insomma di autogestione del territorio e di condivisione di un modello politico, perché è politico, perché riappropriarsi della piazza e delle strade è comunque un modello politico, uscire anche dai nostri spazi e riprendersi le strade è un processo politico, un modello politico, e di condivisione e di sinergia di varie realtà che ho trovato insomma, che abbiamo trovato molto, secondo me molto bello, più che gli altri anni.
0: Sì.
1: Quindi questo, non so tu che ne pensi, però
0: sì. Beh, sì, senz'altro, secondo me, come dici, è stato insomma fondamentale l'aiuto di insomma a partire dai compagni e dalle compagne della radio, però senza anche la condivisione esterna dei compagni e delle compagne anche di altri spazi e di altre realtà politiche, la festa non sarebbe potuta venire così come è venuta. E poi secondo me è un po' anche come ci piace fare la radio, no? Cioè sempre più condividerla, mettere a disposizione e renderla appunto uno strumento di lotta collettivo, quindi è bene pure che si evidentemente venga percepita così.
1: Infatti se no questo è il dato anche più proprio importante politico, per cui mi sembra che rispetto anche a tanti altri anni la radio, insomma la città se la sente sua, insomma la radio non è solo di noi che la facciamo, anzi non è assolutamente
0: esatto
1: di chi la fa o di chi insomma fa la riunione di redazione. Ovviamente la redazione si assume la responsabilità di portarla avanti, di proteggerla e via dicendo, ma oggettivamente la radio è della città, fondamentalmente di Roma, poi è anche internazionale. Questo si è visto dal venerdì che la Somuzi Flottiglia ha voluto insomma fare la conferenza stampa e a SNIA insieme a noi, si è visto nella condivisione insomma di tante cose nella piazza di ieri, nei racconti, nei microfoni aperti, negli striscioni a saluto a compagne che non ci sono più, insomma cioè, la comunità per me è politica ed è una cosa molto importante, perché fa sì che ci si sente parte di un progetto rivoluzionario nelle singolarità e nelle piccole insomma egoismi o piccole non si va molto avanti, e la radio in questo secondo me è proprio da sempre, dal 77 è sempre stata il centro di una comunità, o comunque ha voluto sempre essere il centro di una partecipazione più ampia. Quindi l'invito in questo 49esimo anno che è finito ieri e da oggi è iniziato il 50esimo anno di Radio Onda Rossa, cioè qui stiamo festeggiando 50 anni di una radio senza padroni, senza padrini, senza pubblicità, senza niente, autogestita, la voce dei senza voce, a raccontarci questa appartenenza a Radio Onda Rossa dal 77 ad oggi. Insomma faremo quasi un anno di festeggiamenti per culminare il 24 maggio dell'anno prossimo, lo diciamo già adesso, del weekend prima del 24 maggio faremo insomma diversi giorni di festeggiamenti perché sono i 50 anni non soltanto della radio ma anche del 77 e quindi anche un invito insomma da oggi a condividere con noi i vostri ricordi la vostra radio, quando, come avete ascoltato la prima volta la radio, come siete entrati in contatto con Da Rossa, con Vede Volci eccetera. E poi insomma l'ultima cosa, poi scusami, via De Volci senza macchine, con i tavoloni, è stato veramente un colpo al cuore positivo. Ed era tanti anni, noi facciamo sempre il 24 maggio sotto la radio, però di solito pomeriggio, sera, eccetera. Averla per una volta fatto di domenica, dal pranzo, con una chiusura della via, senza macchine soprattutto, un'appropriazione di San Lorenzo, con la partecipazione anche di San Lorenzini, ringraziamo anche Barmarani ovviamente, Monica e Susanna, che sono state come al solito gentilissime partecipi di questo, di questa festa. È stato bellissimo, cioè San Lorenzo è un quartiere in cui la radio dal 77 vive, lotta, è la sua voce, è lì, e quindi riappropriarsi anche di questa via che un po' insomma, nei decenni l'avevamo un po' persa, è stato anche molto bello. Sempre col cuore con la Palestina, questo.
0: Sono d'accordo, sicuramente il momento sotto la radio anche per me è uno dei momenti comunque più belli, nulla a togliere chiaramente agli altri, però il momento sotto la radio è sempre molto bello. Poi ieri c'era la grande bandiera della Palestina, quindi c'era anche un impatto visivo insomma dall'alto, poi anche la radio aperta, no? Quindi vedere il via vai delle persone che entrano e vedono la radio, che magari spesso insomma ascoltano dai propri luoghi, che siano macchine, case, è pure quello un bel momento di condivisione. E quindi sì, e poi sì, siamo già proiettati e proiettate al 50esimo. Ora non sappiamo che cosa faremo, sicuramente faremo una grande festa, come dicevi il 24 dovrebbe cadere, se non sbaglio, di lunedì, quindi sì, sicuramente il weekend precedente faremo una insomma delle grandi giornate di feste. Già il fatto che ieri insomma a chiacchiere così fra compagni e compagne con più persone se ne cominciava a parlare, era un bel segnale.
1: Sì, sono d'accordo. E poi anche insomma volevo anche ringraziare comunque, perché poi la radio ha anche bisogno dei soldi, del dire denaro. Tra venerdì e ieri comunque è stata la festa forse con più, in cui abbiamo anche soprattutto con radio abbonamento che le persone sono venute a fare fisicamente, è stato il momento insomma più alto anche economicamente. Cioè abbiamo comunque, c'è stato anche un riscontro economico molto alto, quindi volevo ringraziare proprio tutta questa vasta, svariata gamma di compagni e compagne che sostengono la radio, che evidentemente se la sentono appunto loro e che hanno anche gestito benissimo via De Volci, insomma devo dire che c'è sempre anche una presenza politica e fisica che ci si sta dentro, ecco, questo mi sembra sempre importante, no? Non è che serve che noi gestiamo, ognuno è sempre molto responsabile, dà una mano, fa quel che può. Questo devo dire che visti i tempi molto complicati e molto difficili in cui si tende con la repressione proprio a dividere, a far sì che la politica sia sempre più distante dalle persone, invece la risposta di questo weekend, parlo di questo quadrante di città perché Roma Est non possiamo non affiancarci anche a quello che c'è stato a Parco Schuster, a Monteverde e via dicendo, e penso che sia una risposta importante di Roma anche a un modello di città e di come la vogliamo vivere questa città. Volevo ringraziare e cominciare appunto a mettere da parte tutto quello che riguarda i vostri ricordi di Radio Onda Rossa, perché ce ne avremo, condivideremo presto.
0: Certo. Poi insomma la radio è pure la dimostrazione che a 50 anni si è ancora giovanissimi, no? Comunque una radio molto giovane nel suo fare festa, nella partecipazione, tutto.
1: Beh, questo è stato anche carino, comunque il insomma, sono venuti compagni dai fondatori alle nuove generazioni, e questo insomma non è da tutti i posti e da tutte le esperienze avere questa gamma di età si sente ancora, insomma, no? Parte, e se la sente propria, perché poi la radio anche. Poi io invito sempre le compagne e compagne anche a farla la radio. Fare radio è bellissimo, c'è un'esperienza di formazione, autoformazione, sia di pensiero che di comunicazione, di condivisione, perché quello che tu poi dici nei microfoni della radio ti ascoltano tutti, quindi tutte e tutti ti poi rispondono, ti chiamano, eccetera. Io proprio invito le compagne e compagne a venire a fare radio, può essere una rassegna stampa, a leggere un comunicato, a fare solo il mister, a far parlare dei propri territori, delle proprie emozioni, della propria lotta, insomma, veramente a fare musica. Ringraziamo anche la Cicala, che insomma è stata veramente presente tutto il weekend, e insomma a farla anche la radio, perché la radio, o a portarla come ha fatto il Laurentino 38 nel suo quartiere, no? Che l'ha portata per settimane, è stato insomma un senso di appartenenza e di bellissimo portarla ovunque. Monteverde ha bisogno della radio, cioè. E andremo anche a Bruxelles, ne approfitto per fare radio, saluto le compagne e compagni di Bruxelles il 21 giugno per fare radio, anche una postazione lì a Bruxelles, quindi insomma in questi 50 anni, in questo 50esimo riportiamo anche la radio sempre di più nei territori, perché secondo me è anche bello, è anche aggregativo, cioè le persone secondo me poi si fomentano, si risentono ed è proprio uno strumento bello, ancora giovanissimo e ancora attuale. Certo. Che ne dicano le televisioni e i social, che proprio non li temiamo.
2: E infatti,
1: social non vi temiamo.
2: E infatti è stato il leitmotiv del nostro radioabbonamento di quest'anno. E poi sì, la radio è un po' una staffetta alla fine, che è necessario che ognuno faccia la sua parte e che ci si passi il testimone. Se no, insomma, così penso siano stati fatti questi 50 anni, e così lo raccontavi pure nelle diverse generazioni, no?
1: Sì.
2: Va bene, allora.
1: Va bene, io ti ringrazio, insomma. Ringrazio insomma chi ha trasmesso pure ieri sera dopo la festa, insomma si continua ad andare avanti e mi raccomando, insomma, partecipate a questo 50esimo, facciamolo insieme.
2: Grazie, ciao ciao.
1: Baci, ciao ciao.
2: E allora andiamo a concludere questa mattinata con chi insomma ha animato.
3: Che cazzo è? Ma che è la sveglia? Ma che ne so? E sei in mezza? Ma affanculo, sveglia di merda! No, no, non c'ho voglia andare a lavorare stamattina, ma hai rotto le palle tutti quanti, basta! Cioè vado a lavorare!

0: ieri qua sotto via De Volsci, in un clima bellissimo, straordinario,
1: bellissima festa, sì, è vero,
0: esattamente, con il pranzo sociale invece delle macchine, come ci ha avuto modo di dire qualcuna. Da questi microfoni abbiamo apparecchiato per una festa magnifica, l'entusiasmo che ci ha coinvolto, evidentemente ha coinvolto anche tanti e tante, la cittadinanza di Radio Onda Rossa si è fatta vedere, si è fatta sentire, siamo stati insieme, siamo stati molto bene. E se oggi archiviamo il 49esimo anniversario di Radio Onda Rossa, allo stesso tempo apriamo la lunga strada che ci porta al 50.
1: Ai 50,
0: quindi
1: siamo entrati nel 50esimo anno.
0: Preparatevi, state pronti e soprattutto fatevi venire qualche idea, collaborate e collaboriamo tutti insieme. Sarà un anno pieno di iniziative promosse da Radio Onda Rossa per l'avvicinamento al 50esimo compleanno, esattamente il 24 maggio 2027, a cominciare dall'agenda e tante produzioni di Radio Onda Rossa qui.
1: Scacceranda, certo.
0: Presidente, non faccia finta di niente. Bene, andiamo a cominciare questa.
1: Vabbè, uno spazio di comunicazione.
0: Abbiamo comunicato e continuiamo a farlo, dai.
1: Allora, laboratorio di autodifesa abitativa, stiamo parlando di oggi, lunedì 25 maggio alle 18.30 al CSOA Alti e Auremacchio, viale dei Caduti della Guerra di Liberazione.
0: Spinaceto, per chi ancora non lo sapesse.
1: Non riesci a pagare l'affitto? Conosci i tuoi diritti? Hai problemi con il proprietario? Sei sotto sfratto? Parliamone insieme, organizziamoci, non sei solo, non sei sola. Ci vediamo ogni lunedì alle 18.30 al CSOAT Aule Marco in via dei Caduti della Guerra di Liberazione 268.
0: E dunque questo è per la autodifesa abitativa.

0: E ci succede avere i microfoni aperti mentre scegliamo cosa leggere all'interno dello spazio di comunicazione. Prosfigiga è da 16 anni un quartiere occupato e autogestito nel cuore di Atene, che ospita circa 400 persone e offre protezione speciale alle rifugiate e ai rifugiati. Nelle parole di chi la abita, è una proposta vitale: costruire collettività e giustizia sociale nelle sue forme più pure, una lotta per la libertà e l'uguaglianza in qualsiasi tempo e luogo. E adesso questo quartiere, questa zona ad Atene si trova sotto attacco, come al solito, un progetto di riqualificazione urbanistica dell'intero quartiere che circondava.
1: La gentrificazione anche lì.
0: Sì, si parla sempre di riqualificazione quando si tratta di allontanare le persone che abitano in un certo posto e cedere alla riqualificazione e alla gentrificazione. Dunque, comunque, di tutto questo se ne parla a Zazzini nel metro al Pigneto, in Vietto del Giovenale 16, sempre
1: oggi.
0: E a partire da che ora? Dalle 19. Our Common Language is Solidarity è il titolo del manifesto, quindi evento in solidarietà della comunità autogestita di Prosfigiga di Atene.
1: Hai studiato greco, eh?
0: Hai sentito, sì. Andiamo avanti.
1: Sì. Passiamo a martedì 26 maggio, domani alle 17.30 all'OA Club Axi, via della Vasca Navale 6, raggiungibile con la metro B San Paolo, e assemblea Renoise 2026 contro il fascismo, con Renato Biagetti nel cuore, sempre con la stessa rabbia, sempre con immutato amore. Quindi alle 18 domani torniamo a incontrarci per costruire insieme la giornata del 20° anniversario dell'omicidio di Renato per mano di due giovani fascisti. E torniamo a incontrarci per organizzare

0: si divide avvicinamento, progetti e idee e il programma del 3, 4 e 5 settembre. Quindi non mancate stasera, 26 maggio alle 18.30 ad Acrobats.
1: No, non è stasera, mi sembra, ma martedì?
0: Sì, è domani, scusate. Domani. Era martedì. Dopodomani invece.
1: Arriviamo mercoledì, dunque, Senza Confini, questa è la... siamo abituati alla rassegna di cinema al Cortocircuito. Siamo arrivati quando? Al 27 maggio, quando verrà proiettato il Grand Budapest Hotel.
0: Ah, Wes veramente Anderson.
1: Simpatico, esatto, per la regia di Wes Anderson, un film targato 2012. Dunque, il Cortocircuito in via Filippo Serafini 57 a Roma, domani alle 19.30.
0: Ancora cinema, mercoledì 27 maggio, Il sospetto di Citto Maselli al Cineforum Bakunin, sono il Cineforum organizzato dal gruppo anarchico Bakunin, via Vettor Fausto 3 a Roma, e Il sospetto di Francesco Maselli. E...
1: considerato il suo capolavoro, un film veramente bello, invitiamo chi non l'avesse visto, ma anche chi l'abbia già visto, a tornare a vederlo al Centro Anarchico Bakunin, che si trova alla Garbatella in via Vettor Fausto
0: 3. Giovedì 28 maggio al Forte Prenestino in via del Pino a Centocelle, Trick for Calza.
1: Ti sei segnato qua per i Trick Spider sulla
0: si vede una skate, bicicletta.
1: Skate o bicicletta, su quale di.
0: Tutte e due, tutte e due contemporaneamente. C'è una bicicletta su uno skate.
1: Eclettico, va bene, per chi volesse osservarlo durante le sue evoluzioni dalle ore 16. È una giornata benefit per Gaza Web. La sera sarà aperta la ciclo officina e anche la serigrafia live, portatevi una maglietta scura.
0: Ah, sì.
1: E
0: c'è il DJ set di Ecta Selecta Andy Ball, Greeting for Gaza, cartoline della Gaza disegnate da artisti antagonisti, Riffa con il palo delle biciclette e live set di Recover Band. Al Forte Prenestino giovedì prossimo.

Allora, altro comunicato, dal 7 ottobre 2023 leggiamo si è intensificato lo sforzo di presentare il conflitto fra Israele e Palestina come uno scontro tra Occidente civilizzato e mondo arabo barbaro. Questo è un vizio che in realtà va da parecchio, avanti da parecchio tempo a questa parte. Il supposto conservatorismo sociale palestinese è stato spesso utilizzato come uno strumento di critica e delegittimazione della resistenza palestinese e di tutto il movimento in solidarietà. Ma quanto c'è di vero nella rappresentazione progressista e democratica che Israele dà di sé? Ovviamente poco o niente. Comunque questo è un incontro in programma presso la facoltà di ingegneria che ha sede in San Pietro in Vincoli a Roma. Il titolo dell'iniziativa è Brand Israel, Pinkwashing e Queerwashing come armi di guerra. L'appuntamento è per giovedì 28 maggio alle ore 17 al Giardino per Renato, che come vi ho detto si trova all'interno della facoltà di ingegneria in via Eudossiana 18.

0: documentario Più Incontro, giovedì 28 maggio al Centro Sociale Forte Prenestina in Via del Pino al Centocelle. Si tratta di un documentario di Guilhem Caillot e Ben Russell del 2024 con la partecipazione del regista Ben Russell. Non è un film sugli eventi spettacolari della protesta, è un documento vivo sulle pratiche che costruiscono resistenza nel tempo, assemblee, autonomie materiale, coltivazione della terra, cura reciproca, feste e conflitti quotidiani. Direct Action, anche una riflessione sul rapporto tra immagini e politica. Filmare non significa documentare un evento, ma entrare in un processo, attraversarne le contraddizioni e interrogare cosa significa abitare una lotta quando smette di essere eccezione e diventa quotidianità. E quindi presentazione del documentario Direct Action al Forte Prenestino giovedì 28 maggio alle ore 19.
1: Per continuare a parlare di documentari, questa volta andiamo però a Bracciano, in via delle Ferriere 16, al Teatro del Lago, il 29 maggio, ossia questo venerdì, a partire dalle 21. Il titolo dell'iniziativa è Aspettando, la mostra internazionale del cinema di Bracciano, proiezione del documentario Le Guerin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez, sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire dibattito e interventi a cura della trasmissione Kilam Azadi, il canto della libertà, di Radio Onda Rossa e GASP. Ovviamente ci sarà la raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan, dunque il 29 maggio, venerdì prossimo alle ore 21 al Teatro del Lago in via delle Ferriere a Bracciano.
0: Un'iniziativa di Radio Onda Rossa, non dovete mancare. E ancora venerdì da Piazza Vittorio Emanuele, come ogni ultimo venerdì del mese, prende vita la massa critica di Ciclonaut, sfoggiando tutti i suoni e tutti i colori. Diventiamo il traffico e mostriamo agli auto inscatolati quanto è bello pedalare, ridere e scherzare. Non essere sessista, autoritario e molesto, in generale non diventare un accollo per chi ti sta intorno. La critica al mass deve poter essere un luogo spensierato e il più sicuro possibile per chi la attraversa. Porta la bici e lascia a casa la cupidigia.

Torniamo ai castelli, siamo sempre in quel di venerdì 29 maggio, e se prima a Bracciano si parlava di curdi, qui ad Ariccia si parla di Palestina, e questo è un appello per la manifestazione contro le guerre e genocidio ad Ariccia, che si terrà venerdì 29 maggio, Movimento per la Palestina Libera, ai castelli romani. I castelli romani ancora in piazza per la liberazione della Palestina, contro guerre e genocidio, per rompere i rapporti fra Italia e Israele, per la fine dell'assedio di Gaza, per la libertà dei 10.000 prigionieri palestinesi nelle carceri sioniste e da quelle italiane, contro la militarizzazione di scuole e università, per il ritiro del DL sicurezza e del DDL antisionismo, per ringraziare la flottiglia e chi resiste contro gli interessi coloniali ed economici di governi e multinazionali. Quindi questo appuntamento è allora il 17, venerdì 29 maggio, a Piazza di Corte ad Ariccia.

0: sabato biomercato in Certosa, come ogni sabato dalle 10 alle 13, tanti piccoli produttori con una sana spesa consapevole, quindi dalle 10 alle 14, dalle 10 alle 13 alle 14, ma insomma più o meno
1: trattabili.
0: Sabato prossimo al Giardino Liberato in Certosa, in via Galeazzo Alessi.

0: giugno, il 13 giugno a Roma ci sarà un corteo promosso dal comitato Remigrazione e Riconquista a conclusione della raccolta firme per la proposta di legge sulla cosiddetta remigrazione, un razzismo no, istituzionale.
1: Sì, chi si ostiene questo concetto si arroga il diritto di definirsi gli unici veri figli d'Italia e quindi di conseguenza pretende di decidere chi possa vivere o no in questo paese.
0: Noi pensiamo che siamo tutti meglio di loro, tutte e tutte meglio di loro. Ci vogliono vendere l'immagine di una Roma fondata da italianissimi e destinata ad appartenere solo agli italianissimi, quando perfino il mito della fondazione di Roma nasce dalla storia di un migrante, Enea, un profugo di guerra. L'appuntamento di sabato alle 17:30, come da diversi sabato a questa parte, in quella di Piazza Vittorio, assemblea pubblica e pranzo sociale verso il corteo del 13 giugno.
1: Quindi alle 12:30 sabato prossimo a Piazza Vittorio.
0: Fuck Remigration.

0: Ultimo comunicato per quanto riguarda questo spazio comunicazione, ancora sabato 30 giugno alle 21.30, questa volta il gruppo anarchico Cafiero in via Rocco da Cesinale 18, e Filippo Nigro in concerto, Il Randaggio e la Luna. Ingresso a sottoscrizione libera, dalle 20 buffet vegano. E niente, lo spazio anarchico 19 luglio si trova in Rocco da Cesinale 16, abbiamo detto, metro Garbatella. Vogliamo aggiungere qualcosa?
1: Possiamo dire che Filippo Nigro si ispira alla tradizione italo-francese degli anni 60, Brassens, anche al Sud America di Violetta Parra, quindi il suo percorso stilistico è insolito. È particolarmente coerente, compone in metrica e in rima versi originali e acuti, alternando motivi satirici, allegri a ballate malinconiche, con tinte comunque autentiche che attingono con consapevolezza moderna la tipica introversione dell'anima occidentale. Quindi questa cosa ce lo fa
0: piacere, un piacere, po'
1: esatto, particolarmente. Comunque
0: il suo nuovo lavoro è Il Randaggio e la Luna, e tuttora in opera, un disco di brani inediti a cui non mancheranno consueti riferimenti alla poesia europea e alla satira nei confronti del ben pensare.
1: Beh, interessante, il gruppo anarchico Cafiero.
0: E via Rocco da Cesinale 16.
1: 18.
0: 18.
1: Rilancio, 18. Dai,
0: bene, è tutto, allora possiamo salutare.
1: 11 e quasi 20 minuti, si conclude qui lo spazio comunicazione di questo lunedì 25 maggio. Siamo entrati nel 50° anniversario di Radio Onda Rossa. Vedete un po' che bisogna fare.

0: from the Get Legal in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: Borghia.
1: Adesso ha una iniziativa, anzi alla presentazione di un libro che invece è più prossima a questo sabato. Sabato prossimo, infatti, a partire dalle ore 18 alla biblioteca Anarchivio di Via dei Gelsi a Centocelle si tiene la presentazione di un libro, insomma, che io trovo davvero molto molto interessante, perché racconta una questione che di solito non è molto battuta dalla storiografia, ovvero sia la resistenza fuori da quindi i grandi contenitori in cui noi siamo abituati a inserire le resistenti e i partigiani, e in particolare analizza una questione specifica, ovvero sia il campo in cui furono internati decine di militanti libertari in Toscana nel 1943, in quel di Anghiari. Io do subito la parola a Fabrizio dell'Anarchivio, sperando di non aver sbagliato o niente, così ci racconti un po' tu meglio di che cosa si parlerà sabato.
2: Ciao a tutti, eccoci qua. Allora, sì, andiamo a presentare questo libro di Paolo Pasi, Antifascisti senza patria. Allora, Paolo Pasi vive e lavora a Milano, ha scritto diversi libri, non soltanto su tematiche anarchiche, però queste sono quelle che a noi interessano particolarmente. E altri libri su tematiche anarchiche hanno riguardato, per esempio, Gaetano Bresci, hanno riguardato Pino Pinelli, hanno riguardato Sacchi e Vanzetti, che tra l'altro avremo disponibile in copie in distribuzione sabato prossimo. Come ho detto, Paolo Pasi vive e lavora a Milano per, appositamente per la presentazione di questo libro, Antifascisti senza patria. Come hai premesso tu, si tratta di una vicenda molto poco conosciuta e molto poco narrata, che si svolge in un arco di tempo molto anche limitato, se vogliamo, perché tutto si svolge tra la fine luglio e i primi di settembre del 1943. Ora, per presentare un po' la vicenda, va minimamente contestualizzato il periodo, io credo. Cercherò di essere più breve possibile. E dunque, fine luglio del 43 c'è la caduta del fascismo, per cui appunto Mussolini viene sfiduciato dal Gran Consiglio e è arrestato poi dal re. Quindi, con la caduta del fascismo, chiaramente viene meno la detenzione di tutti gli oppositori politici, degli antifascisti, che si trovavano al confine. Ora c'è questa narrazione per cui il fascismo è stata una sorta di dittatura, soft, no? E viene spesso contrapposta a quello che è stata la brutalità del nazismo, dimenticando coscientemente che poi il fascismo ha avuto dei risvolti comunque molto molto duri, molto pesanti in termini di repressione. Qui parliamo di confino, il confino è stato introdotto nel 1926, quindi a distanza di pochi anni dalla presa del potere da parte del fascismo, ed è durato praticamente fino alla sua caduta, quindi fino al 1943. Le colonie di confino erano circa 300 e i confinati sono stati circa 12.000, tra i 12 e i 15.000, quindi insomma parliamo di cifre abbastanza consistenti, direi, no? E senza contare poi tutti quelli che sono stati colpiti da misure repressive, e senza contare ovviamente tutte quelle che sono state poi le azioni delle squadracce fasciste nei confronti di chiunque osasse alzare anche soltanto esprimere una propria opinione rispetto al fascismo. Come dicevamo, appunto, le isole di confino erano diverse, c'era Ponza, c'era Ventotene, c'erano le isole Tremiti, c'era Lampedusa, Ustica, Falegnana, in Sicilia, eccetera, eccetera. E solo a Ventotene si contano circa 2500 confinati di oppositori politici, che ovviamente erano di tutte le varie componenti dell'antifascismo. C'erano anarchici, c'erano comunisti, che erano le due componenti, diciamo, maggioritarie, ma c'erano anche ovviamente repubblicani, c'erano gli azionisti, c'erano socialisti e tanti altri. E quindi, tornando, diciamo, alla premessa iniziale, cade il fascismo e quindi ovviamente tutti questi detenuti perdono, no, come dire, la ragione di essere, no, di rimanere confinati. E successivamente, quindi praticamente due giorni dopo la caduta del fascismo, il 27 luglio del 43, c'è una prima circolare, primo dispaccio da parte del capo della polizia di allora, Carmine Senese, che dispone la liberazione e la scarcerazione dei detenuti politici, ovviamente cadendo il fascismo. Però questa scarcerazione esclude i comunisti e gli anarchici. Praticamente dice testualmente: prego disporre subito scarcerazione responsabili attività politiche, escluse quelle riferentesi comunismo e anarchia. Quindi già qua c'è una prima differenziazione politica. Si narra tra l'altro che Sandro Pertini, uno dei confinati a Ventotene,
1: certo,
2: di fronte a questo dispaccio si ribellò dicendo: o veniamo liberati tutti o nessuno, e viene convinto ad accettare, diciamo, questa scarcerazione, perché appunto gli viene prospettata l'ipotesi di intervenire per fare in modo dall'esterno di favorire la scarcerazione da parte di tutti. A questo primo dispaccio del 27 luglio ne seguono altri che via via tendono ad allargare le maglie della diciamo, della scarcerazione. Per cui c'è un altro del 2 agosto che comunque conferma, diciamo, allarga la scarcerazione, ma conferma ancora la detenzione per quanto riguarda comunisti anarchici, fino ad arrivare a quello del 14 agosto, in cui viene disposta la liberazione anche dei detenuti di fede comunista. Quindi rimangono gli anarchici, praticamente. Rimangono gli anarchici che però, appunto, con gli eventi bellici che si sviluppano, vengono praticamente spostati dai luoghi di confine, quindi soprattutto da Ventotene. Campo di internamento civile. Allora, i campi di internamento civile erano praticamente con l'entrata in guerra dell'Italia, e vi erano praticamente tutti quelli che erano considerati, appunto, i nemici dell'Italia, no? Quindi prigionieri politici, ma anche civili. Questi campi di internamento, soprattutto quello di Renci Tanghiari, ma anche tanti altri, erano pieni di gente proveniente dall'ex Jugoslavia, no? Quindi croati, serbi, dalmati, eccetera, eccetera. E quindi, dicevamo, appunto, vengono trasferiti in questo campo di concentramento di Renici Tanghiari, che si trova in prossimità di Arezzo. E praticamente, ecco, da qui poi si sviluppa questa storia, che adesso non starò qui a raccontare, perché sarà importante poi, per chi è interessato ad affrontare questo argomento, leggere il libro, che a noi è piaciuto molto perché è trattato in maniera esaustiva, ma non diciamo, noi abbiamo dato una lettura storica che è molto interessante, perché anzitutto il titolo ci è molto piaciuto, Antifascisti senza patria, un titolo che poi noi abbiamo ripreso ricordare il 25 aprile, quello che è stata la resistenza da parte di una componente che appunto si è opposta al fascismo, che era quella anarchica e libertaria. Ci è piaciuto il fatto che questo libro di Paolo Pasi non è un saggio storico ma è un racconto, ma non è un racconto romanzato, è un racconto comunque rigoroso, un racconto che si attiene scrupolosamente a quella che è una ricostruzione storica degli eventi. E ci è piaciuto anche perché viene descritta una dimensione umana, cioè vengono descritti proprio, come dire, i caratteri delle personalità che sono anche variegate all'interno, perché ci sono anarchici che hanno fatto la guerra di Spagna, come Tommasini, Marzocchi, e ci sono anche altre situazioni che adesso non sto qui a svelare, ma particolarmente curiose, diciamo così. Quindi c'è questa dimensione anche umana in cui viene analizzata proprio la vita di questi militanti, di questi compagni. Al tempo stesso, secondo noi, c'è anche una lettura attuale, come poi avviene per molti fatti della storia. Sicuramente la prima cosa che viene in mente è questa giustizia a doppio binario da parte dello Stato, no? Per cui appunto c'è una componente che viene riconosciuta, no? A cui viene dato il riconoscimento politico dell'antifascismo, e un'altra componente no, perché evidentemente viene considerata comunque pericolosa per le istituzioni, e quindi di fatto vengono dichiarati nemici dell'Italia, perché poi vengono portati in questi campi di internamento che sono stati creati proprio per i nemici dell'Italia, per quelli che, diciamo, contro cui l'Italia aveva dichiarato guerra. Quindi c'è appunto questa sorta di giustizia a doppio binario. E poi, cosa importante secondo noi, la continuità politica. E questo è un discorso che poi va al di là del singolo libro, ma è un discorso che va ricordato e ribadito più volte: la continuità politica del regime fascismo col regime repubblicano, per cui questa Repubblica Italiana, che formalmente è nata dalla resistenza e dall'antifascismo, in realtà poi del fascismo ha ereditato tantissimi uomini, oltre che tanti tanti metodi e tante leggi. Adesso, soltanto per fare un esempio emblematico di quello di cui stiamo parlando, il signor Marcello Guida, dal 1937 stava a capo della colonia penale di Monza, e dal 1939 quella di Ventotene, in cui erano, come abbiamo ricordato prima, detenuti la maggior parte degli oppositori politici, erano circa 2500. Come diceva il nostro Berlusconi, erano andati a fare la vacanza a Confino, no?
1: E poi finisce a fare il questore di Milano, Guida.
2: Esattamente, nel 1969 il signor Marcello Guida lo ritroviamo a capo della questura di Milano, e ci ricordiamo cosa successe a dicembre del 69 a Milano: bomba di Piazza Fontana. E lui dirige le prime attività investigative, guarda caso, proprio contro gli anarchici. Quindi il gruppo del Croce Nera, che faceva riferimento a Pino Vinelli, che poi è stato suicidato appunto da via Fate Bene Fratelli, la questura di Milano. E tra l'altro, ecco, vorrei ricordare un piccolo episodio avvenuto nel 73. Con Sandro Pertini che si rifiuta di stringere la mano a Marcello Guida, insomma, che fu una situazione che istituzionalmente a me ce ne può importare poco di questo.
1: Però fu una cosa molto pesante, insomma, perché però un presidente della Repubblica che si rifiuta di stringere la mano al questore della seconda città più importante d'Italia non è roba da poco.
2: Esattamente, se pensiamo, insomma, adesso una cosa del genere quanto può essere proponibile, insomma, ci facciamo in mente tante considerazioni al riguardo. Quindi ecco, come dire, un fatto storico che però ha dei richiami, se vogliamo, anche con l'attualità, con tante cose. Soprattutto, ecco, il discorso del fascismo, questa narrazione che viene data del fascismo come come dittatura soft, come qualcosa che appunto non, come dice Berlusconi, il fascismo non ha mai ammazzato nessuno. Ecco, ricordiamo nel 1926 fu il fascismo a reintrodurre in Italia la condanna a morte, che era stata abolita dalla monarchia sabauda alla fine del 1800, e il fascismo praticamente emise più di 40 condanne a morte, di cui più di 30 eseguite, e tra queste 32 condanne a morte ci furono anche quelle degli anarchici Michele Schirru e Angelo Sbardellotto, che vennero fucilati a Forte Braschi, a Forte Boccea, fucilati con l'intenzione di uccidere Mussolini, perché a differenza di Gino Lucetti, che ci provò materialmente, purtroppo gli andò male nel 26 e che non fu condannato a morte per semplice fatto che appunto ancora non era stata introdotta la pena di morte, fu introdotta pochi mesi successivamente. E loro nemmeno riuscirono a provarci, però vennero arrestati a causa di spiare, infiltrazioni, eccetera eccetera, e appunto con rinvenimento di vario materiale vennero accusati di preparare un attentato al Duce e vennero condannati a morte e fucilati. Quindi insomma, per dire che invece il fascismo le ha ammazzate come le persone. Vabbè, detto questo, insomma, diciamo, penso di aver indicato un po' la situazione. Poi ecco, sicuramente c'è stata la vicenda, per ritornare al libro, questi anarchici che poi si ritrovarono confinati in questo campo di internamento di Remicci d'Anghiari in provincia d'Arezzo, erano in compagnia di circa 2000 persone, prevalentemente slavi, e con l'8 settembre, e quindi praticamente con l'uscita la ufficiale dell'Italia dall'alleanza col nazismo, praticamente i primi a scappare da questo campo furono tutti i militari, 500 e più militari, che presidiavano questo campo per paura di essere poi catturati dai nazisti e portati in Germania. Certo. Quindi scappando, venendo meno questa sorveglianza, ovviamente gli internati poterono scappare, e da lì poi insomma si sviluppano altre situazioni molto interessanti. Questa è un po' la vicenda, che poi nel libro ovviamente verrà narrata con dovizia di particolari e anche molte situazioni veramente veramente curiose.
1: Senti, una curiosità mia, poi insomma se ne discuterà sabato, ma veramente un minuto, perché se no gli spunti sono tanti e si può andare avanti per ore. Ma diciamo, le due comunità, quella per così dire degli anarchici e quella degli slavi, interagirono fra di loro oppure rimasero due corpi estranei nel corso della prigionia?
2: Allora, diciamo che sicuramente ci fu un'interazione, perché la presenza della componente anarchica, e diciamo che era la maggioritaria, però poi effettivamente ci furono anche altri militanti politici che non furono liberati, cioè non tutti i militanti comunisti furono liberati, questo bisogna ricordarlo. Quindi c'era anche qualche militante comunista, però sicuramente la componente maggioritaria era quella anarchica nei campi di internamento di Remicci. E portarono, come dire, un'opposizione politica all'interno di questo campo, quindi pretesero delle condizioni di vita più favorevoli, organizzarono delle proteste, degli scioperi della fame, perché poi ricordiamo che questi erano campi di internamento pesanti, cioè io non l'ho detto perché ci sarebbero tantissime cose da dire, ma furono centinaia le persone che morirono in questi campi di internamento, morirono per conseguenze dovute all'alimentazione, per così dire, cioè alla scarsità di alimentazione, morirono di fame sostanzialmente, o comunque per malattie conseguenti a questo, come dissenteria e cose di questo tipo. E la presenza degli anarchici favorì sicuramente le condizioni di vita, e quindi sì, per rispondere alla tua domanda, ci fu comunque una una qualche interazione, una qualche collaborazione, anche se all'interno del campo erano divisi materialmente, come erano divisi materialmente anche nel confino i detenuti che c'erano. Ricordiamo che nel confino, ho parlato dei militanti politici, ma non c'erano soltanto militanti politici, perché poi confinati furono anche dal 1938, per esempio, gli ebrei, a seguito delle leggi razziali. Confinati furono anche gli zingari, gli omosessuali, le donne che comunque non erano, come dire, erano, diciamo, i canoni della vita che si pretendeva dal fascismo. Quindi, insomma, erano dei luoghi di detenzione sociali, non soltanto politici.
1: Benissimo, Fabrizio. Allora, di tutto questo si discute sabato a partire dalle ore 18. Questa è la terza iniziativa che fate e che presentiamo. C'è stato il libro sull'emigrazione, poi sabato scorso il punk, questa di sabato prossimo. Dopodiché, però, noi non ci sentiremo più, almeno per un po' di tempo, perché in qualche modo, diciamo, l'archivio si prende una sorta di vacanza, giusto?
2: Sì,
1: diciamo così.
2: È divertente questa cosa, perché praticamente andiamo avanti a due iniziative alla volta. Come la volta precedente abbiamo fatto presentazione, prima iniziativa con il libro dell'Anarchia Migrante di Antonio Senta, così adesso proponiamo due iniziative consecutive con una successiva pausa. Comunque vedremo, insomma, quello che succederà. Poi, se avrai la bontà di ospitarci successivamente, aggiorneremo sulla situazione.
1: Comunque si rimane lì, ecco, diciamo,
2: sicuramente si rimane
1: è un
2: lì.
1: Fermo biologico.
2: Sì, quello sicuramente.
1: Va benissimo. Allora, un abbraccio, grazie ancora, ci vediamo sabato prossimo in Via De Gelsi, Antifascisti Senza Patria, di e con Paolo Pasi, che sarà presente. Grazie Fabrizio,
2: perfetto.
1: A prestissimo. Allora.
2: Grazie a te, grazie a tutti.
1: Un secondo in privato, ciao. Con noi, ciao ciao.
2: Sì.

0: Intanto ringrazio e saluto Cristiana dall'altra parte del telefono, sperando che ci senta. Ci sei, Cristiana?
1: Sì, ci sono. Buongiorno a tutte e tutti.
0: Benissimo. Allora ti lascio subito la parola, così ci parli un po' dell'organizzazione di questo pomeriggio e anche un po' di come sta andando tutto l'iter che ci porterà a Rinoiz quest'anno.
1: Allora sì, beh, innanzitutto adesso quando ci siamo sentiti ho pensato subito che insomma sono 20 anni che anche dalle frequenze di Radio Onda Rossa continuiamo a raccontare la storia di Renato e quindi insomma di quanto è importante questa corrispondenza di oggi, questo momento, questo spazio, insomma speriamo di crearne altri perché appunto la storia dell'omicidio di Renato è diventata patrimonio collettivo in questi 20 anni e abbiamo tutte e tutti una responsabilità molto grande di continuare a preservare la memoria, a raccontarla questa storia e a raccontarne anche quanto sia forte, simbolica, significativa anche in questa fase storica. Quindi insomma un po' è questa la responsabilità che in questi 20 anni ci ha mosso come compagni e compagne a Roma, ma anche insomma nel resto d'Italia, di continuare a parlare di Renato, di continuare a chiedere verità per quella terribile notte e per continuare a costruire insieme una società, un mondo dove semplicemente il fascismo non sia più previsto. Eppure ancora ci dobbiamo fare i conti, quindi insomma le cose da fare sono tante. Il processo verso la costruzione delle giornate che porteranno al 20° anniversario dall'omicidio di Renato e al festival antifascista Rinoiz di quest'anno sono iniziate insomma già da mesi. È un processo che appunto come sempre tutti gli anni in questi anni è stato importante quello, il processo più che semplicemente la costruzione di quelle giornate. Ed è per questo insomma che l'invito a partecipare all'assemblea di oggi, ma anche alle prossime che si daranno nei prossimi mesi in maniera ovviamente più serrata, più ravvicinata, insomma è un invito che ci sentiamo di fare a tutta la città. E Rinoiz quest'anno sarà appunto nuovamente, vedremo, discuteremo oggi a Parco Schuster, diciamo che come sempre intervengono nella città di Roma tutta una serie di complicazioni e contraddizioni, per cui anche quest'anno l'assemblea di Rinoiz si trova, nonostante sia il 20° anniversario, a dover discutere insieme del dove costruire il festival, visto che Parco Schuster da oggi in poi fino a ottobre sarà diciamo invaso dall'ennesimo festival dell'estate romana. E questa è una valutazione collettiva perché appunto non è una decisione che può prendere solo qualcuno o qualcun altro in separata sede, e nel frattempo la costruzione di tutta quella che è la ricchezza, la potenza, la bellezza di quella tre giorni, di una tre giorni che quest'anno, visto che sono i 20 anni dall'omicidio di Renato, abbiamo pensato che debbano prevedere anche la costruzione di un grande corteo antifascista per ricordare Renato, ma anche appunto per ribadire che questa città è partigiana e antifascista, come abbiamo già fatto il 25 aprile, come dire, divisi in più territori, provare a ricordare Renato anche attraverso questa manifestazione e di quanto appunto la città di Roma continua a stringersi attorno a questi valori e continua a mobilitarsi, mobilitazione che insomma adesso l'accenniamo qui, ovviamente ci vedrà muovere sugli stessi principi anche il prossimo 13 di giugno tutte e tutti insieme contro quell'abominio orribile della corteo sulla remigrazione proposto dai sovranisti nostrani. Ma appunto l'appuntamento oggi è alle 18:30 e l'assemblea appunto dovrà fare una serie di valutazioni e cominciare a organizzare sempre più nel concreto il programma della tre giorni che si svolgerà il 3, 4 e 5 settembre, quindi insomma invitiamo tutti a segnarlo su l'agenda, a rientrare prima, a partire dopo, ad esserci, perché insomma abbiamo imparato a conoscere quel momento come un momento molto potente e importante in cui stringersi, ritrovarsi. I progetti in cantiere sono tanti, sono bellissimi, abbiamo cominciato piano piano a svelarli con questo progetto editoriale proposto da Cronache Ribelle e Antifanzine, una raccolta di fumetti, illustrazioni, ma anche di contributi, di analisi e riflessione che ripercorrono questi 20 anni non solo attraverso la storia di Renato, ma attraverso tutte le storie che in qualche modo la storia di Renato ha incontrato sulla sua strada. E altri progetti sono appunto in corso d'opera, e quindi li sveleremo un po' alla volta e li vivremo insieme nella 3 giorni di Renoiz. Quindi io, insomma, non vi tolgo altro tempo se non appunto l'invito ad esserci a questa assemblea di Olze alle 18:30, ma anche di esserci alle prossime, di diciamo continuare a seguire il profilo di Io Non Dimentico per continuare appunto ad essere informati e aggiornati sui prossimi appuntamenti, e poi a continuare ad ascoltare Radio Onda Rossa, dove sicuramente ci risentiremo per darci aggiornamenti, appuntamenti e appunto e soprattutto esserci e seguire le giornate di settembre.
0: Benissimo, allora ti ringraziamo moltissimo, ci vediamo questo pomeriggio a partire dalle ore 18:30 e poi ovviamente seguiremo passo passo l'organizzazione fino al prossimo agosto-settembre. Un abbraccio e a prestissimo, allora ti saluto.

0: ¡Brigada Callejera!
1: ¡Presente!
0: ¡Brigada Callejera!
1: ¡Presente! ¡Respeto total al trabajo sexual! ¡Respeto total al trabajo sexual!
2: Inizia la gira della Brigada Callejera di appoggio a Elisa Martinez, organizzazione di, con e per sex worker.
3: Alle lavoratrici sessuali del mondo, a tutti studenti che sono consapevoli del loro potere storico di fare cambiamenti nel mondo, alle donne che sono vittime di tratta a fini sessuali e lavorativi, a mezzi di comunicazione che continuano ad essere uccisi e fatti sparire per aver detto la verità, alle madres buscadoras, alle anarchiche del mondo che continuiamo a lottare per l'autogestione, a tutti gli animalisti del mondo che continuano ad organizzarsi per fermare il dolore degli animali, agli ambientalisti che mettono a rischio la vita.

0: Ci senti intanto?
1: Stai parlando con me?
0: Sì, esattamente.
1: Ah, sì, ti sento, ma diciamo che è un volume un po' bassino. Io ce l'ho al massimo.
0: Ok, adesso proviamo a vedere se riusciamo a aggiustare. E quindi, come già preannunciato, ci troviamo in compagnia di una compagna dell'osservatorio che quest'anno ci ha già diciamo deliziato di tutti i commenti e l'analisi riguardo a questo annoso tema. E diciamo, noi adesso, prima di entrare in collegamento con te, facevamo un paio di come dire segnalazioni, una pure presa dal sito Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, cioè quella relativa a cosa si poteva trovare a Romix quest'anno, l'altra è quella del canale, futuro canale direi, Difesa Channel, preannunciato da Crosetto. E quindi io direi, a questo punto, prima di fare altre segnalazioni sempre prese dal vostro sito, dicevamo che ci piacerebbe fare un pochettino così, tirare una linea e vedere quest'anno, da questo punto di vista, che novità ha portato rispetto agli ultimi anni e quindi che aggiornamenti si possono dare in tal senso.
1: Dunque, mi chiedi aggiornamenti relativi al nostro lavoro o aggiornamenti relativi alla politica di militarizzazione strisciante, problemi legati a...
0: Direi che possiamo pure non fare una differenza, però forse è più tendente alla prima, se vogliamo.
2: Noi pensavamo forse di poter iniziare.

data di fondazione e convegno allo Spin Time, no? E, che ha avuto molte presenze, poi siamo passati attraverso altri incontri, assemblee aperte, eccetera. Abbiamo mantenuto una relazione importante con chi costituisce, diciamo, il gruppo di scopo, perché di questo si tratta, no? È importante sottolineare questa locuzione. Cioè, che cosa significa? Significa che persone anche con percorsi culturali, retroterra politici diversi o anche confessionali, no? Come nel caso di Patristi, di gruppi cattolici, Zanotelli, Mosaico per la Pace, ci teniamo ancorati a questo scopo, che è quello non solo della denuncia, ma anche quello della controinformazione e della formazione, perché su questo stiamo cercando di fare proprio una virata come osservatorio. Cioè, non solo il canocchiale, che è importantissimo, che vede, analizza, raccoglie in tutta Italia, riceviamo veramente talmente tante segnalazioni che come gruppo stampa siamo un po' in difficoltà, perché poi tutti abbiamo anche altri impegni, soprattutto chi sta ancora a scuola, ma in ogni caso abbiamo sempre tutti tante cose, e quindi insomma bisogna raccogliere segnalazioni, capire qual è la fonte, però ecco, al di là di questo credo che la svolta sia proprio questa ricerca di fare dei gruppi che siano anche di formazione. Ne ha fatti Mazzeo, ne ha fatti Roberta Leoni, ne ha fatti Serena Tusini sulla leva, no? Che è un tema fondamentale. Poi su questo magari, se volete, si fa un piccolo spaccato, ma ho visto che avete guardato il suo ultimo articolo, che non è propriamente solo sulla leva, insomma. Anche la diffusione del manifesto, del dossier dell'anno scorso, in preparazione del dossier. Io per esempio adesso ho cominciato un gruppo didattica, allora per ora ho fatto un incontro esplorativo come coordinamento, ma anche questo gruppo è importante perché si propone di raccogliere esperienze fatte dagli insegnanti, tutti gli ordini di scuola, andiamo dall'infanzia fino alle superiori, e di vedere quali sono le cose che si possono fare a scuola, tenendo conto che qui l'accento va a un, come dire, al formare gli insegnanti un atteggiamento, no? Non tanto a fare piccoli laboratori, piccole iniziative che si fanno, che poi però si aprono e si chiudono, no? Ma proprio impostare la relazione educativa basata sull'elaborazione del conflitto, capire fin da piccolissimi che i conflitti ci sono, sono utili nei gruppi, però vanno elaborati, e che si deve uscire dalla logica amico-nemico, cioè intanto cominciare proprio dal basso su questo, no? Quindi a tagliare anche trasversalmente le discipline che si insegnano. E questa cosa mi pare che stiamo riuscendo a farla, raccogliendo queste esperienze e cercando appunto di analizzarle con quest'ottica. Questo, su che cos'è una discussione, cosa vuol dire discutere, cosa vuol dire stare appunto dentro i conflitti fin dalla prima infanzia. E niente, questo è un po'. Poi c'è il gruppo università, che cerca di andare avanti, anche se è abbastanza complicato, perché si tratta di lavorare non solo con, che ne so, con personaggi come Lancione, no? Sono molto importanti, o Barnao, che lavorano nelle università, quindi hanno uno sguardo particolare anche su dove sta andando la ricerca universitaria, no? Che sta andando purtroppo, ahimè, proprio verso le industrie degli armamenti, ma anche avere a che fare con i gruppi studenteschi. E questa, diciamo, che è la cosa più difficile, perché oggi, come abbiamo visto anche rispetto ai movimenti per la Palestina, gli studenti si organizzano, ma sono piccoli gruppi, sono gruppi instabili, non sono gruppi che si fanno catturare facilmente, giustamente, e infatti noi

0: La maggior parte delle segnalazioni riceviamo dalle scuole, da parte di insegnanti, di genitori, quindi diciamo che le nostre fonti per ora sono state queste, però chiaramente l'università, proprio per il settore ricerca, ci interessa non molto, moltissimo, ecco.
1: Ritornando un attimo al comparto scuola, lasciando un attimo quell'università da parte, noi dicevamo prima, appunto, citando gli esempi di quanto successo a Romix e questa proposta di Difesa Channel, come alla fine la guerra cercasse di prendere giovani menti al di fuori della scuola. Però allo stesso tempo, facendo un giro sul sito dell'osservatorio, comunque abbiamo visto che le segnalazioni, come dicevi te, continuano ad esserci sempre di più, e infatti ci piacerebbe semplicemente citarne un paio, una a qualche centinaia di chilometri di distanza da qui e una proprio in questa città, nel senso che a Spoleto abbiamo letto che la polizia ha ospitato scuole elementari, medie e superiori da circa 50 province per una giornata volta, no, a promuovere, così si dice tra virgolette, il corretto uso della comunicazione digitale e virtuale, sempre diciamo questo tipo di retorica che poi viene fatta appannaggio della Polizia di Stato. E invece poi per quanto riguarda l'Istituto Tecnico Enrico Fermi, per ritornare all'argomento precedente, quindi la riforma degli istituti tecnici, qui ci troviamo a Roma, l'Istituto Tecnico Enrico Fermi il 13 aprile ha visto svolgersi un'attività di orientamento attraverso l'incontro con le forze armate, quindi insomma da questo punto di vista.
2: E rispetto a questa cosa del Fermi, scusami, mi inserisco solo un secondo, ma mi ha colpito molto il tipo di circolare che è stata pubblicata sul sito, infatti, dell'Istituto Fermi, perché come dire, si sono fatti furbi, ecco. Però ti lascio la parola
0: che, su questo. Che scrivo nel cappello, no? Noi chiamiamo cappelli gli articoli che introducono e accompagnano le segnalazioni. Perché diventa sempre più difficile arrivare alla fonte. Allora bisogna fare perché le circolari non sono in chiaro, non sono più tutte in chiaro, oppure spariscono dal sito della scuola. Allora devi fare un altro tipo di giro e andare a cercare l'arma, il corpo di polizia, carabinieri, aeronautica in questo caso, che ha proposto l'iniziativa alle scuole, e da lì ricavi il collegamento con la scuola medesima di cui ti stai occupando. E anche, diciamo, su un terreno paludoso, no? Non so come dire. Nel caso del Fermi non c'è un giornale locale, ma nelle province ci sono poi i giornali locali, che sono diciamo un'altra fonte indiretta interessante, no? Perché magnificano queste iniziative. Per giornali locali intendo sia cartacei che online, che abbiamo scoperto hanno ancora una grandissima diffusione nei piccoli centri, e fanno consenso perché appoggiano queste iniziative, le stigmatizzano come importanti, come fondamentali nella formazione. C'è questo terribile, apparentemente bonario equivoco della legalità, della sicurezza, del bullismo, del cyberbullismo, a differenza di genere. Cioè i carabinieri si occupano del codice rosso, per esempio, no? E io ho fatto, l'ho anche scritto in un cappello, ovviamente senza citare né luogo né pratica, con una donna che è andata alla stazione dei carabinieri qui a Roma per sporgere una denuncia di violenze domestiche, e non è stata creduta, gli hanno detto che doveva presentarsi a un pronto soccorso e poi andare di nuovo da loro, no? Allora, cioè è veramente un po' singolare, ma guarda, la cosa che io trovo, soprattutto poi per i tecnici, con quello che stanno passando, no? Rispetto a questa controriforma, no? Con le academy che sono praticamente l'esternalizzazione completa della scuola pubblica, no? E ti dico, la cosa che io trovo più singolare è il fatto che gli insegnanti accettino di stare all'ultimo banco, come abbiamo scritto più volte, no? Cioè salgono in cattedra ufficiali, Andiamo dagli alpini ai marinai, ovviamente sempre militare, mai civile tutto questo, marina militare, aeronautica militare, polizia di Stato, commissariati. Il messaggio è apparentemente bonario: vi stiamo aiutando rispetto a un problema che non sapete affrontare come insegnanti, che è terribile se ci pensate, no? Come messaggio. Che però purtroppo trova un po' la servitù volontaria, anche se è vero che le segnalazioni arrivano probabilmente agli insegnanti medesimi, però appunto arrivano così, nude crude, non arrivano con un commento, mi spiego? Quindi sono persone che provano a disobbedire ma non si espongono, non so come dire.
2: Le
0: circolari in chiaro che ancora abbiamo visto, che poi sono tutte maledettamente uguali, no? Una noia amministrativa, se vogliamo, pazzesca, sono tutte uguali, sembrano veramente fatte in serie, no? Stabiliscono i turni di sorveglianza, no? Rispetto a queste attività, vedono appunto gli insegnanti proprio in qualità di sorveglianti, di accompagnatori, e non si sa poi come viene preparato l'incontro prima e come viene raccolto successivamente, mi spiego, che già sarebbe molto, no? E, diciamo che questo secondo me è uno dei problemi più importanti che emergono, perché la scuola è veramente bersagliata, cioè è il luogo, è vero anche fuori, no? Per esempio, non so, c'è la Fondazione Conad, anche di questo mi sono occupata l'altro giorno, Fondazione Conad, no? Che mettendo insieme mercato, analisi di mercato eccetera, si occupa dei problemi italiani degli adolescenti e anche a livello mondiale, che veramente, no? E intanto ovviamente fai la pubblicità alla Conad e ai gruppi privati che sono coprotagonisti di queste campagne, no? Però è soprattutto dentro la scuola, perché questo è per esempio rivolto più che altro alle famiglie, no? Quindi il consumatore, tipo, no? La famiglia. Ma è proprio dentro la scuola che avvengono queste cose, cioè il consenso viene guadagnato lì. C'è anche il grosso problema delle soft skill, no? Sappiamo il lavoro che da anni fa Invasi sulle soft skill, che piacciono tanto, no? Al nostro ministro. Cioè delle soft skill stanno diventando esperti i corpi armati, perché di fatto questo fanno, vanno nelle scuole e convincono adolescenti e bambini della bontà di una serie di cose che si possono fare per vivere in un mondo più equo, più giusto, soprattutto legale, la legalità, la sicurezza, che sappiamo poi in Italia sicurezza che tipo di parola è diventata, no? Inquietante al massimo. Quindi direi che c'è un po' questo da tenere sotto lo sguardo del binocolo, ecco, questa cosa che anche diventa un cambiamento culturale profondo nelle relazioni a scuola, sia fra insegnanti e superiori, dirigente scolastico, fra insegnanti e studenti, insegnanti e famiglie, i bambini fra di loro, perché voglio dire, un bambino di 5 anni che viene portato a vedere come si arresta una persona in strada, cioè che idea si fa di che cos'è essere sicuri nella sua città, nel luogo dove vive, dove va a giocare ai giardini forse o nel cortile di casa.
2: No, ma sicuramente, insomma, ci hai dato un quadro molto completo di quello che si vive nelle scuole, a partire dalla riduzione degli spazi di democrazia, che va in parallelo con la sensazione di paura che vive chi vuole affrontare un atteggiamento che un tempo si chiamava contrastivo, cioè chi vuole riferirsi a un certo tipo di principi, alla infantilizzazione degli insegnanti, alla sottrazione di spazi di attività, e soprattutto il punto importante che hai toccato è questo coinvolgimento delle forze dell'ordine in quelli che che sono gli aspetti di educazione sessuo-affettiva, che viene negata a livello ministeriale e governativo con la legge sulla, diciamo, richiesta del consenso a entrambi i genitori, principalmente, che paralizzerà completamente qualsiasi tipo di iniziativa e che invece viene molto richiesta dagli e dalle studenti. Io volevo chiederti, diciamo, di parlare un attimo invece di quelle che sono, tu hai detto una svolta importante, sono le attività di formazione che state portando avanti come osservatorio, e volevo chiederti di parlare un attimo di questo, a partire per esempio, ma non specificamente su questo, dal vademecum che voi diffondete anche attraverso il vostro sito, ma anche sulle più recenti attività di formazione.
0: Guarda, il vademecum è importante perché è una specie di salvagente per gli insegnanti che vogliono fare delle cose, perché si può ancora fare molto, cioè la possibilità di dire di no esiste. Certo, si rischia l'ostracismo, questo è vero, soprattutto in certi ambienti. Io il Fermi lo conosco abbastanza bene perché io ho lavorato come dirigente alla Maffi, e al Fermi si facevano i coordinamenti sul territorio, no? E, cioè, veramente veramente molto importante che gli insegnanti sappiano, per esempio, una distinzione fra una mozione all'ordine del giorno di un collegio docenti, come si fa a boicottare un'iniziativa in modo che non venga inserita nel piano dell'offerta formativa, TOF adesso si chiama, triennale, come si fa a fare una mozione nella quale si esprime il proprio dissenso e si aspetta al limite un ordine di servizio quando qualcuno ti dice che devi andare a sorvegliare gli alunni perché vanno in caserma a vedere delle cose, no? E quindi cercando di mettere un intoppo alla macchina che sta girando invece troppo bene, molto oliata, no? E quindi il vademecum serve a questo, però va diffuso e va spiegato che si può dir di no, appunto, posso sottrarmi, no? Però ecco, con le modalità corrette, giuste, per non incorrere poi in problemi ancora più gravi di quelli che si vogliono segnalare o contrastare. L'altra cosa importante è anche capire che cosa sta succedendo con la leva, e allora il lavoro che ha fatto Serena con la formazione è estremamente importante, la si trova sul sito a memoria di tutto questo lavoro, perché anche lì riuscire a capire questo nodo, no? Che è veramente un nodo problematico, ma guardate, anche per noi è problematico all'interno dell'osservatorio, ha suscitato molte discussioni, anche parecchio vivaci fra di noi. Anche perché, come saprete, i gruppi cristiani hanno presentato quella proposta, no? Di servizio civile, di raccolta di firme sul servizio civile, quindi una LIP. Anche lì bisogna stare attenti, perché non c'è solo Crosetto, cioè il trio è Piantedosi, Crosetto, Valditara, no? È veramente un coordinamento interministeriale verso il peggio. E la questione della leva è nodale, perché i sindaci questo l'hanno sempre fatto, ma comunque adesso anche questo prende un altro rilievo, devono mandare alle caserme di zona, no? Caserma centrale che fa questa raccolta, i nomi dei 17enni, no? E quindi diciamo che c'è una sorta di leva impropria, perché non è mai stata abolita la leva, è stata sospesa.
2: Infatti, questo è importante dirlo, la leva non è mai stata abolita.
0: Esatto. L'altro giorno, andando al centro commerciale, ci sono passata proprio perché avevo visto i manifesti, c'era il gazebo all'interno con 5 militari in divisa dell'esercito italiano, era una ragazza, e facevano campagna per il reclutamento. Allora mi sono avvicinata, ho detto che ero la nonna, non è così, ma insomma, di un ragazzino di 17 anni che volevo saperne di più. Ah, signora, ma lo mandi, guardi, stiamo qui anche nel pomeriggio. E la ragazza, soprattutto giovanissima tra l'altro, poi mi danno dei manifesti, dice: guardi, questi sono dei manifesti che se vuole può mettere nella sua stanza. Quando li ho aperti, li ho presi ovviamente perché dovevo stare nella parte, erano due azioni di guerra, cioè erano due soldati, uno mentre scoppiava una bomba e l'altro su una specie di trincea, no? Quindi voglio dire, poi il messaggio è, cioè il messaggio è chiaro, no? Se il discorso della leva porta dritti dritti a dire armiamoci, difendiamo il territorio nazionale, riporta in auge quell'annoso discorso che stanno facendo anche con grande levata di polemiche, scudi, zocche, brancaccio, no? Su che cos'è una nazione, come si difende una nazione, come stanno insieme l'articolo 11 e quello sulla sacro dovere della difesa della patria nella Costituzione. Cioè è veramente un nodo culturale e oggi proprio tematico, no? Dell'oggi, di adesso, che va sviscerato, e Serena ha fatto una formazione su questo molto importante. Roberta ne ha fatta un'altra, Roberta Leoni, che è la presidente, Il mondo alle spalle, e anche Cultura Movens, no? In cui lei con gli studenti, non solo della sua scuola di Bracciano, presenta dei testi che si prestano a lavorare su un discorso non genericamente pacifista, ma appunto che cosa significa volere la pace, ma nello stesso tempo, come dire, combattere la guerra, se mi permettete questa cosa un po', sembra un po' un ossimoro, ma insomma, e quindi trovare spazi di militanza, non so come dire, possibilità di esercitare pensiero critico. Questo, per quello dicevo, l'asse è Piantedosi, Crosetto, Valditara.
1: Noi comunque, come sempre, ti ringraziamo per il contributo e soprattutto
0: grazie
1: per il lavoro che fate. E purtroppo siamo arrivati quasi addirittura d'arrivo noi con l'orario della trasmissione, però direi che comunque ci sarà modo di riaggiornarci.
0: Grazie mille.

0: E come promesso alle 16.37 torniamo in onda e dovremo essere in compagnia di un RSU dell'Istituto Lattanzia di Roma. Ci senti intanto?
1: Sì, vi sento.
0: E noi ti sentiamo molto bene, grazie di essere qui con noi. E abbiamo detto già nell'introduzione quello di cui andremo a parlare, cioè di questa riforma degli istituti tecnici. E quindi, se non ti dispiace, potresti anche brevemente introdurci quali sono i punti salienti di questa riforma.
1: Sì, allora questa ultima riforma degli istituti tecnici si inserisce in realtà in una sorta di tempesta di riforme che ha investito la scuola pubblica già con all'epoca del PNRR. Sono riforme che sono state programmate e impostate già nella precedente legislatura dal governo Draghi, sono state concordate con l'Unione Europea nell'ambito appunto del piano di ripresa e resilienza e quindi del PNRR, e oggi l'attuale governo le porta a compimento. Gli istituti tecnici e quelli anche professionali sono al centro di queste riforme, anche perché uno degli obiettivi fondamentali del PNRR era il rilancio degli istituti tecnici superiori che esistono già da qualche anno in Italia, che hanno avuto poco successo e che sono un'alternativa alle università, alternativa però gestita attraverso fondazioni a capitale misto pubblico e privato, in cui le imprese partecipano direttamente, mandano i loro docenti a fare formazione professionale di alto livello. E insomma, per rilanciare questi istituti tecnici è stato prima proposto quella che viene chiamata la filiera tecnico-professionale, il 4+2, cioè la riduzione da 5 a 4 anni dei percorsi degli istituti tecnici e professionali, per poi essere integrati con 2 anni di formazione post-diploma in questi istituti tecnici superiori. Anche questa riforma è clamorosamente fallita, perché gli indirizzi a 4 anni sono stati adottati in pochissime scuole in tutta Italia, hanno avuto pochissimi iscritti fra gli studenti da quando sono stati introdotti, e adesso arriva questa nuova riforma che riguarda nello specifico gli istituti tecnici, che va sostanzialmente a tagliare il monte orario, cioè le ore di scuola complessive che nei 5 anni si devono svolgere all'interno dei vari indirizzi degli istituti tecnici, andando a penalizzare soprattutto le materie che forniscono saperi di base e sostituendo molte delle ore di queste materie invece con ore laboratoriali, ore tecnico-pratiche, e andando ad approfondire quella che dovrebbe essere la collaborazione, che in realtà è una subalternità della scuola pubblica alle esigenze delle imprese private che potranno mettere bocca sui programmi delle scuole tecniche, su quello che fanno gli insegnanti, che si vedranno aumentare le ore di tirocinio, addirittura l'alternanza alla formazione, quella che si chiama oggi formazione scuola-lavoro, che sarebbe nient'altro che l'alternanza scuola-lavoro, viene anticipata alle seconde classi, mentre prima fino a oggi si faceva dal terzo anno in poi. Insomma, una riduzione delle scuole tecniche per i professionali già si era fatto a una sorta di agenzia pubblica di formazione professionale a servizio del capitale privato. Questo è il senso di questa riforma, in un quadro complessivo che l'idea di fondo di questo governo e di questo ministero di impoverire tutta la scuola pubblica, di arrivare a tagliare un anno di tutti i corsi di studio, anche dei licei e degli altri indirizzi. Per questo che si è sviluppata in questi mesi una protesta, perché questa riforma era sempre stata rinviata di anno in anno, invece il ministro Valditara ha deciso con un decreto ministeriale che è stato emanato a febbraio che già dal prossimo anno scolastico partiranno le prime classi del nuovo indirizzo tagliato e con i curriculum rivisti, quindi già dopo aver raccolto le iscrizioni degli studenti e gli istituti tecnici che pensavano di iscriversi a un qualcosa che invece non ci sarà più, perché già da settembre dovrebbero partire le prime classi di questi nuovi istituti tecnici riformati.
2: Sì, senti, volevo soffermarmi un attimo su alcune cose che tu hai detto. Sicuramente l'aspetto, noi ne avevamo già parlato di questa cosa in maniera molto sintetica, l'aspetto che colpisce di più è proprio questo che tu hai detto adesso, cioè il fatto che si sono fatti iscrivere gli studenti a un certo tipo di scuola per poi attuare il cambiamento a iscrizioni già avvenute. Questo è veramente sconcertante. Volevo capire un attimo meglio questo discorso della riduzione a 4 anni. Io non so se ho capito bene, in precedenza era sperimentale, tu hai detto non ha avuto nessun successo, e adesso è diventata ordinamentale, nel senso che qualunque istituto può decidere di attivare una sezione quadriennale, o ho capito male io?
1: Esatto, no, hai capito benissimo. La sperimentazione era completamente fallita, nel senso che non era stata adottata in quasi nessun istituto, e comunque le iscrizioni anche dei ragazzi erano state pochissime. Da questo anno scolastico è stata resa ordinamentale, cioè è stata superata la sperimentazione, però comunque resta alla decisione autonoma di ogni istituto di attivare o meno il percorso quadriennale, e anche con il passaggio appunto al nuovo ordinamento comunque sono stati pochi gli istituti che hanno attivato percorsi quadriennali, anche perché è difficile ridurre a 4 anni tutte le ore che in questi istituti si dovrebbero fare in 5. È per questo che anche la quadriennalizzazione è coerente invece con quest'altra riforma della riduzione del curriculum. Hanno ridotto il numero di ore di modo che sarà più facile negli anni prossimi attivare i percorsi quadriennali. Quindi sono due riforme diverse, ma che convergono, diciamo, verso lo stesso obiettivo, che
2: sì, sicuramente, e anche rispetto alla riduzione dei quadri orari. Personalmente mi colpiva molto anche l'accorpamento di tutte le materie di area scientifica in un'unica materia, se ne discuteva prima fuori onda, non si capisce neanche bene forse chi va a insegnarle queste cose.
1: Sì, per... Esatto, hanno fatto almeno 3 materie diverse, materie scientifiche, la fisica, la chimica, le scienze della terra, in una nuova materia che si chiamerà scienze sperimentali. Il problema è che queste erano e sono e rimangono 3 discipline diverse, con 3 classi di abilitazioni diverse, con percorsi di studio diversi dei docenti che adesso le insegnano, e però non hanno ancora chiarito, dovrebbe uscire un nuovo decreto con la ridefinizione delle classi di concorso, chi può insegnare questa nuova materia. Nelle more hanno lasciato mano libera ai collegi dei docenti di stabilire chi insegnerà questa materia, e in modo, diciamo, che i collegi dei docenti potessero in qualche maniera aggiustare i propri curriculum in modo da non far perdere posti o non far perdere troppe ore ai colleghi di scienze sperimentali. Cioè hanno provato, stanno provando a introdurre questa riforma inizialmente nel modo più indolore possibile, però facendo passare un concetto che è quello che in autonomia le scuole possono decidere curriculum diversi, per cui a seconda del territorio in cui si trovano, a seconda delle relazioni che ogni scuola ha con le imprese del territorio, potrà poi in futuro stabilire, diciamo, per gran parte percorsi di studio che sono differenti. Questo è una cosa pericolosissima ed è una cosa che tra l'altro fa ancora più paura, perché è assolutamente coerente con quell'autonomia differenziata che proprio questo governo sta spingendo, che è stata sì bocciata dalla Corte Costituzionale, ma che comunque sta andando avanti nelle intese fra lo Stato e le regioni, a cui vengono attribuite sempre più responsabilità e sempre più poteri anche in materia di istruzione e di definizione dei percorsi di istruzione. Qui siamo addirittura all'attribuzione di poteri ai singoli istituti di creare sostanzialmente percorsi di studio diversi. Questo è un altro aspetto pericoloso che però stanno provando a far passare in maniera indolore, in modo da non suscitare proteste. Il problema è che poi il regime, comunque tutti gli insegnanti di scienze sperimentali, sia quelli di chimica, di fisica e di scienze della terra, perderanno ore e si perderanno posti di lavoro a livello nazionale.
2: Sì, certamente, e cioè quello che tu dici è che si crea la situazione potenziale e poi reale di una perdita di posti, e mano a mano che la riforma va a regime, con quello stesso strumento si cercano di adeguare i curriculum a quelle che sono le esigenze delle imprese. Questo è sostanzialmente, esatto, il disegno.
0: Sì, guarda, io intanto ti ringrazio, ma poi perché mi sento un po' toccato direttamente insegnando questa di materia, per chi magari ci ascolta e non è, come dire, a dimestichezza con l'ambito scolastico, le materie, diciamo, da quello che ho capito, soggetto di modifica sono fisica, chimica, scienze della terra e biologia. Io personalmente, per esempio, posso insegnare con la mia classe di concorso chimica, scienze della terra e biologia, fisica no, e viceversa, cioè chi può insegnare fisica non può insegnare quelle altre tre materie. E adesso quindi sostanzialmente, di nuovo per fare un piccolo spiegone per chi ci ascolta, saranno tutte accorpate, quindi sarà un'unica materia, fisica, chimica, scienze della terra e biologia. Di conseguenza apparentemente al giorno a oggi posso dire di non poter insegnare questa materia all'interno degli istituti tecnici, per dirne una. E quindi niente, diciamo, io intanto ti ringrazio, non so se da questo punto di vista, diciamo, hai qualcosa da aggiungere o in generale vuoi aggiungere qualcosa a quanto detto, se no la domanda che ti volevo fare io riguarda perché, diciamo, le mobilitazioni che sono state messe in campo, nel senso che comunque mi pare intorno alla prima settimana di maggio, se non vado errato, il 6 e il 7 maggio c'è stato uno sciopero indetto proprio contro la riforma degli istituti tecnici, quindi insomma qual è lo stato dell'arte da questo punto di vista?
1: Sì, era proprio questo che avrei voluto aggiungere. Il 7 maggio c'è stato uno sciopero molto importante, anche perché è stato indetto in maniera unitaria sia dalla FLC-CGIL che da diversi sindacati di base, l'USB, la CUP, i COPAS. Quindi, diciamo, intanto è stata un'occasione per trovare una forma di lotta unitaria tra i sindacati critici rispetto a questa riforma, e purtroppo sono occasioni molto rare e quindi vanno valorizzate. È stato uno sciopero importante, ma soprattutto già da prima dello sciopero del 7 maggio si è costituita dal basso una rete indipendente intersindacale, che è la Rete Nazionale degli Istituti Tecnici, che si sta articolando e ramificando in tutte le province in questa settimana per proseguire con le mobilitazioni. Ad esempio la FLC ha indetto uno sciopero delle attività aggiuntive in questa fine dell'anno, e anche un'altra forma di protesta è molto significativa e credo efficace, che è quella di non adottare i libri di testo negli istituti che comprendono istituti tecnici. Poi ci sarà venerdì prossimo lo sciopero generale del sindacalismo di base, quindi sta andando avanti la protesta. A Roma ci sarà un'importante assemblea anche giovedì mattina, lo segnalo per gli ascoltatori, all'Istituto Tecnico Galileo Galilei alle 11 della mattina di giovedì prossimo, e quindi, diciamo, si sta costruendo una mobilitazione che credo però che debba avere il fiato lungo, pensare anche al prossimo anno scolastico, a mettere in piedi forme di mobilitazione, sicuramente come lo sciopero, ma anche come quella del boicottaggio delle attività aggiuntive, per riuscire a fermare quella che è una riforma che per ora, diciamo, è già passata e che quindi entrerà in vigore già dal primo settembre, e che dobbiamo assolutamente fermare prima che arrivi a fare nei prossimi 5 anni, perché dall'anno prossimo partiranno solo le nuove prime, i danni che farà. E non si tratta soltanto, per quanto riguarda i lavoratori, non si tratta soltanto delle materie di scienze sperimentali, ma perderanno ore anche altre materie come l'italiano, come le materie di indirizzo, il diritto, il disegno. Tante materie saranno colpite, ma soprattutto saranno colpiti gli studenti degli istituti tecnici, che si vedranno frequentare una scuola di serie B, una scuola squalificata, una scuola pensata non per preparare a una cittadinanza critica e per preparare anche eventualmente agli studi universitari, ma per indirizzare direttamente chi l'ha frequentata al mondo del lavoro appena uscito dal percorso scolastico.
0: Perfetto, quindi noi ti ringraziamo e direi che ci sentiremo a breve per avere degli aggiornamenti da questo punto di vista. Grazie.

0: from the guest, Ligger in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Zadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

87.9, buongiorno a chi è collegata, è collegato con gli 87.9, siete su Radio Onda Rossa. Un buongiorno anche a chi ci ascolterà in podcast sul nostro sito www.ondarossa.com.

Ancora queste giornate vivono di rendita dopo il weekend passato insieme per la festa degli 49 anni di questa radio. Una radio che non è solo di chi parla dai microfoni, ma una radio che è di chi l'ascolta, di chi è interessato a dar voce a chi la voce non ce l'ha. Una voce, una radio che di chi se la sente, come dice, ecco, il nostro motto. E quindi grazie a tutti coloro che hanno partecipato, che sono stati insieme con noi. È una radio anche che si autofinanzia, si autosostenta, e grazie appunto alle iniziative e a chi vi partecipa. Vi ricordiamo che sul nostro sito potete trovare il banner per il radio abbonamento. E adesso, come ogni mattina, oggi con un lieve ritardo, andiamo ad iniziare la consueta rassegna stampa con la lettura delle prime pagine dei giornali e poi la lettura delle pagine interne.

se volete partecipare anche voi con commenti o insomma aggiungere notizie che ci sfuggono, potete chiamare lo 06 49 17 50.

Allora, iniziamo con la lettura delle prime pagine. Oggi i titoli sono tutti concentrati sull'assemblea che c'è stata di Confindustria, quindi di tutti gli industriali.

Il Corriere della Sera intitola Meloni sferzata all'Europa, la Repubblica invece intitola Meloni e industriali asse contro l'Europa, la Stampa invece Meloni attacca la UE, soffoca l'economia, e queste le parole appunto di Giorgia Meloni contro l'UE. E poi il Messaggero, Meloni imprese scossa all'Europa, invece i giornali più di destra, se così si può dire, si concentrano come sempre sulla loro islamofobia, e se ne parla rispetto alla campagna, insomma, alle elezioni comunali, flop degli islamisti, ora il PD apre il processo a Schlein, questo il giornale, la verità, il boomerang del voto islamico, il gioco della sinistra per capitalizzare alle urne, il tifo per l'immigrazione incontrollata per adesso è perdente, quindi il solito gioco sulla pelle dei migranti e di chi non è bianco e maschio. Libero, la sinistra si processa, che figuraccia compagni. E insomma, questo è sempre il tenore dei giornalisti in generale. E allora iniziamo con la Stampa, che appunto dedica le prime pagine, dalla pagina 2 sino alla pagina 5, alla politica economica. Sulla pagina 2, crescita e salari bassi, la sfida di Confindustria a governo ed Europa. L'assemblea annuale degli industriali, l'appello del presidente Orsini, liberare 20 miliardi per sanità, istruzione e sviluppo, a fondo sulle energia. E il commento invece è di Stefano Lepri, quei sussidi inutili cari solo alla politica, quei 20 miliardi subito che il presidente della Confindustria chiede sono una proposta di buonsenso che quasi certamente finirà nel nulla. E scrive poi che l'Italia paga 40 anni di scelte sbagliate dal referendum contro il nucleare lanciato da Bettino Craxi nel 1987 fino al recente blocco degli impianti eolici da parte di alcune regioni. E questo è quindi un breve sunto di quello che pensa Stefano Lepri. E sempre sulla prima pagina viene poi riportato quello di cui si parla a pagina 3 a cura di Sara Tirrito, intitolato I ritardi del paese. È un dossier concentrato quindi su tutte quelle cose che in Italia funzionano male, che sono la crescita, l'istruzione e la sanità. Le tre direttrici sono in parte quelle su cui insistono periodicamente anche i principali organismi internazionali. L'Italia cresce poco, l'industria arretra, l'istruzione e sanità faticano a tenere il passo. Non sono emergenze separate, lo ha ribadito ieri Emanuele Orsini dal palco dell'assemblea annuale di Confindustria. Senza produzione e crescita, ha detto il numero uno degli industriali, non c'è redistribuzione e non c'è futuro. Negli ultimi 25 anni l'economia italiana è cresciuta in media dello 0,4% anno contro l'1,4% europeo, il 2,1% americano e l'8% della Cina. Il PIL del 2025 supera di appena il 10% quello del 2000. Tra le cause, Orsini ha indicato il costo dell'energia come minaccia esistenziale per le imprese e i bassi salari che allontanano i giovani dall'Italia, sempre nel virgolettato. La proposta è di agire in modo coordinato tra i 27. Se in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Ma anche in relazione all'Italia di riallocare 20 miliardi dai tax expenditures, dividendoli in parti uguali tra crescita, sanità e scuola.
E poi si ritrova un'intervista a Luca Monticelli ad Antonio Gozzi, presidente di Federacciai. Le rinnovabili non bastano, riformare gli ETS, il titolo è: la bolletta in Italia è troppo cara, l'industria così non sopravvive. E poi in prima pagina, così l'incertezza è scesa in politica, e questa è un'altra analisi che si ritrova a pagina 23, e poi e questo è a proposito delle elezioni comunali. E l'altro articolo è invece di Alessandro De Angelis a pagina 9, dal titolo: se il campo largo è ancora da inventare. E si parla del fatto che i 5 Stelle hanno tradito, questo è quello che dicono PD, veleni per quanto riguarda specialmente la situazione elettorale di Venezia. AVS invece siamo in ritardo. Poi la colonna solita sulla situazione complessa del Medio Oriente: Iran e Israele, bombe sulla tregua, Trump all'angolo, e c'è un articolo di Natalie Tocci che parla appunto della situazione politica del presidente Donald Trump, accordo non accordo, guerra o pace in Medio Oriente, il dilemma amletico del presidente Trump rimane irrisolto, non perché Trump sia imprevedibile, non lo è affatto, e nemmeno perché sia incapace, sebbene abbia già dato prova della propria incompetenza e di quella dei suoi negoziatori, il suo altalenare di queste settimane non è dovuto a questo. E continua a pagina 10 e 11. Poi una piccola civetta sull'Ucraina: droni in Russia, Putin contro Donald, di Anna Zafesova. Non colpiremo il Parlamento e la Presidenza dopo le minacce su imminenti e devastanti attacchi ai centri decisionali di Kiev. Mosca smorza i toni. Sulla colonna di destra, invece, andando in conclusione, si parla di intelligenza artificiale, guerra con l'AI, perché l'Europa è l'unico baluardo sull'autoritarismo USA. Al margine di una recente cyber war game, un'esercitazione cioè sui conflitti informatici del Pentagono, Brandon Pagg, principal cyber advisor del segretario dell'esercito degli Stati Uniti, ha dichiarato: il grado di coinvolgimento umano dovrebbe variare a seconda della situazione in cui siamo. Se siamo sotto una raffica di attacchi cyber in tempo di conflitto, forse la propensione al rischio è diversa da quella di un normale tempo di pace. Tradotto, significa ridurre il controllo umano proprio quando serve di più. E questa è la prima pagina della Stampa. Sul Corriere della Sera invece troviamo anche qua più o meno gli stessi temi. C'è un'inchiesta che di questo si parla qui invece in prima pagina, l'inchiesta sugli scontri al derby torinese, Torino, l'ultra ferito, i PM e la pista del lacrimogeno. Tifoso ferito prima del derby della Mole, secondo i PM a colpirlo potrebbe essere stato un lacrimogeno. Il questore: attendiamo l'esito delle indagini, al vaglio degli inquirenti le immagini degli scontri riprese dai video. Intanto sono stati effettuati altri 2 arresti. E poi della fotonotizia non vi parlo, però anche questa si ripete su tutte le prime pagine, ed è Francesco De Gregori in vari contesti e scenari diversi, dal palco alle colline, perché c'è stato su di lui un docufilm, è stato fatto un docufilm che uscirà su Rai 3, se vi interessa. E poi continuando, un piccolo specchietto sul Corriere della Sera, nel taglio alto, sul voto, appunto, le elezioni.
Di nuovo Movimento 5 Stelle, 1 su 2 ha scelto Venturini, Reggio Calabria, Gaffe, Invocazioni, Il Mondo di Cannizzaro. Poi di nuovo Venezia, il nuovo sindaco, parlo ai giovani, sarò empatico e decisionista. E poi questa, l'altra notizia che si ritrova su vari giornali, di nuovo torniamo a parlare dell'ex ministro Delmastro che ieri si è ritrovato di nuovo davanti a processo e ha dichiarato, adesso questo è quello che è riportato sul Corriere brevemente, fu una dolorosa, imperdonabile leggerezza, e di questo si parla a pagina 19. Andiamo a vedere velocemente, quindi dichiara una dolorosa, imperdonabile leggerezza seguita da una precipitosa fuga da quella società e dalle dimissioni nate dal mio rigore morale, che non può però diventare un auto da fè. È proprio ridicolo, è simpatico leggere questa cosa. Allora, per due ore l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro risponde alle domande della commissione antimafia nella vicenda che lo ha visto socio della figlia di un prestanome del clan senese, concedendosi una battuta sulla bisteccheria. Da allora sono vegetariano, sempre meglio, ma lasciando aperti interrogativi che riaccendono la polemica politica. E poi di nuovo insomma si parla della società, ma pare che appunto non è stato creduto. La risposta è stata che la versione che lui proponeva era una versione inverosimile, una ricostruzione inverosimile, definisce il leader Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, stiamo parlando di una classe politica, se dovessimo ricorrere alla buona fede, del tutto inadatta e incapace di governare. E questo quello che viene riportato brevemente, insomma, che vi leggiamo brevemente rispetto a questo caso. E questa la prima pagina in generale del Corriere della Sera. Passiamo al Manifesto, che invece sceglie come fotonotizia l'immagine di Netanyahu e il ministro Tajani, che si compiace nel stringere la mano al fautore, non l'unico, certo, senza dubbio, di un genocidio ancora in corso e di un'occupazione territoriale e violenta in territorio palestinese, e il titolo è Amici come prima. Gli abusi sulla flottiglia sono tutta colpa di Ben-Gvir. A Tajani bastano le lievi condanne di Netanyahu al ministro estremista per assolvere Israele. E restano ferme sul tavolo di Nordio le rogatorie della Procura di Roma che indagano l'intera catena di comando. Sulla colonna di destra invece vengono riportate le parole di uno degli attivisti presenti sulla flottiglia, che racconta delle violenze dell'IDF. Il testimone: nelle mani dell'IDF, tortura per tortura. Vi leggo brevemente dalla prima pagina, quindi il breve stralcio riportato. Ho perso il passaporto, poi ho attraversato la porta, appena oltre ci aspettavano decine di soldati mascherati, mi hanno spinto la testa verso il basso, mi hanno strattonato in avanti, mi hanno forzato le mani dietro la schiena e le hanno sollevate in alto mentre mi sfilgevano il collo e il viso verso il ponte d'acciaio della nave sotto di me. Il dolore è stato immediato e acuto, avevo già deciso che non avrei urlato, mi sono aggrappato a quella decisione con tutte le mie forze. Non sono rimasto a lungo in piedi, i soldati mi hanno stretto i polsi con fascette di plastica, il più forte
possibile. E c'è appunto tutto il racconto a pagina 3, dove viene anche riportata di nuovo l'immagine che insomma ha fatto il giro e continua a fare il giro dei social di tutti gli attivisti detenuti nel porto di Ashdod, piegati, inginocchiati con la testa contro il muro, ed è un'immagine che siamo abituati e abituate anche a vedere per quanto riguarda i prigionieri politici palestinesi. Non è infatti una cosa eccezionale, anzi al contrario, è sistemica e continua. E poi dall'altra parte invece di nuovo l'immagine, nella pagina 2, l'immagine dei soldati israeliani che salgono e abbordano la flottiglia nelle acque internazionali. E qui appunto si parla colpa di Ben-Gvir, flottiglia, Tajani assolve Netanyahu e gli altri. E poi nella parte bassa, anzi rimanendo sempre sulla Palestina, all'interno troviamo un approfondimento sul piano di Trump per la spianata con la S maiuscola a Gerusalemme, cioè l'amministrazione USA che vorrebbe consegnare a Israele la spianata delle moschee, sottraendo alla Giordania il controllo di Al-Aqsa, terzo luogo santo dell'Islam. E questo è quello di cui sceglie di parlare oggi Michele Giorgio a pagina 5. Nella parte bassa invece si parla anche qua delle elezioni comunali politiche. Caro Energia deroga all'austerità, l'attacco di Meloni a Bruxelles, quindi anche qua torna la notizia relativa a tutto ciò che è stato l'esito dell'incontro dei maggiori industriali italiani. E nella parte bassa si spara e si negozia accordo in pochi giorni per quanto riguarda la guerra USA-Iran. I nuovi attacchi di autodifesa, così sono stati giustificati, condotti dagli Stati Uniti sull'Iran, non fermano il negoziato. Rubio ottimista sul raggiungimento a breve di un'intesa. Teheran non si fida e insiste per lo sblocco di almeno la metà dei suoi fondi congelati all'estero, ovvero 12 miliardi di dollari. E dopo 88 giorni di blackout, Teheran ripristina internet. Poi si parla della Spagna. Pedro Sanchez nei guai, monta il caso Zapatero. E Pedro Sanchez era l'ex premier spagnolo, ora caduto appunto in un'inchiesta che riguarda insomma di corruzione. Ci mancava solo la foto dei gioielli nella cassaforte per acuire i dubbi sull'ex premier dal volto pulito. E poi l'altra notizia di oggi è quella che riguarda l'autonomia differenziata, che continua a disgregare il paese, come dice il titolo di Fumagalli, giornalista del Manifesto. L'autonomia differenziata continua ad avanzare sotto traccia, approfittando dello scudo mediatico offerto dalla crisi internazionale. Il disegno è chiaro: una redistribuzione del bilancio pubblico che avvantaggi le regioni del nord e aumenti gli spazi di profitto privato.

0: E allora continuiamo con la prima pagina della Repubblica. Meloni e industriali, asse contro l'Europa, il titolo principale. Sulla colonna di destra invece, dall'Iran al Libano, un giorno di guerra, missili americani su cacciamine dei Pasdaran, Israele estende raid di terra oltre la linea gialla. Si lavora un'intesa per la fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nonostante gli attacchi, gli americani hanno colpito una rampa missilistica insieme ad alcune navi che stavano collocando mine nelle acque di Hormuz. Il presidente Trump affronterà oggi l'evoluzione dei colloqui con il suo gabinetto. Israele estende gli attacchi di terra. Sotto il titolo è NATO più sola in caso di attacco, gli USA tagliano navi e aerei alla partecipazione NATO, riducono le forze armate gli Stati Uniti nel dispositivo NATO per proteggere l'Europa da un eventuale attacco russo. Dopo il taglio di 5.000 militari è il nuovo turno di navi, caccia e sottomarini. Germania e Olanda si faranno carico di proteggere i paesi baltici, punto debole del fronte orientale. E in caso di crisi schiereranno un corpo d'armata in Estonia e Lettonia. La guerra comunque rimane il tema principale, questo è quello che stiamo vivendo e questo è quello a cui ci stanno costantemente preparando. Continuando l'editoriale alla fiera delle amnesie di Francesco Manacorda, ma sarà davvero questa Europa il problema di un'Italia che non cresce? Quindi il commento è sempre sull'assemblea che c'è stata ieri di Confindustria. Chi avesse seguito ieri l'assemblea, tra l'affondo del presidente degli imprenditori Emanuele Orsini sull'Europa che deve cambiare strada e deve cambiare passo, così come lui stesso ha dichiarato, e l'aggettivazione impressionistica della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che parla di meccanismi burocratici infernali e di peso soffocante di oneri amministrativi e regolamenti, avrebbe avuto esattamente questa impressione e avrebbe portato a casa anche l'immagine di una lodevole concordia istituzionale. E questo è il suo commento. Nel taglio basso invece si parla della strage di Ustica. L'avvocato Alessandro Gamberini, legale di parte civile dei familiari delle vittime del 19 Itavia abbattuto il 27 giugno dell'80, spiega perché le famiglie continuano a chiedere che la ricerca della verità non si fermi. E qui troviamo una notizia di cui un po' già si sente parlare. Nelle pagine interne la troviamo anche negli altri giornali, che è del caldo torrido che sta investendo non solo l'Italia ma l'Europa tutta. Il titolo qua è Torrido maggio, mai così da 100 anni. E poi andremo a vedere meglio, insomma, la situazione magari nelle pagine interne. E qua c'è un titolo abbastanza un titolo decisamente fastidioso di Michela Marzano, che è La fragile Belem e la condanna di chi mostra il dolore. Ora, non sappiamo bene quale sia la situazione, si parla di Belen Rodriguez, ma quello che sappiamo e che è visibile è che, come al solito, il pattern mediatico quando si parla di una donna, famosa o non famosa, è quello, insomma, di scivolare subito nella sua fragilità, nell'emotività, quasi come se fosse l'unico vocabolario possibile del femminile. E, curiosamente, quando si parla di maschi invece non è mai un titolo, ma è sempre una cosa di contesto. Invece la cronaca, il gossip e la psicologia sembrano sempre essere gli unici canali dello sguardo maschile patriarcale giornalistico. Solo così si riescono a raccontare le donne. E, e mai invece di quanto in verità siano autonome e forti. E quindi questa la prima pagina di Repubblica. Ora continuiamo con altre prime pagine alle 8:45. Vi ricordo di nuovo il nostro numero, che è lo 06 49 17 50, se volete telefonarci. Se invece avete bisogno di scriverci per qualsiasi voglia, desiderio o necessità, la nostra mail è ondarossa@ondarossa.info. E allora andiamo velocemente a vedere le ultime prime pagine. Il Messaggero, vediamo se ci racconta qualcosa che ancora non abbiamo letto. Allora, la fotonotizia è dedicata a un frame di un video girato a Trastevere con l'attaccante della Roma, Malen, che beve un caffè. Lunedì post derby, esterno giorno, Roma, Malen, Chuck si gira e niente, insomma, non so tanto commentare altro. Messaggero e caffè, la Roma annuncia la conferma del bomber. Ecco, il bomber. E niente, poi il titolo è sempre riguardo l'assemblea di Confindustria, patto anti-burocrazia. Di nuovo le analisi sono concentrate su Donald Trump e sulle sue decisioni rispetto alla guerra in Iran. In questo caso sul Messaggero ne parla Andrew Spanhaus. E poi ancora le elezioni comunali, legge elettorale, la destra accelera, Conte, ripartiamo dalla sicurezza. E poi l'editoriale è intitolato Burocrazia, il Moloch da demolire, e il secondo editoriale è invece sul cambio di passo della UE di Paolo Balduzzi. E qui anche qua nel taglio alto ritroviamo la foto di Belen, lo stesso tenore di cui abbiamo parlato poco fa. Infatti il titolo è Paura per Belen, crollo nervoso, arrivano i pompieri. Divertente. Passerei alla prossima prima pagina e procediamo con quella del Domani. Taglio alto, Trump e Netanyahu, l'asse del male, le bombe che allontanano la pace, raid su siti missilistici e imbarcazioni a Hormuz, è autodifesa, Teheran promette rappresaglie, Israele allarga la guerra in Libano, nuova offensiva di terra oltre la linea gialla e attacchi aerei nel sud. A Washington li chiamano attacchi di autodifesa, le forze USA hanno lanciato raid contro siti di lancio missilistici e imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz. E poi nella parte bassa si trova i dialoghi dei dirigenti di Fratelli d'Italia a Trento, un'inchiesta sulle chat antisemite del partito di Meloni, insulti agli ebrei. Domani è entrato in possesso di alcuni messaggi con pesanti insulti antisemiti contenuti in una chat di dirigenti di Trento di Fratelli d'Italia. E, magari poi andiamo a vedere che qua vale tutto il contrario di tutto, le idee sono poco chiare, soprattutto se pensiamo appunto in giorni in cui viene stilato un provvedimento proprio su questo tema. E per andare a finire con la colonna di sinistra, poi si parla al potere, l'apparenza tra rococò e nazi style, l'architettura del trumpismo, e questo è il titolo di Jean Werner Müller. Non sono cambiate soltanto le grandi lettere sulla facciata dell'edificio, qualcuno si è premurato perfino di modificare la scritta su un piccolo furgone della manutenzione che ora recita Trump Kennedy Center. ma la ridenominazione del Kennedy Center, il quale culturale di Washington, è solo un tassello di una reinvenzione insieme caotica e sinistra. Durante una recente visita ho avuto la sensazione che la città offrisse una sequenza di contraddizioni inquietanti. C'è l'aspetto farsesco, un centro culturale Trump credibile quanto lo era la Trump University. Ma ci sono anche gesti architettonici capaci di suscitare paura, che evocano il fascismo, come Hitler, dopo aver visto l'Arco di Trionfo a Parigi, decise di averne bisogno di uno molto più grande, così Trump sembra essersi lasciato ispirare dal monumento napoleonico. E poi nella parte bassa, come liberarsi dal fenomeno, perché l'Italia dei cacicchi vince ancora, di Gianfranco Pasquino, e questo lo trovate sulla prima pagina del Domani se vi interessa. Nella parte bassa, le vaccini e focolai intermittenti in Italia, il rischio Ebola è basso, l'analisi a pagina 11. E poi la difficile vendita dell'Ilva, spunta la cordata Eni Arvedi a pagina 10. E questi sono i temi che appunto il Domani porta oggi 27 maggio in prima pagina. Su Avvenire invece si parla di contributi per cogliere appieno il messaggio della magnifica Humanitas, e procediamo oltre. Il titolo è Nuove fiammate, riparte di slancio l'offensiva di Israele in Libano, superato il fiume Litani, decine di vittime, raid USA contro l'Iran che si dice pronto a una nuova guerra, ma i negoziati proseguono. E sulla parte di destra invece si parla di stile di vita e nulla più. Poi
1: per la mezzaluna rossa in Kurdistan, 29 maggio ore 21 al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere 16.

Restate poi con noi, perché come avete appena sentito ci sarà un'iniziativa a Bracciano il 29 maggio, come avete appena sentito dal nostro spot, e dopo nello spazio redazionale dalle 10 alle 12 andremo a parlare anche di questo. E non solo, avremo anche un collegamento con una compagna che si trovava in Libia ieri. Di questo ancora non abbiamo parlato, di ciò che è avvenuto al convoglio di terra della Sumud che è stata bloccata a Sirte, e vari italiani e italiane sono state detenute in Libia. Ne parla di questo il manifesto. Poi avremo direttamente appunto una testimonianza, come dicevo. Alcune persone sono ancora là, altre invece stanno rientrando. La Farnesina non dà notizie alle famiglie, ma e si affida tra virgolette ai giudici libici. Questo è quello che viene riportato a pagina 3 del manifesto da Rita Rapisardi. E poi magari andiamo a vederlo meglio appunto quando leggiamo le pagine interne, per andare a concludere le prime pagine. Leggiamo l'ultima prima pagina, scegliamo essere quella del Dubbio. Intitola Nordio, tensione con Fratelli d'Italia, responsabilità civile non è in programma, il ministro chiude alla riforma invocata da Costa che replica i 13 milioni di sì vogliono coerenza. La crisi sulla giustizia corre veloce, nel centrodestra non è più tempo di convenevoli, dopo i segnali

solito Nordio, evita di assecondare le tensioni fra i partiti di maggioranza, stavolta invece è diverso. E poi si parla sulla parte destra di alcuni casi giudiziari, come quello di Garlasco e quello di Rubi. Riparte il capitolo 4 della saga di Anti-Silvio, così viene chiamata qui. E poi qua viene riportata in prima pagina una cosa che ancora non abbiamo detto, che è la vittoria di Vigevano, che è un comune lombardo, un comune della provincia milanese, dove ha vinto il partito di Vannacci. Ci sono pagine intere dedicate a questo all'interno dei nostri giornali, così la sinistra tifa Vannacci, che ha superato quindi la Lega Nord, verrebbe da dire 1-1, palla al centro, le opposizioni del campo largo hanno vinto il referendum esaltando il significato politico di sfiducia alla maggioranza, ma le elezioni comunali ridimensionano l'entusiasmo. Ma vabbè, non si parla nel dettaglio del caso di Vigevano, dove ha vinto il partito di Vannacci. E niente, queste erano le notizie principali e le prime pagine. Ora vi lascio a una pausa musicale per poi riprendere la lettura delle pagine interne.

0: leva.
1: 9.08, torniamo in voce, siete collegate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
2: Obrigado.
1: Brava Radio Onda Rossa. E continuiamo con la lettura delle pagine interne, iniziamo facendolo dall'estero. Quindi lo facciamo spostandoci sulla guerra degli Stati Uniti e di Israele, sull'Iran, il Libano e nel Medio Oriente tutto. Lo scambio di colpi non ferma il negoziato, Rubio ci crede, l'Iran vuole i fondi scongelati. E lo facciamo leggendo da pagina 4 del manifesto. Le recenti mosse di Teheran lasciano intendere che il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran abbia compiuto passi avanti significativi e sia ormai in una fase avanzata di definizione. Non è arrivata al momento alcuna conferma ufficiale, ma i segnali che emergono dalle due parti sembrano convergere nella stessa direzione. Il segretario di Stato Rubio ha detto ieri sera di essere ottimista, assicurando che un accordo potrebbe arrivare entro pochi giorni. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian, in una serie di colloqui telefonici con i leader regionali, ha ribadito la necessità di rafforzare la cooperazione diplomatica e di ridurre le tensioni in Medio Oriente, sottolineando che l'Iran resta favorevole a soluzioni negoziali per la fine dei conflitti in corso. Nel corso di ulteriori contatti con i diversi leader, tra cui i presidenti di Egitto, Iraq, Kirghizistan e Tagikistan, oltre al premier malese e all'emiro del Qatar, Pezeshkian ha insistito sull'importanza del dialogo, della cooperazione economica e dell'unità tra i paesi musulmani, ringraziando diversi stati per il sostegno politico espresso all'Iran. Nel frattempo, i negoziatori iraniani, Mohammad Ghalibaf, presidente del Parlamento, ministro degli affari esteri Hemmati, governatore della Banca Centrale Iraniana, hanno trascorso due giorni a Doha per definire le garanzie necessarie al primo vero accordo strutturale tra Washington e Teheran. Uno dei punti centrali sembra essere, secondo una fonte del memorandum d'intesa in discussione, riguarderebbe lo sblocco graduale di circa 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all'estero. Teheran avrebbe chiesto almeno metà della somma, pari a 12 miliardi di dollari, e garanzie per i meccanismi operativi per l'accesso ai fondi per evitare problemi simili a quelli emersi nei precedenti accordi sul rilascio delle risorse iraniane bloccate in Corea del Sud e Qatar. E Teheran chiede che i fondi vengano resi disponibili immediatamente con l'annuncio ufficiale dell'intesa, mentre il resto dovrebbe essere trasferito entro 60 giorni. I colloqui in Qatar sono stati descritti come positivi, un approccio prudente nei confronti degli Stati Uniti, considerati una controparte inaffidabile. Circa un mese fa la Casa Bianca escludeva questa possibilità, ma ora il contesto è cambiato. L'Iran, che ha un disperato bisogno di liquidità, dichiara di avere 120 miliardi di dollari bloccati all'estero a causa delle sanzioni USA iniziate nel 1979, rafforzate nel 1996 e dal 2025. Ieri però la calma apparente è stata interrotta da un breve ma intenso scontro militare. I caccia statunitensi hanno lanciato un attacco mirato contro la pista dell'aeroporto di Badr Abbas, mentre l'Iran ha risposto colpendo una nave da guerra americana con missili da crociera. E questa è la situazione a Teheran. Intanto torna internet, che era stato staccato, insomma, che non funzionava da giorni, circa tre mesi anzi, e intanto Israele invece continua ad avanzare sul Libano. Vediamo se in queste pagine troviamo, ecco qua. Sì, a pagina 4, Tel Aviv mantiene la promessa, sul Libano 100 Raid. In poche ore arriva nel pomeriggio di ieri la conferma dell'estensione delle operazioni in Libano oltre la linea gialla, la fascia di una decina di chilometri lungo il confine sud e sud-est del Libano, già militarmente occupata da Israele. Che Tel Aviv stesse però preparando un'escalation era già chiaro da giorni. L'esercito opera in modo mirato oltre la linea di difesa avanzata al fine di eliminare le minacce dirette ai cittadini dello Stato di Israele e ai soldati in conformità con le direttive politiche, si legge nel comunicato dell'esercito israeliano. Centinaia gli attacchi israeliani nella giornata di ieri, sono 12 le vittime accertate a Machgara, valle della Becca, degli almeno 10 bombardamenti che l'aviazione israeliana ha effettuato sul piccolo villaggio da lunedì sera sino a martedì mattina. Nel pomeriggio sono arrivati altri ordini di evacuazione per il villaggio e il vicino Somor, attacchi violenti anche a sud. E molteplici attacchi anche intorno alla diga di Karun, la maggiore infrastruttura idrica e idroelettrica del paese, costruita sul fiume Litani nel 1959. E gli attacchi a Karun sono solo l'ultimo episodio di una campagna che prende di mira le risorse del Libano, prima tra tutte l'acqua, che in uno scenario di occupazione ed eventuale annessione sarebbe preziosa per il fabbisogno interno israeliano. Intanto aumenta il rischio dopo le minacce di lunedì dei ministri israeliani Smotrich e Ben-Gvir, ma anche del capo di stato maggiore dell'esercito israeliano Zamir, di bombardamenti su Beirut. Da parte sua, il primo ministro Netanyahu ha affermato martedì che l'esercito opera con forze importanti sul terreno e prende il controllo di zone strategiche. Il bilancio quotidiano pubblicato ieri dal Ministro della Salute è salito a 3.200 uccisi e 9.000 e più feriti dal 2 al 26 marzo. Anche Hezbollah rivendica una serie di attacchi sul terreno, attacchi di terra, droni sulle truppe israeliane. Questo è il volto del cessate il fuoco cominciato il 17 aprile scorso e mai rispettato da Israele, prima e poi in risposta da Hezbollah. E poi a seguire, sempre sulle pagine del manifesto, come vi avevamo letto velocemente, andiamo a vedere meglio la situazione del convoglio di terra della Sumud flottiglia bloccato a Sirte. Come un anno fa con la marcia su Gaza in Egitto, il convoglio via terra di giugno, la missione via terra della Global Sumud si ferma di nuovo in Libia, sempre a Sirte. Due giorni fa, dopo 10 dall'avvio della missione, il gruppo composto da 200 persone e tonnellate di aiuti umanitari è stato attaccato con forza e sgomberato. Militari riconducibili alle forze di sicurezza della Libia occidentale hanno attaccato le tende. Le persone sono state picchiate e trascinate di peso sugli autobus, alcune percosse sino a perdere i sensi. Gli attivisti sono stati scortati fino a Misurata, poi in viaggio tutta la notte fino a Tripoli. Sono arrivate forze militari importanti, a viso coperto, armate e numerose camionette, racconta Marco Costantini dalla Libia. C'è stata un'escalation, noi siamo stati pacifici, ci siamo rifugiati dentro una moschea, soprattutto le donne, poi hanno iniziato in modo violento a portarci fuori, nonostante avessimo il visto e i permessi per stare in Libia Ovest. Questa mattina 7 italiani sono rientrati a Fiumicino, altri 4 erano tornati nei giorni prima. Diverso è invece il destino della delegazione di 10 persone, di cui 2 italiani, che sempre a Sirte 2 giorni fa si era diretta al checkpoint per intavolare una trattativa dopo giorni di nulla. E nonostante dalla Sumud fossero partiti diversi tentativi, prima via lettera e con 2 incontri, gli attivisti provenienti da Spagna, Argentina, Stati Uniti, Polonia, Portogallo, Uruguay e Tunisia sono stati trattenuti da una forza di sicurezza affiliata all'AAF del generale Khalifa Haftar, le forze armate arabe della Libia. Al momento sono detenuti dalle autorità dell'est della Libia. Probabilmente si trovano a Bengasi, ma non si sa con esattezza dove. Sappiamo per certo poche cose. Domenica e Dina non hanno ancora visto il console, nonostante quest'ultimo abbia fatto richiesta. Spiega il manifesto Maria Elena Delia della Globo Sumud Flottiglia Italia. Non sappiamo dove si trovino, probabilmente in detenzione. Si ipotizza che debbano comparire davanti a un giudice, vista l'accusa di clandestinità. Neanche la Farnesina ha comunicazioni ufficiali. Mi auguro che il giudice decida di farli ritornare in Italia, ha affermato il ministro degli esteri Antonio Tajani, auspicando che tornino a casa il prima possibile, senza però dar certezza neppure ai parenti degli italiani su cosa c'è da aspettarsi. Dal ministro degli affari esteri del governo libico invece giungono le accuse. Il convoglio sarebbe entrato illegalmente sul territorio senza i permessi per la circolazione attraverso i porti e le rotte all'interno dello Stato libico. Le autorità libiche della regione orientale, controllata da Haftar, fanno anche sapere che il gruppo dei 10 attivisti è stato preso in carica dalle autorità competenti nel rispetto della sovranità nazionale e che i trattenuti ricevono assistenza sanitaria e umanitaria, precisando che l'attraversamento del valico spetta solo a cittadini libici ed egiziani. Nonostante lo stop della missione, l'idea è di tentare di far arrivare gli aiuti a Gaza attraverso la Mezzaluna Rossa e l'Egitto, nonostante il paese da tempo blocchi e limiti questa possibilità. La Sumud, partita dalla Mauritania, ha portato in Libia 7 ambulanze, 10 camion di aiuti, 20 case automobili, forniture mediche e umanitarie, insieme a specialisti a supporto dei primi interventi di ricostruzione a Gaza. E questo più tardi, come dicevamo, andremo a sentire direttamente una persona che è rientrata, che rientra questa mattina, se volete rimanere con noi nel nostro spazio redazionale. E qua invece a pagina 2 stiamo leggendo queste notizie sempre dal manifesto: colpa di Ben-Gvir, flottiglia Tajani assolve Netanyahu e gli altri. Questo è l'escamotage politico che è stato trovato da tutto l'apparato politico occidentale per giustificare Israele e la sua forza bruta. Il ministro permette sanzioni, ma il governo tace sulla rogatoria dei PM di Roma che guardano all'intera catena di comando. Un conto sono le dichiarazioni, un conto sono i fatti, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani. Se stesse parlando dell'atteggiamento del governo italiano verso i crimini israeliani, non si potrebbe che essere d'accordo con lui e apprezzarne la tardiva ma quanto mai opportuna autocritica. E però le sue parole pronunciate davanti ai cronisti a margine della conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo andata in scena ieri a Roma servono a escludere l'ipotesi di sanzionare l'intero governo di Israele, perché quanto accaduto la settimana scorsa all'equipaggio della flottiglia è sì grave, ma il colpevole è uno e uno solo, il ministro della sicurezza Ben-Gvir, così dice il ministro. Del resto, argomenta Tajani, i maltrattamenti degli attivisti sono stati compiuti da persone che dipendono da lui e tutto è stato fatto su sua disposizione. È stato Ben-Gvir a oltrepassare la linea rossa della violenza compiuta nei confronti di persone che manifestavano e che non avevano compiuto alcun reato. Tutto giusto, ma gli altri, sia Netanyahu sia il ministro degli esteri Saar, hanno condannato quello che ha fatto Ben-Gvir. Quindi per quella vicenda lui è il responsabile. Per questo sanzioniamo lui. Sin qui le dichiarazioni, poi ci sono i fatti che sono molto più sfumati e che almeno per ora avvengono per lo più dalle parti di Piazzale Clodio alla Procura di Roma. Il fronte ufficialmente aperto sull'affare flottiglia al momento è in realtà uno solo e riguarda gli attacchi subiti dalla missione 8 mesi fa. E per quei fatti la procuratrice aggiunta Lucilla Lotti e il sostituto Stefano Piglio, coordinati dal capo Francesco Lovoi, sono pronti a procedere per sequestro di persona, tortura, rapina e danneggiamento con pericolo di naufragio. E poi l'articolo continua, se volete continuare, se volete, scusate il gioco di parole, se volete sì, leggerlo fino alla fine, lo trovate a pagina 2. E volevo anche leggere qualcosa da internet, perché sui giornali nostrani non viene riportato niente di quello che sta avvenendo invece da un'altra parte del mondo, cioè in Bolivia, dove continuano le proteste da un po' di tempo. La mobilitazione è quella dei lavoratori, non solo contro il governo. Continuano scontri nella capitale, ora la situazione è quella per cui Rodrigo Paz ha aperto a trattative, ma in realtà non ha più alcuna credibilità. La manifestazione è stata sono ampie, sono dei nativi, dei lavoratori, delle varie confederazioni sindacali, dei coltivatori dei campi, e adesso andiamo a leggere velocemente proprio le ultime notizie di ieri. Pare che il presidente Paz stia pensando di dimezzarsi lo stipendio per recuperare e placare le proteste. Andiamo a leggere su internet le ultime notizie di ieri. Ha annunciato un taglio del 50% Rodrigo Paz del suo stipendio e quello dei ministri per placare le proteste che ne chiedono le dimissioni, mentre i blocchi causano carenze, tensione sociale e un paese sempre più polarizzato. Il presidente boliviano ha annunciato che dimezzerà il suo stipendio e quello dei suoi ministri, che decreterà un condono delle sanzioni fiscali per i lavoratori informali nel tentativo di fermare le proteste che ne chiedono le dimissioni in Bolivia. La città di La Paz è entrata nella sua quarta settimana di blocchi, una situazione che ha provocato carenze di generi alimentari e carburante, ha fatto impennare i prezzi e il tentativo del governo al momento è quello di aprire un corridoio umanitario per permettere il passaggio di fornitura di base dei veicoli rimasti bloccati sulle strade. La Bolivia sta attraversando un momento delicato, è in bancarotta, una minoranza non può governare, bisogna parlare, ma non sotto la pressione della fame, sto puntando sul dialogo e li convocherò di nuovo, ha dichiarato Paz durante un evento nella città meridionale di Sucre. L'annuncio di un rimpasto di governo per includere i settori sociali non è riuscito a ridurre però la pressione nelle strade, dove le mobilitazioni continuano giorno dopo giorno. E andando a leggere, adesso qua abbiamo letto da un sito da Euronews, trovato insomma nell'immediato nella sezione notizie, ora andiamo a leggere direttamente dai compagni di Radio Onda d'Urto, che hanno avuto una corrispondenza con il ricercatore Manfredo Pavoni Gay, che si trova direttamente in Bolivia. E quello che scrivono è che da settimane nel paese sono in corso proteste e mobilitazioni di massa contro le politiche neoliberiste del governo di Rodrigo Paz. Da quasi un mese sono in corso blocchi stradali in tutte le regioni del paese sudamericano intorno alla capitale. Protagonisti della lotta sono i lavoratori, in particolare operai, insegnanti, braccianti, impiegati nelle coltivazioni di coca e le organizzazioni dei nativi. A questi si aggiungono i sostenitori dell'ex leader del movimento al socialismo, MAS, l'acronimo, ed ex presidente Evo Morales. L'attuale presidente boliviano Rodrigo Paz si è detto disponibile ad aprire un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali nella giornata di oggi, e si intende la domenica appena scorsa. Stando tra i manifestanti, ho avuto la sensazione che Paz non abbia più la credibilità per aprire una trattativa, commenta Manfredo Pavoni Gay, ricercatore che per lavoro si muove tra Brasile e Bolivia. In una corrispondenza, tutti i lavoratori in piazza con cui ho parlato, spiega, sostengono che il presidente, troppo schiacciato sulle istanze e la sensibilità della parte bianca della Bolivia legata alle famiglie ricche di Santa Cruz, e non riesce ad interpretare la cultura di quella che è la maggioranza invece della popolazione, rappresentata dalle popolazioni Quechua e Aymara. E insomma, queste sono due notizie al volo sulla Bolivia. Avremo modo poi di approfondire anche da questi microfoni quello che sta avvenendo. E continuiamo con la lettura delle nostre dei giornali che abbiamo qui oggi, e lo facciamo andando a vedere invece quello che dicevamo all'inizio sull'autonomia differenziata, di cui ne parla di nuovo il manifesto a pagina 9. La secessione soft del nord va avanti a passo di carica. Governatori di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto auditi sulle preintese con lo Stato per la devoluzione di quattro materie non LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Entro la fine della legislatura, le quattro regioni del nord a statuto ordinario potrebbero compiere un primo passo verso il distacco del resto del paese. Ad esse verranno attribuite le competenze legislative in quattro materie pesanti, come la regolamentazione delle professioni, la previdenza complementare, la protezione civile e il coordinamento della finanza pubblica sulla salute. Un tema che, sorprendentemente, non ha nemmeno sfiorato la campagna elettorale delle amministrative appena svolte, in cui pure hanno corso parlamentari che si sono impegnati sul tema, come il neosindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, che il 19 giugno 2024 si rifiutò di votare la legge Calderoli sull'autonomia differenziata, uscendo dall'aula. Sono infatti iniziate ieri presso le commissioni congiunte affari costituzionali di Senato e Camera le audizioni dei governatori di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto sulle preintese tra lo Stato e le quattro regioni per la devoluzione di queste materie che non richiedono la definizione dei LEP. Ieri è stata la volta dei presidenti della Liguria, Lombardia, Marco Bucci e Attilio Fontana. Oggi sarà invece audito l'omologo piemontese Alberto Cirio, mentre quello veneto Alberto Stefani verrà ascoltato la prossima settimana. Sul piano politico, la devoluzione all'intera area settentrionale, almeno di quattro materie non LEP, serve alla Lega a consolidare un elettorato che nel resto del paese si sta sgretolando. Ma anche al nord il partito di Salvini è in discesa libera. 4,73% a Venezia, a Vigevano il 9,55% contro l'11,59% dei Vannacciani, a Legnano collegio della ora Vannacciana Laura Ravetto il 6,09%, assegnate il 2,63 eccetera eccetera. Certo, il sogno semisecessionista dei referendum regionali voluti nel 2017 da Roberto Maroni in Lombardia e Luca Zaia in Veneto è lontano, ma la Lega nordista potrebbe portare a casa comunque qualcosa. D'altra parte, che altro se no potrebbe rivendicare? Ed ecco dunque la corsa contro il tempo, la sentenza della Corte Costituzionale che ha falcidato la legge Calderoli sull'autonomia differenziata, ha salvato la possibilità di procedere a intese con le regioni su funzioni che non richiedono la definizione dei LEP, pur con una serie di paletti. Calderoli, con la sua proverbiale tenacia, ha dunque proposto in Consiglio dei Ministri le preintese con le quattro regioni per la devoluzione di altrettante materie. Il Consiglio dei Ministri le ha approvate a febbraio, dopo il nulla osta della conferenza Stato-Regioni 2 aprile, le ha trasmesse alle Camere, alle Commissioni Affari Costituzionali. Queste procederanno insieme a un ampio ciclo di audizioni di giuristi ed esperti, dopodiché le approveranno con un atto di indirizzo, una risoluzione, passaggio che dovrà essere ripetuto in aula, cioè 90 giorni dalla trasmissione dell'atto alle Camere. A quel punto il governo potrà sottoscrivere le vere intese proprie, trasformarle in un disegno di legge che verrà esaminato alla Camera. La Consulta nella sentenza ha stabilito che queste potranno non solo ratificare o respingere le intese, ma potranno modificarle, una procedura complessa ma che a tappe forzate può andare in porto. Quello che invece è bloccato sulla definizione dei LEP, necessario se le regioni del nord vogliono la devoluzione di funzioni LEP, Il testo in Commissione Affari Costituzionali del Senato sono già stati depositati gli emendamenti il 4 marzo, ma l'iter è fermo perché la Commissione di Bilancio non riesce a dare i pareri necessari in quanto il MEF non dà i suoi. Sulle preintese c'è già stata invece la scorsa settimana una schermaglia in Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla tempistica. Il capogruppo del PD Andrea Giorgis ha sostenuto che i 90 giorni entro cui deve arrivare la risoluzione dei due rami del Parlamento è un termine ordinatorio ma non perentorio. Calderoli ha negato ricordando che il governo in base alla sua legge può procedere comunque a sottoscrivere le intese in caso di ritardo nell'approvazione delle risoluzioni. E questo era l'articolo a pagina 9 di Giovanni Innamorati sull'autonomia differenziata.

E ora in questa parte finale della rassegna stampa, prima di passare alle cronache, volevo leggere questo articolo, dopo avervi letto quello sull'autonomia differenziata, intitolato Disgrega il paese. Volevo leggere un articolo sul Sole 24 Ore, proprio sempre sulla differenza tra il nord e il sud e la situazione in generale, insomma, di differenza. Qua si parla della pagina 11 del Sole 24 Ore: rifiuti, il sud paga per la Tari 90 euro in più rispetto al nord. Il riciclo cresce al 52%, ma il deficit impiantistico frena la circolarità. L'Italia migliora la sua performance nella raccolta differenziata e nel riciclo, ma appunto il gap tra i quantitativi di rifiuti raccolti e quelli effettivamente riciclati è ancora ampio e rimane forte il deficit impiantistico, in particolare nel meridione, con riflessi molto significativi sui costi del servizio, sui quali impatta, e non poco, anche l'eccessiva frammentazione del servizio, che nel centro-sud rinvia alla elevata presenza di gestioni, le cui dimensioni non superano il territorio comunale, mentre sono ancora troppo pochi i grandi operatori industriali in grado di chiudere il ciclo, con il risultato che il Mezzogiorno ha pagato 378 euro di Tari nel 2025 a fronte di una media nazionale di 333 euro per una famiglia di tre componenti e un'abitazione di 100 metri quadri, 90 euro in più di quanto ha versato lo stesso nucleo al nord, 288 euro, e poco sopra l'asticella del centro, 358 euro. È questa la fotografia scattata dal Green Book 2026, il rapporto annuale sul settore dei rifiuti urbani in Italia, promosso da Utilitalia, curato da Utilitatis, la fondazione, che sarà presentato oggi a Napoli, al quale hanno collaborato anche altre aziende, insomma, dei rifiuti. L'analisi offre quindi uno spaccato puntuale sullo stato dell'arte del settore, a partire dal livello raggiunto dalla produzione nazionale dei rifiuti urbani del 2024, che si è attestata poco sopra i 29,9 milioni di tonnellate, il 2,3% in più dell'anno prima, mentre la raccolta differenziata ha raggiunto il 68% della produzione nazionale. E niente, insomma, questo era giusto per dare uno sfondo alla riforma dell'autonomia differenziata, che porterebbe le regioni del nord ad essere sempre più autonome e anche più ricche, come già sono, rispetto al sud. E poi ora invece cambierei tema, passiamo alla cronaca a Roma, e di questo si parla infatti nel Corriere della Sera locale. Si parla di quello che è successo alla consulta degli studenti, che finisce in rissa, arriva anche la polizia, liti e spintoni alla riunione plenaria, e ve lo leggo da pagina 7 del Corriere della Sera. Scontro sulla parola antifascista, rista alla consulta studentesca. Allo spazio Rossellini interviene la polizia, il ministro Valditara no alla violenza. Spintoni e insulti, sedi che volano contro il tavolo della presidenza, una consigliera colpita, minacce e intimidazioni, un giovane con la maglietta rossa alza il braccio destro e mima il gesto della pistola. Poi decine di ragazzi intonano bella ciao mentre i poliziotti arrivano allo spazio Rossellini all'Ostiense. Sono gli agenti del reparto mobile perché ieri mattina si è rischiato lo scontro fra giovani dei movimenti della rete dell'OSA, di Azione Studentesca, Costola Giovanile di Fratelli d'Italia, in maggioranza alla consulta provinciale che ieri si era riunita in seduta plenaria.
sospesa dopo i tarferugli interrotti dalla polizia, che ora indaga per accertare se ci siano responsabilità di natura penale, in quanto accaduto subito stigmatizzato dall'assessore alla scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli. Quanto denunciato dagli studenti è molto grave e merita attenzione. La rappresentanza studentesca deve essere uno spazio di partecipazione democratica, di confronto e di rispetto delle regole condivise. Non è pensabile immaginare che la dialettica politica degeneri in violenza e intimidazione, né ribadire che l'antifascismo non è un tema accessorio ma principio basilare per la vita democratica. Sento necessario e urgente un intervento per affermare il rispetto dei luoghi e delle pratiche di confronto democratico. La protesta degli studenti di sinistra, accompagnata da cartelli con la scritta «La plenaria è sovrana», «USR complice, vi fa così paura la democrazia», era legata al cambio di nome della Commissione Memoria Storica e Antifascismo in Memoria Storica della Commissione, in realtà era Memoria Storica e Antifascismo, che è cambiata invece in Memoria Storica e Democrazia, senza una votazione dell'assemblea plenaria composta dagli studenti rappresentanti. Una grave forzatura del Consiglio di Presidenza, composta a maggioranza d'Azione studentesca, accusa Simone Casalino, presidente della Commissione. Accuse anche all'Ufficio Scolastico Regionale per non aver garantito il corretto svolgimento dei processi democratici interni alla Consulta, secondo Rete OSA. Per Andrea Catalini, responsabile romano di AS, i fatti gravissimi avvenuti ieri sono stati causati dai membri del gruppo di sinistra legato al sindacato, che hanno aggredito fisicamente spintonandola, lasciando le segni sul corpo e quasi gettandola a terra. Una militante di Azione studentesca eletta nell'organo. Pochi secondi dopo gli stessi soggetti hanno iniziato a lanciare sedie contro il tavolo di presidenza. Ci hanno fatto il segno della P38 in un clima di gravemente intimidatorio, aggiungono gli studenti di Azione studentesca. Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell'istruzione Valditara, per il quale la violenza non deve essere praticata da nessuno, ma attenzione, verificheremo i fatti e credo che probabilmente saranno un po' diversi da come sono stati raccontati, dichiara. Mentre alle ragazze e ragazzi della Consulta provinciale aggredite da esponenti di Azione studentesca per aver protestato contro una scelta grave e incomprensibile, è arrivata invece la solidarietà dei deputati Dem, Andrea Casu e Irene Manzi. E questo è il modo in cui viene raccontata questa vicenda dal Corriere della Sera. E invece, per quanto riguarda gli ultimi minuti, vi invito sempre a chiamare per partecipare alla rassegna stampa allo 06 49 17 50. Andiamo a vedere il caso dello scontro al derby di Torino, per cui ci sono stati altri due arresti. Ultra ferito, IPM, la pista lacrimogeno, Torino rimessi in libertà, gli altri 8 tifosi. 2 anni fa l'episodio dietro ai tafferugli, e questo è come se ne parla a pagina 24 del Corriere della Sera. E invece a pagina 16 della Stampa il titolo è «Calcoli balistici e video ripuliti, così la polizia ricostruisce il film del riferimento al derby». Il post derby Toro Juventus, di cui pochi ricorderanno il risultato e molte le immagini della guerriglia fuori dallo stadio scatenato da gruppi organizzati dal tifo juventino, si muove tra indagini e speranze. L'inchiesta condotta dalla Precura, guidata da Giovanni Bombardieri e affidata al PM Paolo Scalfi, è entrata nella fase cruciale. In queste ore è stata completata la ripulitura, l'ottimizzazione visiva delle immagini raccolte dagli investigatori. Operazione resa complessa dalla qualità del materiale, limitato dal fumo dei lacrimogeni che forte insisteva sulla zona degli scontri. Questione di nebbia e di pixel.
Adesso i diversi contenuti dovranno essere sincronizzati in una sorta di time lapse che racconti in modo unitario, 35 minuti circa, i disordini accaduti in piazza San Raffaele Gorizia intorno alle 17:20, orario di arrivo dei due cortei delle opposte tifoserie, ma soprattutto gli istanti immediatamente precedenti e contestuali ai riferimenti di Basoku, che è il commercialista di 36 anni che è stato colpito e che però, secondo quanto trapela da ambienti investigativi incoerenti, non chiarirebbe fino in fondo la natura del corpo contundente che ha colpito il tifoso alla testa, causandogli una frattura della calotta cranica. Oggi pomeriggio saranno trascorse le 72 ore necessarie a ipotizzare una prognosi. È il tempo minimo di osservazione per i medici delle Molinette riguardo al possibile riformarsi del coagulo di sangue riassorbito dopo l'intervento. E ne ha parlato anche... anche sul sito di InfoOut si trova un'analisi rispetto all'utilizzo di armi da parte delle forze di polizia. Già sono stati altri i casi in cui venivano sparati lacrimogeni ad altezza uomo. Ricordiamo per esempio il caso della ragazza che ha perso un occhio a Bologna durante gli scontri, durante una manifestazione solidale alla Palestina. E in questo articolo si scrive: gli scontri prima del derby della Mole rientrano nella normale dinamica ultras che caratterizza Torino negli ultimi anni. Quello che non è normale è che la polizia spari alla cieca e ad altezza uomo perché non riesce a contenere la situazione, o almeno non dovrebbe esserlo. Prima della partita, diversi gruppi organizzati e non del Toro e della Juventus hanno dato vita a due cortei fuori dallo stadio Granata e ad un certo punto, dopo un tentativo di avvicinamento di alcuni tifosi della Juventus, la polizia è intervenuta in forze caricando e sparando lacrimogeni, alcuni evidentemente alla cieca ad altezza uomo. Il derby è da sempre un momento di partecipazione popolare a Torino. I giorni precedenti la scadenza, la tensione era cresciuta a causa del tentativo di limitare la partecipazione del tifo bianconero alla partita. La situazione fuori dallo stadio ha messo in difficoltà la solita gestione poliziesca, sia a causa della grande partecipazione sia per la determinazione di alcuni gruppi delle due tifoserie. La risposta a questa difficoltà è stata quella di sparare ad altezza uomo i candelotti lacrimogeni. Uno di questi ha colpito, probabilmente spaccato la testa, Marco Bosoccu, ultra juventino della città di Milano. Il colpo lo ha quasi ucciso, è stato ricoverato e sottoposto a intervento chirurgico all'ospedale delle Molinette. Da subito i media e la questura hanno cercato di farlo passare come un episodio di fuoco amico, ossia che fosse Marco fosse stato colpito prima da una bottiglia e poi da una pietra, ma qualcosa nella narrazione dei giornali si è inceppata fin da subito. Il padre di Marco racconta la verità che gli è stata riferita da chi era vicino al figlio in quegli istanti. È stato un candelotto lacrimogeno, prima uno scoppio e poi lui che si accascia a terra in un lago di sangue. E di questo poi, insomma, si vedrà nei prossimi giorni come questa vicenda si evolverà. Sicuramente la questione della violenza delle forze dell'ordine è sempre un tema con cui chi scende in piazza si deve comunque raffrontare, ed è sempre, insomma, è sempre qualcosa che non tiene sicuramente conto dell'incolumità delle persone tutte. E ora alle 9:53 vi lascio ancora ad un attimo di pausa musicale e poi torniamo in voce. Siete collegate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Se volete telefonare, il numero è lo 06 49 17 50.

allora scattano le campane qua a San Lorenzo, scoccano insieme alle 10 in punto di oggi, mercoledì 27 maggio. E prima di iniziare con lo spazio redazionale, vi volevo leggere il palinsesto di oggi, così sapete cosa succede sulle frequenze degli 87,9 di questa radio. Ora appunto andremo ad iniziare lo spazio redazionale a breve con una chiamata per l'evento che ci sarà ad Ariccia per la Palestina. Saremo in contatto con un compagno dei Castelli e poi a seguire invece andremo a sentire una compagna che è stata prigioniera in Libia per il convoglio di terra della Sumud flottiglia. E

E poi a seguire dalle 13:30 alle 15:30 ci sarà la solita trasmissione Black Cat, a seguire dalle 4 alle 5 Gramigna con cori e canti di lotta, poi dalle 18 alle 20 il nostro altro spazio redazionale. E tanti saranno i temi, ci sarà anche la solita Radio Africa, poi a seguire una pausa dalle 20 alle 21 e poi dalle 21 iniziano le nostre trasmissioni musicali con prove tecniche di trasmissione con musica elettronica ed industrial e poi 25 o'clock anatemi e rifiuti urbani. E questa è la giornata di oggi della radio. Guardando invece l'agenda di quello che succede oggi in città, se volete c'è la proiezione del Sospetto, il film di Citto Maselli al Cineforum Bakunin, considerato uno dei capolavori di Francesco Maselli, e dopo la proiezione ci sarà il dibattito, si mangerà e si starà insieme. L'appuntamento è al tramonto in via Vettor Fausto 3 a Garbatella. E poi ricordiamo anche domani la merenda a Laurentino 38, dalle 17 ci sarà la merenda di quartiere. Leggendo la locandina, chiamiamo cantiere una barriera che impedisce la comunicazione fra chi abita ai due lati del ponte, a un mese dallo sgombro di L38 Squat, continuiamo ad alimentare le relazioni e la solidarietà. Non daremo pace alla speculazione, vogliamo casa e vita migliore per tutti e tutte. L'appuntamento è sotto ai palazzi del Sesto Ponte, in via Domenico Giugliotti, a Laurentino 38. E questi sono un po' gli appuntamenti di questi due giorni, di oggi e domani. Poi restate con noi che appunto andiamo ad iniziare il nostro spazio redazionale a breve.

0: avete appena ascoltato Inu Genea con Ma tu che boh, gruppo napoletano ormai molto famoso. E ora iniziamo il nostro spazio redazionale degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi invito, se volete, a chiamare allo 06 49 17 50, sono le 10:30 e manderemo a breve un audio registrato con la sorella di Giacomo Turra, Giuditta Turra, che ci ha scritto un po' di tempo fa per raccontarci la vittoria giudiziaria, ma anche politica sicuramente, del caso che ha invaso suo fratello, che purtroppo ha perso la vita a causa dell'abuso delle forze di polizia colombiane. Si trovava infatti in Colombia Giacomo nel 1995 come studente e adesso vi leggo direttamente il caso dal loro comunicato che ci hanno inviato, e poi appunto manderemo in onda questa registrazione, perché solo il 20 maggio, quindi 7 giorni fa, c'è stata finalmente la firma di un accordo nel quale lo Stato colombiano riconosce il dispositivo della CIDH, che sarebbe la Commissione Colombiana de Juristas dei diritti umani, e che appunto si è presa in carico questo caso e l'ha portato a termine, riportando le responsabilità mancate al loro posto. E la firma è stata messa quindi il 20 maggio, come dicevamo, alle 9 alla presenza di rappresentanti colombiani e anche della famiglia stessa, che finalmente ha avuto giustizia. Il caso quindi è quello di Giacomo Turra. Il 3 settembre del 1995 era uno studente di filosofia e antropologia all'Università degli Studi di Padova e entrava in un ristorante cinese a Cartagenas de Indias in Colombia, in uno stato di forte agitazione. La Polizia Nazionale colombiana, chiamata dai gestori, interviene bloccando a terra e percuotendo Giacomo Turra in modo estremamente violento. Viene quindi fermato e caricato su una camionetta, viene portato in ospedale dove viene visitato all'interno del veicolo e trattato con una iniezione. Dopo poche ore viene riportato all'ospedale morto. I familiari giunti dall'Italia non riescono a riconoscere il cadavere, completamente deformato dai traumi subiti, riconoscimento che avviene solo a seguito di una radiografia dentale. I familiari e le autorità italiane si mobilitano da subito per chiedere verità e giustizia, a fronte delle iniziali difese da parte delle autorità colombiane, che attribuiscono la morte del giovane italiano a overdose di cocaina o ad atti di autolesionismo. La pressione del governo italiano sulla spinta della ministra degli esteri Susanna Agnelli ai tempi arriva a sospendere degli accordi bilaterali in ambito giudiziario. Il caso Turra così diventa in Colombia un caso simbolo per le organizzazioni di difesa dei diritti umani, sia a causa del livello della ingiustificata violenza subita da Giacomo che dal forte supporto alla richiesta di verità e giustizia da parte di uno Stato straniero. E queste sono appunto le parole, come dicevamo, riportate nel loro stesso comunicato di diffusione di questa vicenda. Però ora, come vi dicevo, lasciamo direttamente la parola a Giuditta Turra, la sorella con cui abbiamo registrato una telefonata pochi giorni fa.
1: Siamo qui oggi per parlare della storia di Giacomo Turra, che era un ragazzo giovane studente italiano di 24 anni, La sua vicenda risale al 1995, quando, dopo un fermo da parte della polizia, morì in Colombia. Per anni la sua morte è rimasta al centro di una lunga lotta, battaglia per ottenere riconoscimento, verità e giustizia tra vari silenzi istituzionali e ricostruzioni controverse. E oggi ne parliamo perché dopo 30 anni lo Stato colombiano ha riconosciuto le proprie responsabilità, e però adesso lasciamo la parola direttamente a Giuditta Turra, sua sorella.
2: Sì, allora saluto tutti, io sono Giuditta Turra, la sorella di Giacomo Turra, e diciamo che sono qui come erede di mio padre che fin da subito ha lottato per la verità e la giustizia e si è mosso grazie anche al sostegno di molti amici e compagni, ma anche di politici dell'università. E nonostante però evidenti insomma, prove a carico di questi poliziotti e le bugie che sono state dette, i poliziotti sono stati tutti, non sono stati riconosciuti colpevoli in nessun grado. Nel 98 quindi sono stati totalmente assolti. Nel 96 già mio padre aveva come rappresentanti legali colombiani la Comisión Juristas, che sono un'associazione di avvocati che si occupa proprio di diritti umani, e aveva sollevato il caso presso la Commissione Interamericana dei Diritti Umani, con sede a Washington, che è una specie di tribunale dell'AIA europeo, che nel 94, nel 2024, 2 anni fa, ha trasmesso al settore colombiano e a noi, insomma, agli avvocati, un rapporto in merito a questo caso che verrà pubblicato, sulla base in cui riconosce la violazione del diritto alla vita, dell'integrità personale, della libertà personale e la responsabilità quindi dello Stato colombiano, che custodiva mio fratello, che tra l'altro aveva espresso bisogno di aiuto perché non stava bene, e invece hanno chiamato la polizia e la polizia ha pensato di ucciderlo di botte. Quindi che cosa succede? La Commissione riconosce ufficialmente la responsabilità dello Stato colombiano che il 20 maggio scorso per la prima volta ufficialmente e pubblicamente ha accettato queste responsabilità. Che cosa è accaduto? È accaduto che lo Stato colombiano ha firmato un accordo con la famiglia, con i miei rappresentanti legali, quindi con i colombiani, i juristas colombiani, e di fronte proprio anche alla Commissione, anche alle visite in Colombia, ha firmato un accordo in cui si impegna a rispettare la sentenza che praticamente è stata emessa da questa Commissione, quindi a riconoscerla e a riconoscere quindi le proprie responsabilità. E quindi è una cosa importantissima perché ciò non era mai avvenuto, non era mai avvenuto per un cittadino straniero, e che la prima volta la Colombia, grazie insomma alla Commissione Interamericana, ma anche alla volontà del Presidente Petro, riconosce la sua colpevolezza ed è un successo, un traguardo, no, oltre che per noi, soprattutto per tutti quelli che lottano per i diritti umani, per il riconoscimento dei diritti umani in Colombia, ma anche nel mondo.
1: Sì, e grazie intanto per questa restituzione. Diciamo che è una di quelle storie in cui il peso è quello non solo di dover combattere contro il silenzio istituzionale, ma anche contro delle narrazioni costruite ad hoc appunto per proteggere i rappresentanti di un sistema politico e strutturato. E ti chiedo appunto se ti va, di dirci oggi cosa rappresenta questa vittoria oggi, ecco, nel 2026, dopo 30 anni dalla vicenda. Se tu la...
2: Molto grande, come dicevo, perché è una questione non solo individuale, personale per la mia famiglia, perché ripristina, diciamo, la figura di mio fratello che abbiamo dovuto difendere dalle infamie e dalle bugie, dalle false prove, dal sospetto che comunque fosse colpevole di qualcosa. E quindi ora possiamo smettere di dover difendere la sua figura perché la verità è condivisa da noi e dallo Stato, non è più una versione contro l'altra. Quindi la verità è l'origine della giustizia, non ci può essere giustizia senza verità. E quindi penso che questo abbia un valore forte proprio perché in questi anni anche e soprattutto gli attacchi alle istituzioni sovranazionali che si occupano di diritti internazionali sono sempre più forti e feroci e quindi anche per esempio il candidato della destra colombiana che andrà alle elezioni questo fine settimana mi sembra, ha intimato di voler sospendere, voler uscire dall'ONU e sospendere anche da uscire dalla commissione appunto interamericana dei diritti umani per, secondo lui, risparmiare denaro inutile. Ecco che questo attacco ai principi della difesa dei diritti umani di tutti, il valore alla vita in assoluto in Colombia è stato molto violato negli anni, ma questo nuovo presidente, Petro, ha secondo me dimostrato che c'è la possibilità di ribellarsi e di continuare invece a lottare per la giustizia e quindi anche la Colombia ha la possibilità di cambiare passo e anche noi in Italia, ma non solo, siamo purtroppo di fronte a gravi violazioni dalle guerre, da Gaza, insomma, ai regeni, a molti altri casi in cui i diritti umani non sono stati rispettati e vanno difesi da tutti.
0: Sì.
2: Quindi per noi è importante anche per il valore, diciamo, politico e simbolico che crediamo che Dio possa dare speranza a tutti quelli che lottano e che continuano a credere che sia una lotta giusta.
0: Sì, come ultima domanda, se ti va, insomma, di raccontarci un po' qual è stata la solidarietà che avete ricevuto in generale in altre situazioni, se appunto siete
2: Allora, sarebbe
0: anche.
2: difficile insomma riassumere perché ci sono stati veramente tante, tante persone che si sono spese in prima persona dai testimoni che hanno rischiato la vita in Colombia, personaggi delle istituzioni italiane che da subito si sono esposti. C'è stato anche un poliziotto italiano che era in Colombia, Piero Innocenti, si è mosso subito, ha capito che c'era qualcosa che non andava e che andava difesa la famiglia anche dalle ingiurie, ma anche da enti come per esempio il Centro Sociale Pedro di Padova, nella persona di Luca Casarini e di altri attivisti che sono partiti per la Colombia, rischiando in prima persona per capire cosa era successo, e sono tornati con un testimone, Julio Londoño, che è scappato e che è stato accolto a Padova dall'Università di Padova, che ha intitolato un'aula a mio fratello, che ha lottato, che ha riconosciuto la violazione. È stato fatto un film sulla Colombia in cui racconta anche la storia di mio fratello.

0: hanno fatto interrogazioni parlamentari, da ultimo anche per esempio il centro sociale di Feltre, che poi non è neanche centro sociale, comunque un luogo di attivismo, che è il Locco, che l'anno scorso ha fatto una serata in ricordo di Giacomo, da persone che lo conoscevano, sempre per cercare di stare insieme di fronte a queste terribili ingiustizie che non possiamo, di cui non possiamo abituarci. Ce ne sono molti altri che avrò sicuramente dimenticato, e che tra non ultimo Amnesty International, che si è occupato del caso e ha cercato di diffondere la notizia di questo accordo proprio per avvalorare questo momento e per dare forza anche a tutte le altre battaglie che ci sono da fare tutti i giorni.
1: Grazie, allora, insomma, per aver voluto raccontare questa storia anche su questi microfoni. Possiamo andare in conclusione, se non vuoi aggiungere altro.
0: No, mi sembra di aver per ora detto tutto, e vi ringrazio dell'interesse e di diffondere appunto questa notizia, perché penso e spero che sia davvero un appuntamento importante dal punto di vista anche politico, istituzionale e non solo per l'attivismo.
1: Sì, è una storia, insomma, immagino, cosa ti immagini nel futuro, di continuare a parlarne? Sicuramente una storia, ecco, una vittoria che fa anche da modello per magari altre persone, proprio perché, come dicevi anche prima, il svelare la verità e continuare a cercare di farla emergere comporta anche dei rischi, e ovviamente capiamo tutte quelle persone che hanno anche difficoltà in questo senso, quindi ecco, sicuramente il vostro è un esempio da perseguire, che racconta come appunto quando si è tutti insieme a lottare per qualcosa è molto più semplice, ecco, che farlo da soli e da sole.
0: Ah, per noi è stato fondamentale, da soli secondo me non si riescono a ottenere questi risultati, anche perché il dolore, la delusione, i continui attacchi minano, insomma, le forze mentali e psichiche di chi si ritrova a dover subire tutto ciò, quindi la tentazione di mollare è sempre dietro l'angolo, e invece noi pensiamo che, insomma, proprio perché il valore deve essere un valore universale, ci sentiamo sostenuti dalla forza degli altri che lottano insieme a noi, e questo ci spinge appunto a continuare a sensibilizzare su questi temi e a cercare di cambiare le cose, o perlomeno di contribuire a che le lotte vengano sempre più in primo piano, e non siano invece che non ci sia questa silente rassegnazione, no? che crea sfiducia, e che ha valore invece questa politica di violenza e di cieca, direi, perché ormai veramente siamo di fronte a un orizzonte un po' demoralizzante, ma noi invece cerchiamo di tenere, insomma, alta la lotta, grazie a tutti gli attivisti e le attiviste che credono nei nostri stessi.

0: Radio Onda Russa. La voce
1: della cultura antagonista.
2: Radio Onda Russa. You done no sin.

E si torna in voce, aggiungiamo giustamente altre questa, no? Che vi saluta e saluta pure la compagna redattrice che finora è stata portando avanti non solo la rassegna stampa ma parte di questo spazio redazionale, compagna che purtroppo deve andare via, sono come dire gli impegni di questa Babylon, no? Del sistema che ci costringe forse anche a fare delle cose che non vorremmo fare, però c'è da campare in questo mondo. Che dobbiamo fare? Cerchiamo di farlo della forma migliore, cioè, cerchiamo di farlo di una forma che non ci pesi, ma ci pesa perché così lo rende difficile e pesante giustamente questo sistema. Quindi chi vi saluta, essendo le 10:54 minuti primi di questo mercoledì 27 maggio, è andato via maggio. Che fai a Capodanno? Ci vediamo a Natale, cominciamo a chiedere pian piano, no? Perché purtroppo, diciamo, inizia questo momento. Gente che se ne vanterà sicuramente, ci farà un po' di invidia dicendo dove andrà in vacanza, chi potrà farlo, chi no, che ne so. Vabbè, arriva questo momento, almeno l'astro maggiore, il sole brilla, sta presente sempre sulle nostre teste e fa sentire la sua presenza. Cominciano pure i commenti climatologici rispetto al caldo. A partire d'ora sappiamo, no? Idratazione, stare sotto l'ombra ovviamente ed evitare le lamiere, soprattutto in acciaio, no? Non sdraiarsi su lamiere in acciaio quando c'è questo caldo, cioè il commento o il consiglio che vi posso dare. Detto questo, visto che manca ancora tanto spazio redazionale da portare avanti, vi posso anticipare o vi posso continuare a raccontare ciò che dovremo avere fino a mezzogiorno e passa, ma più o meno, diciamo. Quindi dovremo parlare di un evento ad Ariccia, ok? Questo sarà il primo. Dovremo parlare pure degli attivisti propali solidali con la Palestina, parte del convoglio terrestre della Global Sumud Flotilla, che si trovano detenuti.

0: Portando avanti, si è svegliata presto. Sì, sì, sì, ha fatto la rassegna stampa.
1: Ancora il microfono aperto.
0: Sì, certo. Sì.
1: Ma grazie a te di questa, insomma, di questa presentazione d'uscita.
0: Di che?
1: Della mia voce da questi microfoni. E un saluto anche a tutte e a tutte. Mi raccomando, idratiamoci, idratatevi con questo grande caldo. Avevamo detto in rassegna stampa che avremmo letto anzi un articolo su questa cosa, perché pare che in tutta Europa il carro torrido sia arrivato, abbia anche già provocato, mi dispiace passare, insomma, cambiare il tono, però abbia già provocato molte morti in Europa, sia per persone che andavano a rinfrescarsi, sia per appunto il grande caldo, quindi niente.
0: No, e questo, anche se cambiamo il tono, è necessario, perché è una cosa che ci troveremo sempre ogni estate a ricordare, nonostante il caldo pazzesco, come sempre l'estate scorsa sarà stata, cioè, più benevola, perché così va avanti il mondo. Quindi o facciamo qualcosa o finiremo veramente, e l'umanità un po', soprattutto la società italiana, sta andando avanti così come il rospo, no? Che si trova dentro la pentola con l'acqua che sta bollendo e non se ne accorge nemmeno che lo stanno cuocendo. Quindi un po' così, facciamo un po' di attenzione veramente. Quindi grazie compagna. Ora adesso, come si dice in italiano, forse meglio, sarà un compagno automatico che se ne occuperà un pochino fino alla prima telefonata. Dovrebbe essere, come dicevamo, con Ariccia. Poi vi racconteremo bene di cosa si tratta. Nel frattempo, questa mi piace, de un compagno automatico, sicuramente qualche parola, almeno questa voce vi dirà rispetto a, perché penso che essendo mercoledì ne abbiamo parlato sui microfoni di Radio Onda Rossa, rispetto alla festa dei 49 anni di Radio Onda Rossa. Perché? Perché c'è veramente da ringraziare a tanti, tante e tante per la collaborazione, per, come diciamo ogni giorno, far parte della comunità di Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa ha una comunità attorno, una comunità fatta da chi viene, no, dando il suo tempo, la sua volontà, la sua predisposizione, tutto davanti a un microfono, è fatta da chi ci ascolta, da chi ci sostiene, da chi collabora permanentemente in ogni evento, in ogni serata, in ogni compleanno, per esempio anniversario di Radio Onda Rossa, la radio che è di tutti, di tutte, di tutto ovviamente. E quindi forse qualche parola esprimiamo su quello che è stato il 49esimo anniversario di Radio Onda Rossa, Alex Snia, poi anche il pranzo, no, domenicale il 24, momento sempre speciale. Perché? Perché arrivano forse i compagni e le compagne più, come dire, con più esperienza, diciamo, utilizziamo quel eufemismo, che ci arricchiscono permanentemente e ancora ci segnalano, no, un pochino l'orizzonte verso il quale camminare. Ed è un momento, ripeto, di comunità importantissimo, che sul quale dobbiamo sempre riflettere, dobbiamo parlarne, perché ci fa giustamente capire e ci fa essere consapevoli di quanto sia importante far parte di questa comunità di Radio Onda Rossa e continuare a portare avanti e dare vita a un progetto come Radio Onda Rossa, che sono già ormai 49 anni. E ora sì, lo possiamo dire, stiamo andando verso il mezzo secolo di vita. Quindi tutto ciò che si farà d'ora in poi sarà per festeggiare niente poco di meno che mezzo secolo di vita di Radio Onda Rossa. Ma questo sarà l'anno prossimo, nel 2027, se siamo tutti vivi, spero di sì, dico, se il pianeta Terra ancora resta qua, festeggeremo veramente alla grande i 50 anni di Radio Onda Rossa. Nel frattempo, dicevamo, un po' di musica del compagno automatico, quando sono, sì, ora le 11 del mattino. Questa mi piace, The Redskins, Keep It On, classico degli anni 80. I Redskins, Neither Washington nor Moscow, il disco del quale proviene questo pezzo. Vi lasciamo con questo sull'87.9 e poi si torna in voce sicuramente, come dicevamo con il primo intervento telefonico di questa seconda metà, ok? The Redskins, Keep On, Keep It On.

Scalpel, cultura popolare. Ho fatto la traduzione dall'italiano al francese, non mi permetterò nemmeno di tentare la pronuncia francese, ma così si chiama. E ovviamente non ce ne sono due senza tre, quindi facciamo una tripletta d'inizio, una tripletta musicale d'inizio di questa seconda metà dello spazio radiazionale di oggi, mercoledì 27 maggio, quando sono le 11 e praticamente 08 minuti primi. Ora si abbassano un po' i toni, abbiamo iniziato là, su, in alto, con un po' della Thievery Corporation, con Marching, così. Voi restate là, perché dopo di questa sì, facciamo il primo intervento telefonico per parlare dei castelli romani.

0: Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non si via.

secondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.

0: sia secondo voi potete fermare tutto questo.
1: La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
2: Radio Onda Rosa, you don't know, sin?

0: E quindi torniamo subito ai microfoni di Radio Onda Rossa, quando in questo caso sono le 11 e 13 minuti primi di questo mercoledì 27 maggio. Avevamo anticipato che avremmo parlato della solidarietà dei Castelli Romani con la Palestina, no? Del movimento per la Palestina libera dei Castelli Romani. Perché? Perché ci sarà questo venerdì 29 maggio, in concomitanza con lo sciopero nazionale, ad Ariccia, piazza di Corte, una piazza giustamente per la liberazione della Palestina, contro le guerre, il genocidio, per rompere i rapporti tra Italia ed Israele. Cioè, questo lo diciamo sempre, importantissimo: ogni piazza, ogni manifestazione in Italia deve essere fatta non solo per dimostrare solidarietà con il popolo palestinese, ma anche per accolarci le responsabilità in quanto italiani, in quanto europei, in quanto occidentali, e quindi esigere ai nostri governi veramente di fare qualcosa, no? Questa piazza sarà anche per la fine dell'assedio di Gaza, per la libertà dei 10.000 ancora prigionieri palestinesi dalle carceri sioniste e da quelle anche italiane, ricordiamo, contro la militarizzazione di scuole e università, in questo che parlavamo, no? Della collaborazione, della complicità del governo italiano, dello Stato, ormai direi nonostante i governi italiano, con lo Stato sionista di Israele, per il ritiro del DDL sicurezza, il DDL antisionismo, e per ovviamente ringraziare la flottiglia e chi resiste contro gli interessi coloniali ed economici dei governi e delle multinazionali. Per parlare di questo, per parlare e approfondire un pochino di più su questa piazza e anche la solidarietà, il movimento solidale che porta avanti da sempre, che portano avanti da sempre i Castelli Romani con la Palestina, noi siamo in contatto giustamente telefonico con un compagno del Movimento per la Palestina Libera dei Castelli Romani. Compagno, ci sei dall'altra parte, vero? Buongiorno.
1: Sì. Buongiorno nuovamente a tutti e a tutti, ancora buon compleanno.
0: Grazie ancora.
1: Siamo 49?
0: Esattamente, 49 già. Cresciuta la radio.
1: A tutti e a tutti, a quelli che ci sono adesso, a quelli che ci sono stati in passato e a quelli che verranno in futuro, perché la storia penso che continui, no?
0: Auguri anche a voi, perché come diciamo voi in quanto compagni dei Castelli Romani con i quali abbiamo contatto sempre, anche voi fate parte della comunità di Radio Onda Rossa, una radio che si porta avanti da chi si mette davanti al microfono, ma chi ci ascolta, da chi ci chiama, da chi è solidale, come nel vostro caso, come sempre. Parliamo un po' di questa piazza ad Ariccia, dicevamo, fa parte del movimento solidale di Castelli Romani con la Palestina, diciamo, non solo da i successi posteriori al 7 ottobre, ma da sempre, direi. In questo caso io più o meno ho elencato quello che voi avete comunicato giustamente attraverso il comunicato stampa, e ci sono alcune cose molto importanti che potremo cominciare ad approfondire. Una era, per esempio, poi lo facciamo nell'ordine che tu vuoi, come dicevamo, la complicità, no, dei nostri governi. L'altra è anche interessante, perché continua a essere molto recente, il fatto di riconoscere e ringraziare la flottiglia, non solo quello che fa, ma tenere viva la causa palestinese, perché dopo la cosiddetta, tra tantissime virgolette, tregua, sì, aveva smesso di parlare un po', almeno nei mezzi di comunicazione. Questi sono due motivi che basterebbero, però, come ho detto, o come ho letto, ho elencato tanti altri. Per questo è importantissimo trovarsi a Piazza di Corte ad Ariccia questo 29.
1: Sì, grazie per lo spazio, come sempre, che ci concedete in varie circostanze, e per questi redazionali che approfondiscono tutte le varie tematiche, non solo la Palestina, a tutti i conflitti territoriali e sociali diffusi in Italia e all'estero. Qui stiamo parlando di un territorio dei Castelli Romani che è da tanti anni attivo per la Palestina, anche nei momenti di bassa, come si dice, dove appunto prima del 7 ottobre, tra le varie operazioni Piombo Fuso e quelle successive. E va bene, questo movimento, così come l'abbiamo chiamato, semplicemente a un contenitore che vediamo di riempire direttamente in piazza, perché ci siamo accorti nelle piazze che abbiamo convocato con urgenza durante le due giornate di giovedì e di lunedì di una settimana fa, che volevamo dare un minimo di continuità al fatto appunto dell'emergenza stessa, perché appunto quelli della flottiglia sono quasi tutti rientrati, per fortuna, a parte che è ancora ferito, anche se ci sono, lo ricordiamo e parleremo pure di quello a questo punto, a Sirte, e comunque dispersi in Libia nelle mani di gente poco raccomandabile, ben finanziata però dai poteri occidentali, ci stanno diversi altri compagni e compagne che cercano di terra in mezzo al deserto di raggiungere Rafa, e quindi insomma, le questioni sono abbastanza complesse e articolate, soprattutto sono molto numerose, e quello che diciamo noi è che liberare la Palestina vuol dire liberare un pochetto tutti e tutti quanti, perché è proprio un esempio tragico di come il capitalismo, in questo caso occidentale, cerca di, tramite il colonialismo di quelle terre, di quei corpi, ma anche a livello legislativo cerca di normare e di ingessare una serie di istanze di liberazione che sono sia personali ma anche collettive. Quindi questo modello è stato ampiamente purtroppo anche esportato, sempre di più viene esportato in varie zone del mondo, compresi appunto i nostri paesi occidentali, che sono i primi, che stanno cambiando le legislazioni, vedere per esempio il pacchetto sicurezza piuttosto che il DDL antisemitismo ancora in discussione, quest'ultimo per fortuna. E cerchiamo di stare in piazza componendola con una serie di situazioni che vanno dalla musica al teatro alla poesia a una rappresentazione molto forte che ci stiamo inventando adesso per far capire che cosa vuol dire, ovviamente rappresentandola quasi in maniera teatrale, scenica, Israele, e cosa potrebbe voler dire la liberazione della Palestina. Quindi ci saranno una serie di interventi centrati il più possibile sulle tematiche che ho appena letto, ma anche le situazioni che si realizzano in piazza, perché pur non essendo riusciti ad arrivare fisicamente con la flottiglia in Palestina, la flottiglia ha avuto il merito di far di nuovo parlare, quantomeno non tanto dei casi della Cisgiordania, perché pare che non ci sia riusciti, perché è tutto stato centrato sui loro arresti e le loro torture, ma far parlare comunque di Israele è per forza parlare di Palestina, quindi far parlare di Israele per quello che è. E Ben Gvir dobbiamo ringraziare, presentatevi per termine assurdo, certo, perché se non uscivano quelle immagini, tante persone normali, non gente che gli sta presso da 10, 20, 30 anni a queste situazioni, non avrebbero compreso. E quindi il sacrificio che hanno fatto questi ragazzi, queste ragazze, compagni attivisti, come lo vogliamo chiamare, è qualcosa da assolutamente elogiare.
0: Certo.
1: E al di là di tutta la questione che può essere più considerata umanitaristica che politica, come se umanitaristico fosse un qualche cosa di negativo, evidentemente questa accezione, personalmente da compagno non l'accetto, perché da comunista umanitaristico mi sembra la cosa base, dove certo, puoi allargare un pochetto lo spettro anche di conoscenze di persone che magari non ti vengono a farti tutte le assemblee settimanali per i quali ci sbattiamo, ma poi dopo, quando ti servono, ci stanno in piazza, stanno a fianco a te, condividono il tuo stesso pensiero da quel punto di vista e si attivano, perché comunque prendono coscienza, anche quando i baschi sono stati manganellati dall'Erzenizza. Ma chi la conosce l'Erzenizza fuori da Radio Scadi, il bravissimo compagno Marco, insomma, qua in Italia, circuito militante. Quindi anche quello ha colpito molto le persone, moltissimo. E da lì si è scoperto che pure l'Erzenizza ha una serie di contatti con la polizia e le industrie che riforniscono la polizia in Israele. Cioè, quindi questa cosa la cerchiamo di portare in piazza in una maniera più semplice possibile, e cerchiamo insomma di essere in tanti, non sarà facilissimo, ma i due presidi fatti al volo sono andati abbastanza bene qua, quando appunto hanno assaltato e poi deportato i compagni e le compagne della flottiglia ad Albano, li facemmo. Adesso ci trasferiamo a Piazza di Corte, che è la piazza che sta sull'Appia da Riccia, proprio davanti a Palazzo Chigi, quindi è piuttosto visibile dai residenti, da chi passa in auto per entrare al lavoro, ma anche davanti tantissimi turisti di tutte le lingue del mondo, e ci sarà spazio anche per interagire con loro in varie lingue, tanto che per esempio la locandina l'abbiamo fatta, che indice questa manifestazione, l'abbiamo fatta tipo i colori della Palestina, sia in italiano che in arabo, e andremo a diffondere anche nei vari esercizi commerciali e nei posti di lavoro delle persone che stanno qui ai Castelli Romani, qua intorno, tra Albano, Riccia e Genzano, sono questi tre paesi principalmente.
0: Bene, una cosa interessante, perché credo, mi viene un'altra metafora, un'altra figura letteraria, diciamo, no? Credo che sempre di più, più persone cominciano veramente a rendersi conto che il re è nudo, veramente. A partire forse di queste immagini di Ben Gvir, però pure capire che dobbiamo sempre approfondire. Dico che non è Ben Gvir il matto, il folle, no? Perché poi anche all'interno dello Stato sionista colonialista dell'apartheid di Israele sono arrivate alcune critiche. Credo che lo stesso Netanyahu ha detto, no, che era dispiaciuto, non so se è dispiaciuto, ma qualche critica ha sbossato, dico. Però far capire e appunto approfondire sul fatto che così funziona quel regime. Non si tratta solo di un matto ultra religioso che di nuovo gli è sfuggita la mano ed è l'unico sadico che si trova là, perché poi lo stesso, come tu dicevi, con la polizia vasca, non si tratta di alcuni poliziotti che gli è venuta voglia di menare agli attivisti che tornavano. Se si approfondisce si vede che c'è ancora un sistema, in quel caso di nuovo, di collaborazione, di complicità tra il governo vasco e quello israeliano. Nel caso israeliano si vede che all'interno non è solo Ben Gvir, e sono veramente così, quella è la logica, quella è la pratica dell'IDF.
1: È quello che hanno detto infatti in tutte le televisioni a Radio Unisigale, quando gli attivisti della flottiglia sono sbarcati, hanno detto: a noi ci hanno trattato così, ma immaginatevi i palestinesi, immaginate chi era con noi, c'era la pelle scura o c'era un passaporto non europeo, c'è tutto un grado scientifico di separazione proprio metodica delle torture. Ci sono dei livelli superiori. Io, per chi ancora non avesse abbastanza, semmai forse consiglio di sentire l'intervista di Simona Losito, che è una giornalista che stava anche lei sulla flottiglia, e sapere come, per dire come hanno trattato le ragazze e le donne, facendogli video, schernendole, molestandole, video a seno nudo, cioè veramente siamo a dei livelli che sono studiati. È statismo scientifico, e non è solo una persona, è una società che è costruita per fare la guerra, per l'occupazione coloniale e da popolo eletto. Adesso stiamo parlando di suprematismo, ma insomma la differenza sarà minima a livello pratico, e tutta questa roba la subiscono in primis i palestinesi, ma pure i paesi che stanno intorno, le popolazioni che stanno intorno. Pensiamo ai popoli variegato mondo libanese, a quello siriano e anche a quello un po' giordano per certi versi, che c'ha tanti campi profughi e palestinesi ormai, non lo so, saranno arrivati alla quarta generazione. E quindi far capire che non è solo il sadismo di Ben Gvir. Certo, Netanyahu si è lamentato, Gideon Sar pure si è lamentato, ma solo perché non doveva esibirsi pubblicamente. Se l'avesse fatto privatamente,
0: esattamente, credo che si sono lamentati più di quello, che si sono lasciati beccare e vedere, cioè che hanno avuto quella oscenità, semplicemente, mi pare, quella spudoratezza, ma non per i fatti in sé, dico, non per la sostanza.
1: No, infatti per la sostanza no. Tra l'altro doppiamente assurda questa situazione, perché non è stato un video rubato da qualcuno, ma è proprio lui che ce l'ha apposta che si riprende, quindi deve dare conto ai suoi lettori, che evidentemente poi, come dicono i sondaggi, lo danno anche in crescita al suo movimento, a lui, a Smotrich. L'opposizione è fatta da Bennett, che è un altro ultranazionalista ortodosso, e quindi la Knesset israeliana, che è l'espressione massima della comunità israeliana, magari non voterà Netanyahu alle prossime, però insomma le alternative sono quelle, a parte la componente araba, che spesso è marginalizzata dall'altro all'interno della stessa Knesset, perché comunque ci stanno il 20% di persone in Israele che sono palestinesi, questo non lo scordiamo mai, ma stanno sotto botta anche loro. E tutta questa divisione tra chi è palestinese, che ne so, ad Haifa, chi è palestinese a Gaza, chi è palestinese in Cisgiordania, non aiuta certo il movimento, e più per chi è palestinese nella diaspora, nei campi profughi là intorno, in Europa, nel resto del mondo, non aiuta la ricomposizione di una lotta che è complicata. Allora quello che diciamo, quello che vorrei dire pure io, no, a tutti quanti, a tutte quante quelle che ci stanno in ascolto, non tocca arrivare per forza a Gaza, è vero, intanto però chi ci ha provato insomma ha messo a rischio se stesso e se stessa senza chiedere nulla a nessun altro, e anche in maniera poco preparata tante persone, ma molto, molto generosamente si sono messe a disposizione, perché capivano qual era l'obiettivo vero della flottiglia, quello di far capire che c'è un assedio del tutto disumano, perché la popolazione a Gaza è priva di qualsiasi cosa dopo la distruzione totale. Ricordiamo che sono 3 anni che le scuole sono chiuse, sì, mo si farà scuola tenda, ma io vorrei vedere qualcuno che manda ragazzini in tenda a scuola per 3 anni che sta qua a Roma, che non capisce qual è la situazione gravissima, che questa cosa non si risolve nel giro di poco tempo. Ma anche un'altra considerazione, se me la permetti, sì, è che tutto questo movimento che abbiamo fatto non deve esaurirsi, ma deve proseguire anche lentamente con i nostri tempi e tutto quanto, ma sul territorio, perché nelle scuole la militarizzazione intesa come presenza di forze dell'ordine di ogni tipo è sempre più evidente, soprattutto a livello culturale. E le gite vengono fatte, come avete visto pure a Magic Rainbowland, questo parco giochi enorme che sta a Valmontone, presentando come le eruzioni dei militari come una cosa figa, bella, ti fanno vedere le dimostrazioni, magari ti ci fanno pure partecipare, oppure quando fanno le esibizioni al Circo Massimo con tutti i mezzi militari, i cannoni e quant'altro che fanno per i bambini, ma facendo capire che c'è sta proprio la produzione qua, anche a Roma. Cioè non ci stanno solo le produzioni alla Spezia o a Brescia di armi, ma anche a Roma abbiamo parecchie, soprattutto sulla Tiburtina e sulla Salaria, per non dire poi in provincia dove abbiamo Colleferro, Artena e Anagni, che sono paesi che sono vicini tra loro, che in qualche modo ospitano aziende belliche, tipo l'Avio e l'ex Simmer che è diventata KBNS, che produce materiale bellico e poi viene impiegato nei più disparati modi, compreso quello a favore dell'esercito israeliano. È vero che ovviamente loro hanno il ricatto lavorativo, no? Sotto mano, però dobbiamo assolutamente rompere questa narrazione, perché la prima cosa che dobbiamo fare è capire che non si può vivere lavorando in queste aziende, vanno assolutamente riconvertite, vanno in qualche modo ricivilizzate per quanto possibile. Certo. Ma i sindacati lì comunque non ci sentono, quindi pure questo è un altro problema. E quindi lavorare proprio sul territorio materialmente, facendo conoscere le nostre realtà. Per esempio, la campagna di boicottaggio, di disinvestimento e sanzioni non è proprio malvagia come situazione, ecco, diciamo così. È una cosa che possiamo fare tutti, tutte le cittadine e i cittadini la capiscono immediatamente, e fare un danno all'economia israeliana che secondo me non si. Come secondo tutti gli analisti non se la passa molto bene se devi fare una guerra permanente a certo. 4-5 paesi in contemporanea, quanto potrà resistere proprio economicamente? C'è tutta la, diciamo, la gente più giovane impegnata non a lavorare ma a fare questo.
0: Sì, quello è chiaro, diciamo, chiaro in quanto a che se ci fosse veramente la decisione politica di applicare delle sanzioni al governo di Israele o allo Stato in generale, cioè ripeto, perché la verità è che nonostante i diversi colori dei governi da quando si è insediato lo Stato colonialista di Israele, cioè non è cambiata la politica, ma dico, se ci fossero di queste sanzioni, se ci fossero la decisione politica veramente di applicarle, lì si vedrebbe la voglia e la decisione di finire con questo genocidio, perché non ce la farebbe l'Israele economicamente. È molto chiaro, dico. Ed è molto semplice allo stesso tempo. Applica le sanzioni. Se hai la decisione politica di finire con un genocidio, allora applica le sanzioni, perché non ce la faranno. Tornando a quello che sarà la piazza di questo 29, un po' hai sfossato alcune cose, perché non sarà, diciamo, una tra virgolette semplice piazza, infatti ci saranno artisti, letture, quindi oltre a chiederti di nuovo di farci l'invito di approfondire sulle diverse attività, come l'avete pensato, hai parlato anche di far capire, spiegare, ad arrivare a raccontare cos'è veramente l'Israele attraverso l'arte, il teatro in particolare, ci saranno gli attivisti della flottiglia, quindi dico non una semplice piazza per manifestarsi nel luogo, per starci là presente, ma con diverse attività per, come dicevamo, cercare di spiegare veramente, e per chi va capire meglio di cosa si tratta la presenza colonialista di Israele nella Palestina.
1: Allora, la piazza è quella di Corte, così si chiama, di Ariccia, dalle 17 più o meno fino al 19:30 di venerdì, dopodomani 29 maggio. Ed in realtà era nata inizialmente sulla spinta, facciamo un corteo per i paesi dei castelli romani, dopo che erano andati bene i presidi la scorsa settimana per la flottiglia, poi abbiamo detto ok, facciamo una cosa un po' più centrata, un po' più statica, ma che sia comunque creativa, e quindi ci saranno sì, gli interventi di chi ha partecipato attivamente alla flottiglia, ci saranno interventi di chi sta seguendo le questioni sugli arrestati e prigionieri palestinesi sia in Palestina ma soprattutto anche qua in Italia, ci interessa appunto far sapere alle persone che lo Stato italiano li persegue, e poi a livello creativo ci saranno le letture di poesie, canzoni, militanti fatte dal vivo, alcune invece fatte ovviamente dalle casse. Abbiamo un'ottima playlist da questo punto di vista, ci siamo impegnati a trovare le canzoni in italiano, in arabo, in inglese che siano più centrate, e poi ci sarà qualche sorpresa, insomma, che la rivista, insomma, che adesso va, vengono fatti questi flash mob con le persone incatenate con le fascette messe, diciamo, supino per terra, scusate, inginocchiate per terra con la schiena verso l'alto. Bene, noi faremo un qualche cosa simile a quello, non proprio quello, ma che dia anche speranza, per far capire che sì, abbiamo subito tutti quell'onta, tutti quella vergogna che abbiamo visto, non l'hanno subito solo quelli della Palestina, ma siamo pronti a continuare a combattere e a lottare fino a quando la Palestina non sarà libera, fino a quando le leggi liberticide in Italia non verranno revocate, e far capire a tutti quanti che Israele è una cosa, la Palestina è un'altra. Quindi ad esempio ci sarà, insomma, spazio pure per slogan anche abbastanza forti, parafrasando i MAGA, i famosi MAGA, si potrebbe dire make Israel Palestine again, facciamo diventare nuovamente Israele la Palestina, no? Perché no?
0: Certo, okay. Come è sempre stata.
1: È sempre uno slogan, è sempre buttata là, non ci siamo noi in Palestina, purtroppo, e per fortuna per certi versi, vista la situazione.
0: Certo.
1: Però cerchiamo di dare il nostro contributo, sperando pure di fare qualche collegamento, non proprio dalla piazza, ma che gli arrivi ai palestinesi che stanno in Cisgiordania e a Gaza, che non sono soli, nessuno se li ha dimenticati, e che vedere quelle immagini pure dei bambini che non possono andare a scuola da un giorno all'altro perché gli mettono i fili spinati, quelli proprio fabbricati in Israele, sono molto taglienti, pericolosi, e questi bambini che protestano, mo perché in domani non possiamo far vedere video, però insomma, perché è di giorno, però è veramente un'immagine molto forte, molto toccante, che crea molta rabbia, e che quest'anno speriamo che gli israeliani sionisti non vengano a farsi le vacanze in Italia, perché ovunque troveranno un'opposizione, sicuramente, ne sono certo, se vanno in Sardegna, in Puglia, qualsiasi posto di località turistica che frequenteranno per riprendersi dal genocidio che stanno compiendo. Noi gli ricorderemo che qua non ci si riprende affatto dal genocidio, ma qua si viene messi veramente al pubblico ludibrio, se potrebbe così dire, perché, sì, perché non è accettabile quello che sta succedendo in quel paese da 80 anni, ancor meno dal 7 ottobre, ancor meno con tutte le potenze occidentali che creano questo World of Peace, che tutto è meno che di pace.
0: Guarda, e non sai quanti a Roma stanno girando, e ne vengono ancora a giustamente rilassarsi e pretendere veramente di brutte forme essere addirittura
1: allora,
0: trattative.
1: A Roma, sicuramente a Roma ci saranno compagni e compagni in grado di individuare queste situazioni e farle emergere con molta capacità, determinazione e anche di stare in piazza, perché è molto pericoloso.
0: Certo.
1: Abbiamo visto che sta uscendo un film sulle aggressioni a Roma, le aggressioni sioniste rimaste impunite, adesso non mi ricordo come si chiama, però l'ho visto proprio pochissimo fa, l'ho visto, e se c'è un secondo te lo dico, perché hanno fatto un film che sarà presentato penso in questi giorni.
0: Sì. Se no ce lo fai sapere, e ovviamente qua lo possiamo dire. Se ce l'hai, comunque ricordo io nel frattempo, un'altra volta prima di...
1: Silenzio stampa,
0: bene.
1: Ok, c'è un blog, un sito, YouTube, c'è il trailer e parla l'inchiesta sulle aggressioni squadriste di matrice sionista a Roma negli ultimi 2 anni. La pubblicazione avverrà il 29 maggio.
0: Interessante.
1: Verranno fatti vedere, ho già visto nel trailer i filmati del 25 aprile del 2024, quando i sionisti della Brigata Ebraica, guidati da Pacifici e Parenzo, cercarono di aggredire il presidio, contro il presidio in piazza della Porta San Paolo, per dirne una.
0: Sì, sì.
1: Oppure l'aggressione di Rambondi, Bondi, questo ragazzino che gira a piede libero nonostante un arsenale dentro casa. Vabbè, insomma, ci si arriva fino a quello dei episodi, quindi invito, insomma, a vedere un attimo di che si tratta. Sicuramente
0: buon riferimento. Allora, compagno, ricordo un'altra volta, venerdì 29 maggio a partire dalle ore 17 ad Ariccia, piazza di Corte, solidali con la Palestina. Ovviamente io lascio come sempre i microfoni di Radio Onda Rossa per aggiungere ciò che consideri necessario, altrimenti veramente anche come sempre ti ringrazio la disponibilità, e sai che, cioè, avanza a dirlo, però non mancherà l'opportunità di risentirci.
1: Assolutamente, vi ringraziamo noi per lo spazio che ci concedete sempre, io in particolare, e se vuoi, se qualcuno ti contatta in privato puoi lasciargli il mio numero a proposito di venerdì, non c'è problema.
0: Certo di sì, grazie mille allora, buona giornata, buona lotta compagno.
1: Ciao, grazie, buona lotta.
0: Ciao ciao. Abbiamo parlato con un compagno del Movimento Solidale per la Palestina dei Castelli Romani, che giustamente, come appena detto, ci saranno in piazza questo 29, dopodomani, 29 venerdì 29 maggio, a partire dalle ore 17 a Piazza di Corte ad Ariccia, come sempre solidali con la Palestina, i Castelli Romani. Noi andiamo ad ascoltare un po' di musica, giustamente musica che viene dalla Palestina, come arriverà dalla Palestina la rivoluzione.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavoro, padre mio, che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che bello, frega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi no, ma fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campà.
6: Guarda! Con De Viet, Liga Rincia. Full name, Alina Sanchez.
7: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilam Azadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa, raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

Bene, se torna sui microfoni di Radio Onda Rossa quando mancano cosa? Tipo 10 minuti, qualche secondo in più per dividere, per spartire a metà la giornata di questo mercoledì 27 maggio. Questa voce non ve l'ha detto, credo che come ogni giorno avanza a dirlo, non ce n'è bisogno, ma lo diciamo, ribadiamo, lo 06 49 17 50 sempre aperto, la possibilità di chiamare alla radio c'è come da 49 anni. Certo, ripeto un'altra volta, ribadisco, ve lo riconfermo, trovate la forma, meglio detto, più che la forma, il momento di farlo per, come sempre questa voce vi consiglia, riuscire, no, ad avere quella comunicazione che penso che voi volete stabilire chiamando lo 06 49 17 50. Certo, forse ci volete fare semplicemente un bellissimo trillino per ringraziare, per riconoscere qualche traccia, qualche chun, qualche canzone che sta suonando, va bene pure e si ringrazia. Alcune cose prima di arrivare al mezzogiorno di questa giornata dovremmo avere, stiamo aspettando perché si dovrebbe, sicuramente si sta sviluppando ancora, sta succedendo ancora la conferenza stampa rispetto a le persone, gli attivisti solidali con la Palestina che sono tornati dopo essere stati detenuti in Libia. Ricordiamo che ce ne sono ancora altri, ok, senza il passaporto, le hanno tolto il passaporto e sono detenuti in Libia. Stiamo parlando dei compagni e le compagne del convoglio terrestre della Global Summit Flotilla, che cercava giustamente, appunto, attraverso terra di arrivare a Gaza, no? E quindi sono stati detenuti e rilasciati alcuni e alcune, altre ancora detenuti in Libia, in Sirte, se io non sbaglio. Oggi c'era una conferenza stampa, volevamo fare un contatto telefonico, sicuramente questa conferenza stampa ancora sta proseguendo, quindi aspettando la fine per cercare di avere, come dicevamo, qualche intervento telefonico che ci racconti un po' come è andata nel particolare la conferenza stampa, ma anche per aggiornare qual è stata la situazione, come, diciamo, sono accaduti questi eventi, questi fatti. Un po' questo quello che vi volevamo anticipare o chiarire. Nel frattempo vi commento una cosa che comunque è importante, sempre da sapere, parte dell'agenda degli eventi vicini a Radio Onda Rossa. Perché? Perché domani, giovedì 28 maggio, a partire dalle ore 17, ci sarà una merenda di quartiere al Laurentino 38, ok? Loro chiamano cantiere una barriera che impedisce la comunicazione fra chi abita ai due lati del ponte. Quindi a un mese dallo sgombero del L38 Squad si continua ad alimentare le relazioni e la solidarietà. Non si darà pace alla speculazione e si vuole casa e vita migliore per tutti, ok? In base a questo, quindi, appuntamento sotto ai palazzi del Sesto Ponte a via Domenico Giulioti. Come dicevamo, lo sappiamo, purtroppo un mese fa esattamente è stato sgomberato l'L38, a un mese quindi dallo sgombero del L38 Squad si continua ad alimentare giustamente questo che si deve fare in una comunità, le relazioni e la solidarietà. Quello ci dà la sicurezza, quello ci dà, come dire, il benessere per vivere giustamente e per poter svolgere uno la propria vita in comunità. Alcuni non lo vogliono accettare ancora, alcuni sono contrari perché sono pieni di privilegi, ma è molto difficile stare bene quando tutti stanno male, veramente. Alcuni, altri e altre poche, che forse sembrano tanti, io personalmente direi sono anche forse sadici, cioè nel senso che non gliene frega proprio niente di questa cosa, stanno bene loro, punto e basta, è definita là la questione, no? Altri non capiscono ancora, credo io, la stramaggioranza non capisce ancora che non si può stare bene, che uno non può svolgere, sviluppare la propria vita, il proprio benessere, raggiungere un benessere personale, individuale, se non si fa collettivamente, se non si fa in un contesto collettivo dove più o meno, non dico che ci realizzeremo tutti in questa vita, già il solo fatto di veramente realizzarsi nella vita è troppo pretenzioso, direi. Ok? Però il fatto sì di stare bene, di avere una buona vita, ok? Di avere una qualità di vita che non ha a che fare con le cose semplicemente materiali, eh? Non si tratta solo di quello.
però credo che io che la stragrande non ha capito questa cosa ancora, non lo vuole capire, fa fatica. Poi ripeto, ci sono credo i sadici, le sadiche che veramente godono con il fatto di stare bene da soli, isolati nelle loro bolle, ok, e che il resto della società, della comunità, del mondo intero se ne fotta, come si dice. Dobbiamo cambiare questo. Quelle poche, come dirlo, senza risultare aggressivo, niente, pagheranno le conseguenze quando la frittata si rigirerà, ok? Le pagheranno, quelle le conseguenze le pagheranno, le sentiranno, veramente. Gli altri semplicemente credo che dovranno capire di cosa si tratta, provare a vivere un pochino meglio e provarci veramente dando il meglio di sé per vivere tutti bene, o cercare di farlo almeno. Di questo si tratta, per esempio, un evento, una proposta come quella di domani, 28 maggio, ok, al Sesto Ponte, sotto ai palazzi del Sesto Ponte del Laurentino 38, a via Domenico Giuliotti, per fare giustamente a partire dalle ore 17 una merenda di quartiere, ok? Perché si tratta di quello, come dicono i compagni e le compagne, compagno, non daremo pace alla speculazione, vogliamo casse e vite migliore per tutti, di quello si tratta. E anche quando vediamo che le cose sono difficili o sembrano quasi impossibili da cambiare, non resta altro che rompere i maroni, che rompere le gonadi, qualsiasi esse siano. A chi sta in alto, a chi è responsabile di un po' crearci queste condizioni di vita. E così sarà domani, giovedì 28 maggio, al Laurentino 38, un mese dello sgombero del L38 Squad. Volevamo ricordare questo mentre dicevamo proviamo a stabilire contatto con compagni e compagne che ci racconteranno, come dicevamo, di questa conferenza stampa che riferisce, ha riferito, parlerà, parla, sta parlando dei

Wayne Smith, quando suonano, strillano le campane del mezzogiorno. Ancora un po' di reggae, in questo caso con Sinead O'Connor. Vampire, quello è Babilonia, quello è questo sistema vampiro che ti succhia il sangue.

Vampire, Sinead O'Connor, quando ora sì abbiamo passato dei 5 minuti il mezzogiorno di questo mercoledì 27 maggio e non sarà l'unica, ok? Dico, non sarà l'unica traccia musicale, ne facciamo di nuovo una tripletta. La cumbia Quirrells, la riconoscete, no?

0: Dias Rodendo, Radio Onderwater, and say in movimento, come la radio.
1: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
2: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM.
3: 06-491-750 il telefono, 06-446-3616 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.
4: Siete in ascolto di Radio Onda Rossa, 87-900-900-900.
5: La voce e senza voce della cultura antagonista.
6: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.
7: Un segnale che disturba.
8: Disturba.
9: Disturba.
10: Disturba.
11: Radio Onda Rossa.

0: Sì, ci siamo ancora in voce, qua sull'87.9, quando ormai sono passati 11-12 minuti del mezzogiorno di questo mercoledì 27 maggio. Dovremo avercela tra pochissimo veramente questa comunicazione telefonica, nella quale, come dicevamo, ne parleremo del convoglio terrestre della Global Sumo Flotilla, dei detenuti e le detenute nella frontiera, nella città di Sirte, no? Con alcuni che sono rientrati, sono stati rilasciati, quindi rientrati in Italia, altre persone che sono rimaste ancora detenute là in Libia. Nel frattempo alcune cose che, come dicevamo, Radio Onda Rossa vi vuole vivamente consigliare di partecipare e raccomandare. Per esempio, aspettando la mostra internazionale del cinema di Bracciano, ci sarà la proiezione del documentario Legerine, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez, sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire ci sarà un dibattito e interventi a cura della trasmissione Chi l'ama Azzadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa e Gaz. Poi durante tutta quella serata ci sarà la raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa Kurdistan. Questo quando? Mi chiederete voi? Entro dopodomani per la precisione, cioè il 29 maggio alle ore 21 al Teatro del Lago a via delle Ferriere 16 Bracciano, ok? Quindi interessante appuntamento, aspettando, come dicevamo, la mostra internazionale del cinema di Bracciano, che ovviamente ne parleremo di quello più in avanti quando ci sarà proprio. Nel frattempo, aspettando questa mostra internazionale, ripeto un'altra volta, così ve lo agendate, ve lo scrivete se non avete potuto farlo, ci sarà la proiezione quindi del documentario Legerine alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez, sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda, ok? Come l'ho detto, ci sarà dopodomani, questo il 29 maggio, a partire dalle ore 21 al Teatro del Lago, via delle Ferriere 16 Bracciano. Interessante che a seguire della proiezione ci sarà il dibattito e gli interventi a cura della trasmissione Chi l'ama Azzadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa e Gas, ovviamente trasmissione che vi consigliamo anche vivamente di ascoltare, di cercare nel palinsesto di Radio Onda Rossa, nel www.ondarossa.info, e ascoltarla, ok? Poi ricordate che ci sarà durante quella serata, durante quell'evento, la raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa del Kurdistan. Quindi fatto questo invito, e mentre nel frattempo noi aspettiamo, come dicevamo, la comunicazione telefonica per parlare dei compagni e le compagne detenuti e rilasciati alcuni in Libia, parte del convoglio terrestre della Global Sumo Flotilla, ancora, perché ne abbiamo ancora giustamente spazio redazionale da portare avanti finché ci sarà o no, poi vedremo, poi ve lo confermo o meno, dicevo, la replica di Impatto, perché giustamente dovrebbe essere quello la trasmissione, la puntata, diciamo la replica, che dovrebbe, sempre così lo devo dire, continuare con il palinsesto di Radio Onda Rossa, se no a partire dalle 14 ci sarà tutta scena cinema, però poi più in avanti verso la fine di questo spazio redazionale vi dirò cosa vi dovete aspettare per la continuità del palinsesto di Radio Onda Rossa per questo mercoledì 27 maggio. Nel frattempo io giustamente vi lascio con lo spotino della proiezione del documentario, del film del quale vi ho parlato, che si proietterà a il Teatro del Lago a via delle Ferriere 16 Bracciano. Un suggerimento musicale di un compagno automatico, e poi speriamo veramente tornare in diretta, tornare sui microfoni con la telefonata promessa ormai, ok? Voi restate come sempre sull'87.9 di Radio Onda Rossa.
1: From the get, Liga Rincia, full name Alina Sanchez.
2: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la mostra internazionale del cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legerine, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez, sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Azadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere 16.

Ancora un po' di musica dopo Amparo Sanchez con Mi Suerte. Dub Inc. Questa è bella, eh? E la conoscete di sicuro.

0: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.
1: Brucia Costina, Radio Onda Rossa, piglia fuoco, sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncan, i tieniti, siete sempre lì, benvenuti.

Sì, ci siamo ancora qua sui microfoni di Radio Andarosa quando mancano niente, manca un minuto, in realtà sono le 12.30, cioè non farò troppe giri di parola, parole per dire l'ora in questo caso di questo mercoledì 27 maggio, ancora nell'attesa di una comunicazione telefonica con una compagna che ci possa raccontare un po' meglio, come dicevamo, no? La situazione dei membri del convoglio terrestre della flottiglia che provava ad aprire un varco umanitario attraverso la Cirenaica verso Gaza, con il quale è scoppiato un altro caso, no? Di violazione dei diritti umani, si potrebbe dire sicuramente, quando un gruppo di 10 attivisti, tra cui ricordiamo due italiani, è stato fermato dai miliziani del generale Khalifa Haftar. E secondo quanto apprendono da fonti locali, gli stessi membri del movimento globale sarebbero poi finiti agli arresti, no? Allora sì, aveva perso i contatti con loro a Sirte, questo lo spiegava un paio di giorni fa, meno di 48 ore fa, la portavoce italiana Maria Elena Delia, e tra loro ci sono anche un pugliese e una piemontese. Secondo quanto ci risulta finora potrebbero essere stati arrestati, questo ripeto, erano meno di 48 ore fa le dichiarazioni di Maria Elena Delia, la portavoce italiana del convoglio terrestre della Global Sumud Flotilla. Poi c'è da vedere o da capire di cosa si trattava, però dice l'informazione, no, così riferita da ANSA, che l'unità di crisi della Farnesina aveva avviato le verifiche sulla vicenda e giustamente secondo quanto riferito dalla Global Sumud Flotilla il convoglio di 200 persone aveva iniziato a muoversi verso Sirte nel primo pomeriggio intorno alle 14.30 con 7 ambulanze e 10 camion umanitari. Quasi un'ora dopo le milizie della 604esima brigata affiliate ad Haftar, che controlla l'est della Libia, ricordiamo, sarebbero poi avanzate fino alla fine del varco della stessa città, schierando cecchini e veicoli armati con mitragliatrici. A questo punto il gruppo di 10 persone con 2 auto e un'ambulanza, tra cui cittadini statunitensi, italiani, spagnoli, polacchi, portoghesi e greci, si sarebbe diretto verso il checkpoint per negoziare con le autorità, interrompendo la diretta streaming che fino ad allora era in corso. Il checkpoint sarebbe stato superato, ma da allora non si avrebbero più notizie di loro. Questo, dicevo, informazione che ci riferisce ANSA meno di 48 ore fa, stiamo parlando del 25 maggio, questa era la situazione. Alcuni, sappiamo, sono rientrati in Italia, ok? Altri sono ancora là detenuti. Di questo ne volevamo parlare e stiamo provando ad ancora, come dicevamo, a stabilire una comunicazione telefonica. Nel frattempo, perché va avanti ancora questo spazio redazionale, ne abbiamo tempo, grazie alle chiamate allo 06 49 17 50 per ricordarci, segnalarci possibili errori, no, che può commettere chi fa Radio Onda Rossa. Anche i migliori e le migliori sbagliano, e anche noi possiamo. Meno male che vi abbiamo a voi dall'altra parte, meno male che ci siamo, meno male che ci siamo tutti, come dicevamo un'altra volta, parte della comunità di Radio Onda Rossa, chi davanti a un microfono, chi ascolta, ci segnala, attenti, attente ragazze, ragazzi, ragazze, attento con la rassegna stampa, grazie comunque per segnalare quello che c'è da segnalare allo 06 49 17 50, il numero di telefono che è aperto per tutto, per elogi, per segnalazioni, per scambio di pareri, non tanto per insulti, ok? Cioè, quello veramente di bassa lega, no? Non avrebbe senso chiamare e interrompere, occupare la linea semplicemente per insultarci. Non credo sinceramente che ci siano dei motivi, però vabbè, vedete voi. Un'altra cosa che sì vi voglio nel frattempo segnalare, perché fa parte sempre dell'agenda di Radio Onda Rossa, in questo caso io vi do due o tre dritte e poi voi cercate, però risulta comunque interessante. Perché? Perché partecipa un interlocutore, diciamo, una realtà con la quale abbiamo parlato tanto qua sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Ci sarà il 31 maggio, la domenica 31 maggio, a partire dalle ore 15 a Savignano sul Panaro, a Modena, Antipsichiatria, pratiche, lotte e visione, un incontro con la Brigata Vassaglia e con il collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud. Io personalmente mi ricordo, abbiamo parlato tante volte con il collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud, quindi vi do la dritta, cercate, ricordate, il FemFest 2026.
FemFest 2026, la domenica 31 maggio a partire dalle ore 15 a Savignano sul Panaro Modena. Ci sarà particolarmente quella data, la domenica 31, l'incontro, come dicevamo, antipsichiatria, pratiche e lotte e visioni con la Brigata Vassalia e il collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud. Per chi per caso ci ascolta attraverso il www.ondarossa.info là nelle vicinanze di Modena, sa che si può avvicinare, può partecipare questa domenica 31 maggio a partire dalle ore 15 di questo incontro. Per chi forse non si trova là ma dice: sai che un giro a Modena me lo faccio, mi compro un po' di bel aceto balsamico e poi faccio parte di questo incontro e me ne torno a Roma, anche da considerarlo. Con questi riferimenti che io vi ho dato, voi fate il resto, ovviamente, ok? Poi che altro vi devo dire? Niente, siamo ancora nella testa della comunicazione, noi continuiamo, siamo qua portando avanti questo spazio redazionale e ovviamente meno male che abbiamo sempre a un compagno, lunga vita a un compagno automatico che sempre ci propone delle chicche musicali che noi veramente sappiamo cogliere e anche ringraziare. In questo caso, come auguriamo a un compagno automatico una lunga vita delle Youth Mamò, so che questa piacerà a tanti e tante, dell'album Tutto Bene. Lunga vita, quella che vogliamo, ma soprattutto buona vita, direi. Voi restate sull'87.9 di Radio Onda Rossa.

Ancora un po' di musica, eh? In questo caso con Umu Sangaré. Mancano 13 minuti per l'una e noi vi facciamo ancora compagnia con la musica e le proposte di un compagno automatico, eh? Abbiamo cambiato di genere e di geografia, senza dubbio. Abbiamo lasciato l'asse East-Est o East-Ovest, meglio detto. Restate là, eh? Noi ci siamo ancora. Lo 0649 1750 aperto. Wasul Don de Umu Sangaré.

Ahora sí, si torna sul 87.9 di Radio Onda Rossa per ricordare, anzi, correggere alcune cose, perché io avevo dato per scontato, credo, ormai sono una confusione totale, quindi scusate se non ce l'avete segnalato, perché non siete nemmeno attent voi ad ascoltarci. Forse io ho parlato della continuità del palinsesto di Radio Onda Rossa con la replica d'impatto. Questo è sbagliato, perché oggi certo che non ci sarà la replica d'impatto, perché oggi non è giovedì, cioè oggi è mercoledì, e quindi quello che vi dovete aspettare per la continuità del palinsesto di Radio Onda Rossa è a partire dalle 13.30 Blacket, a partire dalle 16 Gramigna con cori e canti di lotta, alle 18 lo spazio redazionale pomeridiano, alle 20 da Roma a Bangkok all'approfondimento sull'Asia, che sapete c'è ogni due settimane, alle 21 prove tecniche di trasmissioni, alle 22.30 25 o'clock anatemi e rifiuti urbani, e chiudiamo radiofonicamente la giornata d'oggi mercoledì 27 maggio con la replica di Notte, Cose e Città. Quindi restiamo tranquilli, restiamo umani, questo sempre, ma anche tranquilli, cioè anche se sappiamo come è morto Tranquillo, no? Cioè non ha fatto una buona fine. Però detto questo, vi dicevo che se non riusciamo a fare il collegamento telefonico per parlare dei detenuti, degli attivisti solidali con la Palestina in Libia, se non riusciamo a fare questo come abbiamo promesso, ne abbiamo ancora tempo, perché forse lo possiamo fare nello spazio di Blacket o anche nello spazio redazionale pomeridiano tra le 18 e le 20. Vedremo, ci sarà la possibilità, o meglio detto, sapete che non mancherà la possibilità giustamente di aprire i microfoni per parlare di questo. Voi capirete, nonostante quello che si annuncia, quello che si promette, diciamo stiamo parlando di sempre vicende molto movimentate. Noi Radio Onda Rossa, pure voi lo sapete, lo avete capito, parliamo direttamente, non parliamo con seconde fonti, non parliamo di solito con giornalisti che ci raccontano cosa hanno saputo, parliamo con le persone che vivono le cose, che portano avanti le lotte, che mettono il corpo, no? A rischio, e quindi questo fa sì che a volte sia più difficile di stabilire questi collegamenti, perché giustamente queste persone hanno impegni forse prima più importanti, o come dire, più prioritari da risolvere, che la telefonata con Radio Onda Rossa, che ovviamente è importante per dare voce a tutte queste lotte. Però un po' la spiegazione del perché forse non riusciamo in questo spazio redazionale a stabilire finalmente quella comunicazione che avevamo promesso. Sicuramente non mancherà la possibilità, l'opportunità di farlo anche durante questa giornata, no? Appena le persone con le quali dobbiamo parlare siano disponibili, dopo di risolvere, come dicevamo, questioni che hanno forse più priorità, per poi parlare tranquillamente sull'87.9. Comunque, detto già il palinsesto che voi vi dovete aspettare per quello che resta della giornata d'oggi, mercoledì 27 maggio, mancando 5 minuti per il mezzogiorno, io direi per il mezzogiorno, ma magari avremo guadagnato un'ora, no, per l'una del pomeriggio. Dicevo, nonostante quello, dai, qualche altro pezzettino di un compagno automatico ce lo ascoltiamo, nel frattempo restiamo qua, questo vuol dire che ancora potete chiamare allo 0649 1750, e poi sì, sicuramente questa voce almeno vi saluterà per lasciarvi con un pochino di un compagno automatico che farà le vostre delizie, che se ne occuperà dell'87.9, e poi sì, ovviamente ci prepariamo per ascoltare Blacket. Ora vediamo cosa mi succede, e io ci vado con questa, perché questa mi è... Ah no, io ne avevo infatti una qua preparata, perfetto. Di questa si tratta, di Santa Nega. 7:30.

0: E ora sì, si torna in voce semplicemente per salutarvi e come capirete non siamo riusciti, diciamo, a stabilire la comunicazione telefonica che dovevamo fare con la compagna che ci avrebbe parlato, come dicevamo, dei detenuti e le detenute ancora in Libia, parte del convoglio terrestre della Global Summit Flotilla, di quelli rilasciati e anche rientrati in Italia. Stiamo parlando della città di Sirte, là nel confine della Libia con l'Egitto, ma questo sicuramente resterà per quello che resta della giornata d'oggi. Io vi ho anticipato il palinsesto, ciò che vi dovete aspettare se ascoltate durante tutta la giornata l'87.9 di Radio Onda Rossa. Quindi non resta altro da dire, ora alcuni minuti di interregno di un compagno automatico che farà ancora le delizie con le sue selezioni musicali per voi, e poi sì, ovviamente Blacked a partire dalle 13.30. Ovviamente vi ricordo che c'è ancora il radio abbonamento 2026, che una volta festeggiati i 49 anni di Radio Onda Rossa, come già vi ho detto, cioè prende più importanza, diventa più importante questo radio abbonamento, perché sarà quello che ci permetterà di arrivare ai 50 anni di Radio Onda Rossa. A partire d'ora si cominciano a pensare i 50 anni di Radio Onda Rossa, il mezzo secolo di Radio Onda Rossa che cominciamo a vivere, a trascorrere, ok? E quindi per questo è importante il radio abbonamento di quest'anno, per aiutarci ad arrivare in buone condizioni al mezzo secolo di vita. Nel www.ondarossa.info troverete giustamente il bannerino che vi raddrizzerà e vi dirà come veramente collaborare, come si fa nello specifico, ok? Poi come sempre, saluto particolare a chi si vede privato dalla propria libertà personale e ci ascolta. Speriamo essere stata una grata compagnia in un momento così difficile. A voi che ci avete ascoltato nell'87.9 qua a Roma e nei dintorni, o dove sia, ovunque nel mondo intero, attraverso il www.ondarossa.info, grazie per l'ascolto, per la pazienza, per esserci, grazie per essere parte della comunità di Radio Onda Rossa. Me ne approfitto e quindi torno a ribadire il concetto di comunità di Radio Onda Rossa, che facciamo tutti. E questo si è dimostrato un'altra volta, per esempio nella festa Alex Nia il 22 maggio qua sotto la radio, il 24 quando abbiamo festeggiato i 49 anni. Tanti collettivi, tante persone che sentono propria la radio e che danno una mano nell'organizzare per esempio una festa, anche se forse poi non sono parte della quotidianità di Radio Onda Rossa, però fanno parte di questa comunità importantissima che è sempre presente ogni volta che ci vuole, ogni volta che ne abbiamo bisogno di questa comunità, per giustamente portare avanti una festa che significa tanta fatica fisica, tanta fatica mentale, tanto lavoro veramente, no? Per poter anche divertirci, non solo certo riuscire a raccogliere i soldi attraverso il bar, attraverso la cucina, attraverso la sottoscrizione che permette a Radio Onda Rossa campare ancora senza padroni né padrini, come fa dal 1977. E quindi un grazie veramente, contenti per un'altra festa bellissima di Radio Onda Rossa Alex Nia. Grazie al collettivo dell'Ex Nia, senza dubbio. Grazie, ripeto, a ognuno, ognuna che ha collaborato, ai collettivi che hanno collaborato, oltre alle persone, no, individuali, singoli e singole che hanno dato veramente una mano in tanti modi. E questa è la forma, a questo mi riferisco quando almeno questa voce vi parla di una comunità che permette che questo progetto, che questa esperienza più unica che strana continui a vivere, a campare, a reggersi, no? 50 anni dopo praticamente della sua nascita, e a svolgere ancora un ruolo importantissimo per la comunicazione, per la militanza, per l'antagonismo non solo di Roma ma anche d'Italia e perché no del mondo intero, perché quello che vogliamo è un mondo migliore per tutti, tutte e tutti. Quindi grazie a voi veramente, restate certo sull'87.9 sempre all'ascolto. Come dicevo, ormai sarà una ventina di minuti, un pochino di più, di un compagno automatico e poi Blacked nella continuità del palinsesto di Radio Onda Rossa, che trovate sempre nel www.ondarossa.info. quindi grazie per l'ascolto, buona giornata, buon proseguimento a voi, buona lotta qualsiasi essa sia, sarà sicuramente la prossima.
1: Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa, libera la tua radio.
2: Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.
3: La televisione ti lobotomizza.

Onda Rossa, 13:39, mercoledì 27 di maggio del 2026. Innanzitutto ringraziamo tutte e tutti quelli che sono venuti al compleanno della radio, sia all'ex SNEA venerdì scorso, sia sotto la radio domenica scorsa. Prima di cominciare la nostra selezione musicale, che come ogni mercoledì andiamo un attimo a guardare qual è la situazione nelle nostre carceri, soprattutto per quanto riguarda le cure mediche. 7 carcerati su 10 sono malati cronici, ma i dottori disponibili sono un terzo di quelli che servirebbero. Alcuni detenuti fanno da badante agli altri. Essere curati è un diritto che in Italia non si può negare neanche a chi si trova dietro le sbarre. Garantire condizioni sanitarie adeguate durante l'esecuzione della pena significa peraltro contribuire al percorso di recupero della persona detenuta e al suo futuro reinserimento. Eppure in celle affollate e malsane sono rinchiuse persone affette da patologie che nei casi più gravi non possono essere curate con le necessarie terapie, determinando così un peggioramento e talvolta la morte. Secondo i dati che ci fornisce Antigone, il 70% della popolazione circa carceraria al 30 aprile era esattamente di 64.436 unità e affetto almeno da una malattia cronica psichiatrica, infettiva, cardiovascolare, oncologica, odontoiatrica o metabolica. Nei 189 istituti di pena, come già detto, mancano medici, infermieri, psichiatri e psicologi. Quelli che ci sono non bastano ad affrontare le emergenze, il sovraffollamento, le carenze organizzative e finanziarie. Sono circa 1000 attualmente i camici bianchi precari e sottopagati che prestano servizio nei penitenziari, uno per ogni 315 detenuti. Ne mancherebbero circa 1700 secondo la Federazione Italiana Medici e Medicina Generale. Le difficoltà naturalmente non finiscono qui. I detenuti che hanno bisogno di effettuare visite specialistiche, certamente diagnostici particolari, come può essere una TAC in struttura del Servizio Sanitario Nazionale, trovano quasi sempre ostacoli. La trafila è come per tutti i cittadini lunga, le prenotazioni presso i CUP devono tenere conto delle normali liste di attesa che possono arrivare anche a 6-8 mesi e accade spesso che il giorno stabilito per l'esame non siano disponibili agenti di polizia penitenziaria del nucleo traduzioni perché sono in numero insufficiente impegnati a scortare i reclusi ai processi. Così il detenuto, non potendo essere accompagnato all'ospedale, viene riportato in cella dove dovrà procedere a una nuova prenotazione e attendere chissà quanto tempo prima di fare l'esame. E così avere una diagnosi completa diventa quasi impossibile. Nella casa circondariale di Napoli Secondigliano 1575 reclusi su 1112 posti disponibili saltano in media 100 visite specialistiche a settimana. A gennaio sul letto d'ospedale del Cardarelli, dove era stato trasferito da pochi giorni, è deceduto l'ergastolano Giosuè Kindamo, affetto da un tumore del sangue, sta dentro da oltre 30 anni e prima di ammalarsi aveva intrapreso un percorso di riabilitazione sociale, si era laureato, scriveva poesie, dipingeva,
seguì anche un cammino di fede. Il suo legale e il garante dei detenuti della Campania, Ciambriello, si erano battuti perché ormai dichiarato dai medici malato terminale, Giosuè potesse vivere almeno i suoi ultimi giorni a casa con la figlia. Le sue condizioni di salute erano incompatibili con la vita detentiva, ma non c'è stato nulla da fare. Nessuno si è voluto prendere la responsabilità di una decisione del genere, nemmeno di fronte a certificati e perizie mediche inequivocabili. Ci sono persone recluse che fanno, come detto, da badante ai compagni di celle invalidi, incapaci di vestirsi, lavarsi e mangiare da soli. Accade per esempio a Poggio Reale, ma anche in altri carceri. È il caso per esempio di Andrea, detenuto a Velletri, che ha accompagnato 24 ore su 24 fino all'ultimo un detenuto di 77 anni, zio Pippo, colpito da un attacco ischemico, è rimasto paralizzato. A Parma un recluso inabile non poteva entrare con la carrozzina in cella perché la porta blindata è stretta e ogni volta fermo sulla soglia doveva buttarsi sulla branda facendosi piegare la sedia a rotelle da uno dei suoi tre compagni, racconta un agente. Gravi problemi di salute mentale riguardano il 12% dei detenuti. Un fenomeno in crescita per il quale la cura dietro le sbarre diventa impossibile. E questi problemi di salute mentale come vengono risolti? Naturalmente con un diffuso uso di psicofarmaci. Il 46,5% delle persone ristrette fa uso di sedativi o ipnotici medicinali con rilevanti effetti collaterali, spesso utilizzati senza un quadro diagnostico definitivo. Le diagnosi psichiatriche gravi sono in media del 9,5% sul totale. Ogni 100 detenuti vi è una presenza settimanale di uno psichiatra per 7 ore e di uno psicologo per 16 ore. Ogni 100 detenuti. Ci sono anche le REMS, che sono le residenze per l'applicazione delle misure di sicurezza, attive sul territorio nazionale, che sono solo 31, capienza 709 posti, lista di attesa 872 reclusi. E così Henry De Luca ci viene a raccontare della sua Israele. E in televisione si parla della famiglia nel bosco, dai! Onda Rossa 87.9, sono le 13:48, tra poco ci svaghiamo un pochettino con la playlist che vi aspetta, che ci aspetta, sembra qualcosa di negativo, forse lo sarà oggi. Allora, solo qualche minuto e partiamo, arriviamo più o meno fino alle 16, orario in cui comincerà Gramigna, la trasmissione di Cori e Canti di Lotta. Sick and tired of doing each other wrong.

E parte con una certa atmosfera la nostra selezione musicale di quest'oggi. Due dischi a loro modo diversi, direi. Throbbing Crystal, il loro primo credo del 79, 20 Jazz Funk Grits, legato indissolubilmente ai titoli principali di The Shining, Wendy Carlos.

Mixed by Harry the Rat. Ci facciamo due risate sulle parole del negazionista con la musica del messicano Radeco Domo.

abbiamo fatto il botto, la massiva Vanessa. Adesso i temi sono il consumismo, il collasso sociale per questo duo che arriva da Londra, la voce di Sabrina.

vero che a noi ci piacciono più quelli che gli danno fuoco le Tesla, ma non diciamolo a nessuno. Adesso rimaniamo in ambito underground, in Francia, con i Fuck Leeches.

La presenza dei pavoni in Romagna è legata principalmente a Punta Marina, un nido del comune di Ravenna. Qui vive e si riproduce da oltre 10 anni una nutrita colonia di questi volatili.

0: Make them panic, finger on the trigger, ready for bust it.
1: E allora sì, procede in questo caldo pomeriggio del 27 di maggio, sono le 14:26, siete su Onda Rossa 87.9 per Roma e Lazio, in streaming su ondarossa.info, in DAB per Terni, Perugia e Roma.

vi ricordo il radio abbonamento 2026 per Honda Rossa, obiettivo 15.000, siamo arrivati a 4.250 e allora dai, vai sul sito e clicca il radio abbonamento 2026.

0: grammi sono pieno di veleno. 17 17 17.
1: Prosegue la nostra selezione musicale di oggi.
0: 17 17.
1: Una voce che evidentemente arriva dall'Italia, quella di Lucifero.
0: Sono meglio se rimango da solo. Vedo le cose come sono davvero. Sto meglio se rimango da solo.

la musica non si ferma. Dopo con Lucifero, adesso è la volta di Dalin. E che ve lo dico a fare, che ci stiamo per perdere.

is the man. This man. Super Funk. Canto de Luna.

Nancy Danny Udi Annan. Come sono acidi questi pischelli, acido 3 super slowed.

E adesso c'è da tenersi forti perché arrivano due pezzoni. Il primo dei Colt DRP da Brighton e poi

E adesso ci spariamo un triplo ascolto per questo progetto che arriva dal Canada, si chiama Beautiful Hotness, da una creazione della cantante e modella canadese Lita Harkoff, nota semplicemente come Lita. Il disco si chiama Tastes Like Felt, dal quale andiamo ad ascoltare High Gills adesso, poi Fog Off e poi Exude.

Amatissimi Wheelchair Sports Camp da Denver, band guidata da Kalin Ross Effernan, rapper queer su sedia a rotelle che combatte per i diritti dei disabili con fondi sempre più tagliati negli Stati Uniti. Arriva il nuovo singolo, c'è anche Yellow Biafra che si è ripreso dal coccolone per fortuna. E allora è un orgoglio farvi ascoltare Make It Make Sense, Wheelchair Sports Camp insieme a Yellow Biafra. Arrivano! E dai allora!

arriva la voce di Nadia Ahmed. Questa cantante si è trasferita all'età di 8 anni dall'Egitto a Manchester. La trovate sotto il nome Nxidia. Allora, che si chiama Mormormo.

E certo, come ci piacerebbe con questo caldo stare sotto le fresche frasche, magari lì dove è la Fondazione Henry De Luca, sotto gli alberi al fresco, magari andare a fare anche un bagnetto a Martignano invece che stare chiusi dentro le mura di un carcere, o magari dentro un mezzo lavorando al carro.

immagino tutti quei bei prati tagliati con i fondi che arrivano da Israele, naturalmente, dagli amici israeliani. E allora questa te la voglio dedicare, caro Harry. La voce è quella di Penelope Scott, ci piace molto perché lei fa tutto da sola, scrive, registra, produce tutto, è americana. Te la volevo dedicare perché questa si chiama Rhett, Penelope Scott. And this bullshit West Coast dogma has a higher fucking net worth. I bit the apple cause I loved you, and why would you lie? And then I realized you're just as naive as I am. Oh, you're so traumatized, it makes me wanna cry. You

magari gli potremmo far fare un giretto al nostro caro Harry in zona Gaza per vedere come ci si diverte lì. Senza parlare dell'invasione lì.

0: Io no, manco per niente.
1: Mixed by Harry il topo sionista.
2: Tapo non impara sa tu che le ti. Non ci arriva o spera tu di l'indugni.

si ripassa dal Brasile. Everton da Silva, poi Tempo Rex. Poi D2S1 e poi il sogno è Just Valley.

la nostra selezione musicale ancora per un po', poi alle 16 la linea passa a Gramigna, trasmissione di cari e cori e canti di lotta. Anche oggi bella presenza, quindi non perdetela, Gramigna. Allora ho preparato la decompressione. Naturalmente chi è in carcere o chi sta lavorando può immaginare di essere sotto gli alberi e la frescura della tenuta Harry De Luca. Vi aiutiamo anche noi qui da Onda Rossa con la nostra selezione musicale che va avanti ancora per un po', come detto, e come detto questi sono i Temporex. Poi adesso mi vorrei stare un po' zitto e farvi ascoltare e volare con i D2S1, come detto, è Just Valerie.

E dopo Just Valerie ci siamo appena ascoltati un pezzo di Elliott Smith. Uno, c'è da dire, dai più influenti e celebrati cantautori statunitensi della scena indie degli anni 90.

Questa è la musica invece di un musicista britannico, James Leyland Kirby, che si fa chiamare The Caretaker. E come Elliott Smith, anche lui ci riporta a concetti come nostalgia, malinconia, depressione, deterioramento cognitivo.

Una certa follia che unisce le generazioni, perché da The Caretaker, che è classe 1974, passiamo alla musica del giovanissimo Blue RSI. Che con l'uso del pianoforte volutamente scordato fa cover di musica dei videogiochi.

adesso passiamo alla musica di un giovanissimo ventenne cantautore irlandese, si chiama Liam McKay, in arte Take Care. Everything Reminds Me.

La fine della selezione, si sono fatte addirittura le 15:30. Torniamo indietro fino al 2000, anno in cui usciva il disco Shore of Enchantment dei Giant Sand, da Tucson, la voce di Howard Galb, naturalmente extra.

musicale e anche etichetta discografica specializzata nella pubblicazione di versioni velocizzate, speed up o slowed down, rallentate, di celebri colonne sonore di film, serie TV e brani pop. Lavorano su commissioni.

I formati modificati in velocità sono molto popolari. Ed è così che ci bruciamo il cervello.

ricorda le 16 Gramigna, trasmissione di cori e canti di lotta. Mi parte la protesi ogni tanto. Vi lascio con la grande Cavari dalla Scozia e poi con l'inaspettato duo che già ci siamo ascoltati qualche settimana fa, formato da John Cale e Charlie XX. Vi saluto per l'appunto con questi due pezzoni.

E mi tormenta il fortunato amore. Contro di me si ostina il fortunato amore. Egli non sa quanto pericoloso il suo passaggio sia tra la gente. Io da quando lo so, io lo chiamo ugualmente.

per delle idee, l'idea è affascinante, per poco io morivo senza averla mai avuta, perché chi ce l'aveva, una folla di gente, gridando viva la morte, proprio addosso mi è caduta.

approfittando di non essere fragilissimi di cuore, andiamo all'altro mondo bighellonando un poco, perché forzando il passo succede che si muore.

gli apostoli di turno che apprezzano il martirio lo predicano spesso per 90 anni almeno. Morire per delle idee, sarà il caso di dirlo, è il loro scopo di vivere, non sanno farne a meno.

meno fittizie. Ogni tipo di setta offre moventi originali e la scelta è imbarazzante per le vittime novizie. Morire per delle idee è molto bello, ma per quali?

sputa fuoco e voi i nuovi santi crepate pure per primi, noi vi cediamo il passo, però per cortesia lasciate vivere gli altri, la vita è grosso modo il loro unico lusso. Tanto più che la carogna è già abbastanza attenta, non c'è nessun bisogno di reggerle la falce. Basta.

0: Italia che chiede verità, 6 giorni da ricostruire dal 16 al 22 ottobre scorsi. È una domanda.
1: Gli ari vogliono chiarezza e chiedono che venga riesumata la salma.
2: Questa mattinata, mentre andavo a vicino a Cesi, mia moglie mi ha comunicato che mio figlio era morto.
3: Sono stato etichettato col nome di dannato, già condannato, prima di essere ascoltato, preso come se fossi solo un peso di questa società, emarginato e consapevolmente arreso. Non ho mai detto niente a mia discolpa, sapevo che non era senza prezzo la mia colpa. Penso già a quelle stanze nude di una prigione, sento già le prime botte crude di chi è senza nome dietro un numero. Un distintivo batte la sua rabbia contro un viso troppo stanco, ma che forza voi si abbia. Io volevo solamente la famiglia, il mio legale, troppa merda da ingoiare, solo fa ancora più male. Mamma, dove sei? Mentre massacrano tuo figlio, merde, perché non posso vederli? Dov'è il mio sbaglio così grande da farmi morire solo adesso? Accetto la mia pena, ma mai nessun compromesso. Allora muori senza mangiare, tanto sei un drogato di merde come te, nessuno mai bisogno avuto per un mondo più pulito. Questa è la risposta giusta, far capire a pugni chiusi dove il giusto e quanto costa. Tanto manganelli in faccia si giustificano sempre quando hai commesso un errore, il loro errore è più innocente. Tanto manganelli in faccia si giustificano sempre, dire che dalle scale sei caduto è un buon movente. Tanto manganelli in faccia si giustificano sempre quando hai commesso un errore, il loro errore è più innocente. Tanto manganelli in faccia si giustificano sempre, dire che dalle scale sei caduto è un buon movente. Eccomi, un corpo martoriato a terra, insultato e offeso. Il mio sorriso da una guerra contro quel cinismo di chi cerca leggi per se stesso senza aprire gli occhi a una realtà che è fatta anche di questo. Debolezze, dipendenze, desiderio di cambiare, ci ho provato Cristo, ma ho continuato a farmi male. Non credevo in uno stato che mi avrebbe ucciso, credevo in una mano tesa a restituirmi il mio sorriso. Il mio nome è Stefano, un ragazzo come tanti. Ho commesso errori, è vero, ma volevo andare avanti, perché anche chi è schiavo di una droga ha un cuore. Il mio sangue è sporco in terra, è il vostro stesso colore.

0: sera un po' di dieta.
1: Poi il fatto che sia in quei 5 giorni peggiorato, certo bisogna vedere i medici come l'hanno curato. Purtroppo sono migliaia le persone in comunità che si riducono in situazioni drammatiche con l'uso della droga, diventano delle larve, diventano degli zombie.

0: Ed eccoci alla nostra puntata 17 di Gramigna, Cori e Canti di Lotta, in diretta da Radio Onda Rossa.
1: Che succede?
0: C'è uno strano ronzio.
1: Sono solo io?
0: No, lo sento anch'io questo ronzio, forse perché anche la tecnologia vuole farci entrare nel tema di oggi.

0: Proviamo ad abbassare.
1: Abbassiamo cose.
0: No, si alza se lo alziamo ancora di più. Ci siamo adesso. Sì,
1: Sì,
0: dovremmo
1: ci
0: esserci.
1: siamo.
0: Sembra tornato il silenzio.
1: E non ci si sente molto? Sì. Ok, parliamo forte.
0: Parleremo forte. Sono spariti dei commenti anche dal pad, pare.
1: No, no, no, è tutto a posto. Sono io che maneggio sul pad e noi che smaneggiamo sul mixer. Oggi è una puntata sperimentale, una grande prima volta. Abbiamo invertito i ruoli.
0: Sì, abbiamo invertito i ruoli, c'è un po' d'ansietta proprio che assieme a questo caldo fa proprio scendere delle goccioline di sudore proprio
1: Sì,
0: belle,
1: siamo un po'
0: fresche.
1: sciolte, veniamo da un weekend impegnativo di festa della radio in cui abbiamo proposto un laboratorio a cui magari alcune persone che ci ascoltano hanno neanche avuto modo di partecipare, ma in realtà avevamo pensato di cominciare la puntata tornando proprio sul pezzo che abbiamo condiviso domenica scorsa, 24 maggio, in via dei Volsci, e di lanciarci nella trasmissione di questa canzone Allerta, che abbiamo tradotto e riarrangiato dall'inglese per il compleanno, per questi 49 meravigliosi anni di Radio Onda Rossa.
0: Sì, il pezzo originale è la canzone Watch Out di All In Here del 1984. Ha un messaggio antimilitarista e di critica alle guerre che sono state portate avanti dagli Stati Uniti, che sappiamo gli piace, insomma, no? Arricchirsi e fare guerra a scapito di persone che poi muoiono anche sul campo, perché sicuramente non sono le persone potenti quelle che poi sono lì sul campo di battaglia. E quindi adesso vi proponiamo prima l'originale e poi la riscrittura, la traduzione libera, se vogliamo, di quello che è stato appunto il pezzo che abbiamo anche cantato tutti assieme in strada. Arriva, eh?

0: Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Ed eccoci, state ascoltando Gramigna, una trasmissione che parla di cori e canti di lotta, e questa è la prima puntata in cui torniamo in studio con un switch e perciò condividiamo anche la gioia della trasmissione di saper fare, conoscenze pratiche, tecniche e vi chiediamo pazienza se oggi appunto vabbè, non che la persona che parla, che di solito sta al mixer, sia sempre impeccabile, però ecco, siamo tutte e due in apprendistato. E allora, che dire di questa canzone che avete appena ascoltato? Era Holy Near dal 1984 e nella versione che abbiamo tradotto e arrangiato per la festa della radio per questi 49 anni abbiamo deciso di mantenere l'impronta fortemente antimilitarista del brano, in particolare dedicato all'imperialismo statunitense, dandogli un gusto un po' più locale. Abbiamo ripreso più o meno fedelmente il testo del ritornello e della prima strofa, proponendo una variante sulla fine, in cui i droni sono sostituiti dalle vespe. Ecco, dico magari due parole in più anche sulla traduzione del testo, che trovate sul nostro pad. Abbiamo un foglio collaborativo disponibile all'indirizzo pad.cisti.org/p/tuteincoro, oppure,
1: o se vi è più facile ricordarlo come lo è per me, gramignapad.vado.li.
0: Gramignapad, Gramigna dal nome della nostra trasmissione. E allora vi invitiamo come sempre, chi può, a collegarsi sul pad per recuperare i testi delle canzoni che presentiamo. Questo testo è disponibile in esclusiva, in anteprima, solo su questo pad. E il testo dice: un ronzio di droni nell'aria 9 volte circa, allerta, allerta, così abbiamo tradotto il titolo della canzone, Watch Out, un ronzio di droni nell'aria. Ecco, qua ci siamo permesse un piccolo, come dire, un piccolo aggiornamento, e visto che appunto i droni non facevano parte di quel formidabile arsenale statunitense degli anni 80, o comunque non come oggi. Le frasi successive, e con uno come lui non si sa mai quando e se, eccolo là, e giù le bombe, parlano di nuovo di un formidabile presidente americano, più che mai odioso. E questo costituisce il cuore della nostra strofa: allerta, allerta, allerta, un ronzio di droni nell'aria, e con uno come lui non si sa mai quando e se, eccolo là, e giù le bombe. La strofa successiva dice: non si contano le morti, chi resiste alle invasioni, chiama la terra chi la lavora, chiama la terra chi la lavora, che riprende proprio le frasi della canzone originale: the ones who love the land, the ones who work the land, the ones who love the land, the ones who work the land. E alla fine di questa strofa abbiamo optato per "e lotta per la propria liberazione" invece di "the land where dreams of peace are made". La canzone originale parla appunto di sogni di pace, noi invece abbiamo scelto di dare enfasi a chi lotta e contro questo maledetto imperialismo. Riprendiamo poi in questo arrangiamento il ritornello che abbiamo presentato all'inizio poco fa: allerta, allerta, un ronzio di droni nell'aria, e con uno come lui non si sa mai quando e se, eccolo là, e giù le bombe. E finiamo con un sussurrato crescendo che, come accennavo prima, si ispira all'eredità, alla memoria storica antifascista locale, e sostituisce le vespe ai droni che ronzano. Per questo finale ci tenevamo infatti a ribaltare lo stato d'allerta di di ansia e di angoscia che opprime di solito le persone vittime di guerra, di minaccia e di oppressione. E quindi vogliamo invitare anche chi è abituato a dare ordini dalla sua poltrona a stare allerta, perché le vespe daranno fastidio e ronzeranno e si organizzeranno. E allora diremo: un ronzio di vespe nell'aria, un ronzio di vespe nell'aria, un ronzio di vespe nell'aria, allerta.
1: Quattro volte.
0: E concludiamo appunto con questo grido di allerta rovesciato. Chi era con noi in Via dei Volsci questa domenica 24 maggio per la festa della radio, speriamo insomma si sia divertita. Abbiamo fatto un bel riscaldamento, condiviso l'eterno canone del San Pietrino, che è una delle nostre hit di quest'anno, e abbiamo poi lavorato appunto tutte insieme, eravamo un po' di persone, su questa canzone di cui dopo aver presentato il testo andremo a presentare qualche voce.
1: Quindi sì, iniziamo dal basso, che è quello che inizia un po' appunto il pezzo, e si ripete, come diceva la compagna, per 9 volte e mezzo. Quindi un

0: Ronzio di droni nell'aria, un ronzio di droni nell'aria, un ronzio di droni nell'aria, un ronzio di droni nell'aria, un ronzio.
1: E nel frattempo, io che presento una voce un po' più alta, dopo le prime due ripetizioni della frase un ronzio di droni nell'aria, entro con allerta.
0: Vuoi farlo prima da sola quella parte o...
1: Facciamolo insieme.
0: Ok.

Questa era la prima parte del ritornello. Ci fermiamo, riprendiamo un attimo fiato e rientriamo insieme.

0: Non si sa quando cadranno.
1: Qui arriviamo alla seconda parte del ritornello. La voce più bassa tiene quello che si chiama un bordone, quindi una frase, un suono ripetuto, diciamo, che fa da sfondo a tutto il resto, che in questo caso è la frase
2: Non si sa quando cadranno.
1: che si riferisce alle bombe. E nel frattempo noi allunghiamo un po' quel quando e se, e poi ci lanciamo nella frase.

0: Su questa frase finale che viene ripetuta due volte vi proponiamo la voce che ho appena fatto e poi con il dono dello sdoppiamento vi propongo una voce un po' più alta che fa una specie di controcanto più alto su questa grisura.
1: Questo mantengo, eccolo là.
0: Proviamo a farcela.
1: E con

E ve la rifaccio un attimo da sola, però avete, penso, avuto modo di sentire come dovrebbero suonare queste due voci alte insieme.

0: le bombe.
1: Perfetto, ci siamo. Io direi potremmo anche assieme rifare la voce che entra senza i droni, solamente la parte allerta dall'inizio, e poi melodicamente ci ridividiamo.
0: Va bene.
1: Allora, io farò i primi due un ronzio e poi passiamo entrambe a...
0: Aspetta, non ho capito, testo. Stai proponendo di cantare, di ricantare,
1: sì,
0: tutto il ritornello?
1: Secondo me è fatta la parte.
0: Sì, no, mi sono lanciata.
1: Allerta, quella non l'abbiamo fatta ancora.
0: Mi sono lanciata e, scusate, era un po' facilotta, ma in effetti per chi non l'ha mai ascoltata prima, la melodia della parte iniziale del ritornello fa

0: aria.
1: Credo che tu hai fatto una variazione già. I primi due allerta sono allerta, allerta. Il allerta è solo nella seconda, no?
0: Non ho. No, io so che cosa ho fatto. Non ho fatto una variazione. Però tu hai pensato che io cominciassi un po' prima di quello che io ho cominciato. Ma adesso vi facciamo risentire tutto e sarà tutto chiaro.
1: Faccio solamente due volte un ronzio di droni.
0: Yes.
1: Un ronzio di droni nell'aria, un ronzio di droni nell'aria.
0: Allerta.
1: Allerta.
0: Un ronzio. Ah, non ho mica capito allora. Non facciamo tutto il ritornello.
1: Io avevo capito. È il caldo, è colpa del caldo.
0: Confusion.
1: Pensavo che ripetessimo la parte melodica con poi le voci.
0: Io ho voglia di tuffarmi in questo ritornello.
1: Quindi?
0: Facciamolo.
1: Con il basso o con le voci solo?
0: Tu fai la tua voce e io faccio la mia.
1: Siamo in due.
0: Ma siamo
1: dobbiamo
0: in tre.
1: Capire.
0: Siamo in tre, proveremo a farvi sentire queste tre voci.

0: Si sa.
1: Siamo in tre, ma vi abbiamo fatto sentire due voci. E vabbè, è andata così.
2: Va così.
1: Andata così.
2: Poi abbiamo detto. Continuiamo? Sì? Andiamo avanti? Penso sia chiaro?
1: Beh, non ce lo potete dire.
2: E, beh, se volete, però potete sempre scriverlo se siete in diretta e ci
1: Potete
2: arriveranno
1: solo scriverci, perché in
2: i messaggi.
1: realtà odiamo quando ci chiamate, perché stiamo cantando ed è impossibile rispondervi al telefono.
2: E quindi andiamo avanti, proseguiamo. Qui abbiamo una pausa di quattro tempi. Un, due. Non si contano le morti. Chi resiste alle invasioni? Chi

0: Attenzione! Allerta! Allora, non so se avete capito qui il giochetto di questo, di questa strofa, è che c'è una voce che tiene la melodia "chiama la terra, chi la lavora" per tre volte e che poi sale sul finale con questa mossa da pop star e fa "e lotta per la propria liberazione". Mentre la voce più alta che ho fatto io sull'ultima ripetizione della frase "chiama la terra, chi la lavora", io su questa frase ripetuta per la terza volta ho fatto "chiama la terra, chi la lavora e lotta per la propria liberazione". Sono finita un po' più bassa, mentre la voce che prima era più bassa è finita più alta. Abbiamo pensato di proporvi questo chiasmo, questo incrocio.
1: Lo ripetiamo magari?
0: Sì, ve lo facciamo risentire questa strofa.

0: Allerta.
1: Quindi,
0: e ripartiamo sul ritornello.
1: Però manca la parte del basso, che in questa canzone in realtà appunto è più proprio uno sfondo, che semplicemente fa

0: Liberazione. E questi O, che probabilmente avete sentito, hanno una melodia alternata, entrano sulla E di terra e sulla O di lavora.
1: Magari vi facciamo sentire questo giochetto qua, in effetti, prima di tornare al ritornello. Dai.

E voilà, questa era la canzone Watch Out nella versione del coro, sì, diciamo del coro ACAB, il coro che si vede a OPS, Occupazione Transfemminista Separata, tutti i giorni, dispari del weekend. Questo è un invito per tutte le persone che ci ascoltano, che sono curiose di venire a cantare con noi. E, sembra complicata i giorni dispari del weekend, in realtà è semplice, cioè oggi è 11, c'è coro, oggi è 10, non c'è coro, è molto semplice. E ci si vede dalle 4 in poi. Per chi vuole venire, Gramigna ha presentato questo laboratorio e, appunto potete sempre ascoltare tutte le registrazioni delle puntate passate per recuperare un po' di repertorio oppure raggiungerci per cantare nei giorni dispari del weekend. E adesso proseguiamo col menù del giorno. Il prossimo piatto che ci aspetta è una dedica al Comune di Parigi, in particolare alla settimana terribile di repressione, detta la Semaine Sanglante en français, la settimana di sangue, che è proprio questa qua, quella settimana che è andata dal 21 al 28 maggio del 1871 e ha visto decine di migliaia di morti, il più grande massacro della città ad opera di Adolphe Thiers, che da Versailles ha ben pensato di soffocare nel sangue questa meravigliosa esperienza di rivoluzionaria autogestione. E allora vi facciamo sentire una versione dei cori francesi accompagnata da una bellissima musica, una registrazione del 2016 della Fête de la Musique a Saint-Julien-Moulin-Moulette, un luogo di lotta particolarmente importante nello scenario politico francese, ma non vi diciamo di più adesso perché il tempo scorre e ce n'è poco. Ma ritrovate sul sito di Les Glottes Rebelles, che linkeremo nella descrizione di questa puntata, la registrazione e potrete approfondire la storia degli incontri dei cori rivoluzionari anarchici, eccetera eccetera. Potete fare questi approfondimenti nel vostro tempo libero. Adesso è Gramigna e Gramigna vi propone un ascolto.

questa era La Semaine Sanglante. State ascoltando Gramigna, una trasmissione di Cori e Canti di Lotta. Oggi siamo un po' sciolte dai festeggiamenti, da questo caldo allucinante, ma siamo qua in studio in diretta da Via dei Volsci, e questa era una canzone di Jean-Baptiste Clément del 1871, scritta proprio, come dire, a caldo e in seguito alle brutali giornate di repressione dell'esperienza della Comune di Parigi, sull'aria di un canto popolare, politico precedente, che è Le Chant des Paysans, il canto dei contadini di Pierre Dupont di metà 800. E adesso ci lanciamo un po' nel testo, vi proponiamo una traduzione, qualche commento sugli adattamenti del testo in Francia tra i cori politici contemporanei, e ve la canticchiamo, ma insomma non ci lanceremo in una trasmissione molto approfondita, ma ci tenevamo a marcare questa giornata così, con un riferimento all'esperienza comunarda. Allora, sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Quindi, a parte gendarmi e infiltrati, spioni, vediamo soltanto per le vie dei vecchi tristi in lacrime, delle vedove e degli orfani. Parigi trasuda miseria, Paris suante la misère, les heureux mêmes sont tremblants, la mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Anche le persone fortunate tremano, cioè più ricche o felici, i consigli di guerra sono la moda e i marciapiedi e i sanpietrini, l'asfalto sanguina. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront, égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Sì, ma ça branle dans le manche è un'espressione che indica instabilità, quando tieni male gli arnesi sostanzialmente. Queste brutte giornate finiranno, e attenzione alla rivincita quando tutti i poveri si daranno da fare. On traque, on enchaîne, on fusille. Tout ce qu'on ramasse au hasard, la mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. E ci danno la caccia, senza tregua, fucilano tutto quello che si trova per caso, la madre accanto alla figlia e il bambino nelle braccia del vecchio. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur. I castighi della bandiera rossa sono sostituiti dal terrore. Di tutti i furfanti, i venditori di fuffa, i valletti di re e di imperatori. De tout, les chenapans de bouche, valets de roi et d'empereur. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront, et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Vi comincio ad accennare la melodia, questo è il ritornello, sì, ma attenzione, non sarà per sempre, questi giorni finiranno, e attenzione alla rivincita quando ci metteremo sotto. Demain, les gens de la police refleuriront sur les trottoirs. Domani, la gente della polizia fiorirà di nuovo sui marciapiedi, fiers de leurs états de service et le pistolet en soutoir. Tutti fieri del loro stato di servizio e la pistola pronta all'uso. Allora, su questa frase, il primo verso di questa strofa termina con la parola police, demain, les gens de la police. Di solito c'è un controcanto che riprende uno slogan dei movimenti contro le violenze poliziesche degli ultimi decenni in Francia, che è police partout, justice nulle part, quindi polizia ovunque, giustizia da nessuna parte. E allora, quando una voce canta demain les gens de la police, un'altra voce risponde police partout, e poi refleuriront sur les trottoirs, justice nulle part. Ok. Fier de les états de service et le pistolet en sautoir, sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés. Senza pane, senza lavoro e senza armi, saremo governati par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés.
E, saremo governati da appunto, come dicevo, spioni, gendarmi. Sabre peuple è un termine in, in voga, diciamo, negli, negli scritti, negli ambienti politici anarchici e anarchici socialisti di fine Ottocento, che designava sostanzialmente qualsiasi funzionario dello Stato, della polizia, come un brutale repressore, quindi letteralmente è quello che fa fette il popolo, io lo interpreto così l'etimologia di questa parola, sabre peuple, se, la sabre, se lo sabre è la spada e il popolo è le peuple, e beh è quello che lo, lo fa a fettine, e dei curés e dei curati, quindi saremo governati da questi pezzi di merda, si può dire. Women!

les pauvres s'y mettront. Le peuple, au collier de misère, sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Il popolo sarà dunque sempre inchiodato fino al collo dalla miseria, fino a quando questi guerrafondai terranno il pavé, appunto il San Pietrino, diciamo il nostro San Pietrino, cioè quel componente del suolo che è simbolo, diciamo, di rivolta, un piccolo oggetto che può facilmente essere reperito per strada e usato come un'arma. E quindi c'è, fino a quando lo terranno loro dall'alto, diciamo, fino a quando ce l'avranno loro in mano, fino a quando, jusqu'à quand la Sainte-Clique nous croira-t-elle un vil bétail, fino a quando questa la Sainte-Clique, lo possiamo tradurre forse riferimento a al clero, potrebbe parlare del, credo che parli della Sainte Chapelle, je ne sais pas exactement, ma questa Sainte-Clique, sì, penso che la possiamo interpretare a seconda come un riferimento a la chiesa in una sua qualsiasi manifestazione, o a questa, diciamo, elite governante in qualche modo intoccabile. E fino a quando ci crederà un vil bestiame? E sulle prossime, sui prossimi due versi, quello, il testo che vi proponiamo noi è: A quand la fin de la République, de la justice et du travail? Allora, e qui non... come dire, possiamo negoziare, possiamo discuterne a lungo, il testo che io avevo preso l'abitudine di cantare quando mi ritrovavo spesso a cantare questi versi era: a quando la fine della Repubblica, la fine della giustizia, che non esiste, e del lavoro. Ci sono varie versioni di questa canzone, questo è probabilmente uno dei versetti su cui si gioca di più, cioè che dice quando, un'altra versione dice A quand enfin la République de la justice et du travail, la versione originale probabilmente, quindi quando è che infine avremo una repubblica della giustizia e del lavoro, fondata sulla giustizia e sul lavoro. E poi c'è chi, ci sono varie versioni un po' più scettiche, un po' più nichiliste, un po' più così, che chiedono a quando la fine di tutte queste menzogne. E concludiamo con il ritornello Women

Allora, questa bella canzone sarebbe bello farla in tante voci, però non ce le abbiamo. E allora ve la canticchio un po' e vi do un'idea di come potrebbe suonare il ritornello a più voci. Intanto ce n'è una che parte con un me molto lungo, quindi forse il testo adesso del ritornello ce l'avete. Oui, mais ça brûle dans le manche. Les mauvais jours finiront. Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Oui, mais. Et une autre voix qui répond. Oui, mais.

0: Allora, se io provo a cominciare.
1: Ci provo perché non l'ho mai. La sto
0: Dai, dai,
1: sentendo oggi,
0: seguimi.
1: adesso.
0: Bellissima, una figata. Women... E tu ti inserisci dopo? Exact. Ok, dai, ci
1: Sabran
0: riprendiamo.
1: dan da
0: Sabrons le dans le manche. Vuol dire che
1: Sabran.
0: trema nella manica. È un'espressione che si riferisce non so più all'utilizzo di quale arnese o di quale combinazione di attrezzo, ma che indica instabilità, che

E la seconda volta lo diciamo un po' più veloce. Quand tous les pauvres s'y mettront. Battendo le mani, battendo i pugni in maniera un po' più rivendicativa. Bene, questa in realtà è più o meno una cosa sola che stiamo facendo. C'è una voce più alta che fa: Women

quand tous les pauvres s'y mettront. Però ecco, qui siamo in due, siamo in tre, ma non so bene quante voci riusciamo a farvi sentire tutti insieme. Vi canto una strofa, vi canto la strofa finale, magari un paio di strofe, così potete recuperare il testo e magari imparare a canticchiarvela. E visto che sì, questa era una trasmissione un po' freestyle, ve la canto come viene. Allora, per chi ci vuole seguire, riprendiamo da Demain les gens de la police, così tu ti puoi divertire a fare il controcanto. Police partout, justice nulle part.

citron. Meglio dell'altra volta. Quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Yes. E poi finisce un po' così. Arrabbiata. E bene, a questo punto ci lasciamo con un ascolto in russo dal gruppo Pornofilmi, film porno, sì, proprio come sembra, Это пройдет, una canzone del 2020 che stiamo cercando di recuperare, sì. Ci siamo quasi, ci siamo molto vicini, o oh sì, ce l'abbiamo. Ci lasciamo con questo ascolto in russo di cui trovate il testo sul pad e diremo due.

0: ciao.
1: Sì, ok, capisco. Ciao, ho preso questa canzone oggi qui perché ci sono molto di punti di contesto di repressioni politici che noi abbiamo adesso in Russia. E sì, oggi senza traduzione, solo ascoltiamo. E sì, basta.
2: Ci fa molto, scusate, riaggiustiamo i volumi. Ci fa molto piacere avere in studio il nostro ospite V, che ci propone sempre qualche ascolto. Per ora da Russia e Ucraina, poi vedremo. L'invito è sempre aperto, insomma, a chiunque voglia condividere canti di lotta, appunto, che risuonano con i valori e le pratiche di questa radio, di questa esperienza. Potete sempre scriverci sul pad gramignapad.vado.li. Sono già arrivate delle richieste che cercheremo di esaudire il prima possibile, oppure all'indirizzo email gramigna@ondarossa.info.
3: Vi ricordiamo che è una trasmissione aperta, per cui soprattutto anche per i cori romani sono sempre più che benvenuti a partecipare. Capiamo che magari la diretta è difficile visto l'orario, però se volete mandarci anche registrazioni di pezzi vostri, di riscritture,

0: di voci, insomma, siamo sempre felici di condividere un repertorio così importante.
1: E allora per oggi direi che è tutto.
0: Sì.
1: E chiudiamo questa faticosa puntata sotto un sole cocente che riesce ad entrare anche dalle finestre di Via dei Varci 56 e ci sentiamo mercoledì prossimo, se tutto va bene. Perché potrebbe anche non andare tutto bene.
0: Ce la faremo.
1: Non ce la faremo.
0: Alla prossima.
1: Ciao, ciao!

0: Von der Jet, Legerin Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Zadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa, raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: from the yet legal in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilam Azadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

nuovo in diretta con un po' di ritardo, ma d'altra parte insomma a volte facciamo difficoltà a muoverci in questa città. Scusate, avevo ancora troppo alto il volume della musica. Iniziamo come di consueto gli approfondimenti redazionali di ogni mercoledì e lo facciamo con oggi anche questo come di consueto nella prima parte con abbiamo qui con noi in studio una gradita ospite, grazie ad Ilaria dei Sanitari per Gaza che sarà qui oggi pomeriggio nella prima parte insomma di questi approfondimenti. Con te parleremo dell'esperienza della flottiglia, sulla flottiglia. Poi insomma parleremo anche delle varie iniziative dei sanitari, delle varie campagne, compresa la campagna Teva. Nella seconda parte invece non so se ci riusciremo, noi ci proviamo sempre a contattare chi rientra appena delle attività, delle mobilitazioni, proveremo anche a contattare un'altra attivista che dovrebbe essere da poco rientrata dalla Libia questa mattina. Sappiamo che 10 sono ancora gli attivisti della marcia della flottiglia di terra, come viene chiamata, che sono stati fermati al checkpoint di Sirte. Tra questi 10 ancora fermati, arrestati, ce ne sono 2 italiani. Se noi ci riusciamo, vi dico se ci riusciamo perché fino adesso non siamo riusciti a sentirla, proveremo a contattare questa compagna, questa attivista appena rientrata. Nella seconda parte invece come di consueto ci sarà l'appuntamento quindicinale con Radio Africa e oggi vi proponiamo un approfondimento, un pensiero registrato che però parlerà di Senegal, di cosa sta avvenendo, della rottura appunto tra il primo ministro Sonko e il presidente Faye. Di Kenya, dove in questi giorni ci sono state manifestazioni per l'aumento dei carburanti e quindi insomma anche lì purtroppo feriti e morti, se non erro 4, e infine torneremo a parlare di Mali, dove continuano le incursioni e gli attacchi dei gruppi jihadisti. Ancora un po' di musica e poi torniamo in diretta.

0: Noi lasciamo i suoni dei Ramallah Underground per gruppo palestinese che ha suonato anche qualche anno fa, quindi diversi anni fa ormai qui da noi in Italia, suonato dal vivo, e dal vivo invece con Ilaria dei Sanitari per Gaza entriamo insomma nel farci raccontare la tua esperienza, com'è nata, cosa è stata e cosa ti porti cosa ti riporti.
1: Allora, mi presento, appunto, ho detto sono Ilaria, sono un'infermiera e faccio parte della rete Sanitari per Gaza. Ho partecipato anche alla Global March to Gaza a giugno e di lì è nata anche quest'idea di unire, no? Di questa solidarietà collettiva che ha unito tanti paesi nel mondo, e questa è un'esperienza nuova. Paesi occidentali, Stati Uniti, Canada, ovunque, anche Malesia. Eravamo tantissimi.
0: Scusa un attimo se ti interrompo, sì. La Global March è quella, per chi magari non lo sa, ascolta la radio, se me se ne ascolto da poco, è quella che è arrivata al confine di Rafah, voleva arrivare, quella in Egitto.
1: Voleva arrivare, ma è stata bloccata direttamente nelle vicinanze del Cairo al primo checkpoint, avremmo dovuto superarne 12, ma al primo la polizia ha represso ogni iniziativa, siamo stati rimbarcati e mandati nelle nostre nazioni. Però non è fallita, perché di lì è nata questa iniziativa, questa voglia di cooperare con gli altri. Ecco che c'è stata già una flottiglia a ottobre 2025 alla quale non ho potuto partecipare, e questa adesso in primavera 2026. Ti premetto che sono stata anche stamattina in aeroporto ad accogliere il convoglio di terra, i ragazzi che sono tornati ti confermo che stanno bene e purtroppo alcuni, una decina, sono ancora trattenuti lì. Però si spera dopo varie trattative di riuscire insomma ad avere notizie loro. Allora, il mio viaggio è partito, e la flottiglia non è soltanto quello che è successo negli ultimi giorni, il viaggio è cominciato un mese e mezzo prima, il viaggio è cominciato dal porto di Catania ed è cominciato subito con uno stato di allerta, no? Contro eventuali boicottaggi da parte di Israele. Già nella precedente flottiglia c'erano sempre stati dei tentativi di entrare, di controllare, di capire. E così è stato, c'erano dei turni anche di guardia dallo stesso porto lì di Siracusa fino anche a durante la navigazione, quando abbiamo avvistato i droni che diventavano sempre più numerosi e sempre più vicini a noi, fin quando non ci sono state le prime intercettazioni, la prima in acque internazionali greche, molto precocemente rispetto alle altre. E la cosa bellissima è stata che gli attivisti, anche se sono stati presi e scaricati lì nell'isola di Creta, sono riusciti, prima di essere imbarcati, a essere, come dire, liberati dagli attivisti greci, e quindi si sono uniti alla loro manifestazione e si sono riuniti di nuovo all'equipaggio della flottiglia con molto più entusiasmo. Altre navi si sono aggiunte, abbiamo ripreso il viaggio verso la Turchia. Dobbiamo dire che l'accoglienza in Grecia non è stata eccezionale, abbiamo fatto molto fatica anche ad avere i rifornimenti di acqua dolce, benzina. Fortunatamente ci hanno aiutato sia gli attivisti greci che le due navi di Greenpeace e Open Arms, che sono state, come io dico sempre, come due angeli custodi che hanno vegliato su di noi, che hanno provveduto in caso di mancanza di pezzi di motore o altro, e soprattutto per la presa in carico degli attivisti che avevano subito problemi di salute. Quindi questo ci ha dato una grande sicurezza. Abbiamo continuato il nostro viaggio fino in Turchia, fino a Marmaris, e lì l'accoglienza degli attivisti turchi è stata veramente eccezionale. Abbiamo provveduto anche qui a riparare le nostre navi, ad accogliere chi era stato intercettato, è venuto da noi Saif, a portare tanto entusiasmo. Mai nessuno di noi, nonostante le continue valutazioni del rischio tappa dopo tappa, perché ognuno di noi aveva il diritto di poter abbandonare la missione, nessuno di noi si è mai tirato indietro.
0: Questo mi sembra molto importante, anche perché, no, correggimi se sbaglio, ma le barche erano molto di più rispetto alla prima volta.
1: Sì, in tutto eravamo, poi sai, alcune sono state un po', hanno trovato le loro difficoltà, ma era proprio la flottiglia. Noi eravamo 500 come attivisti divisi in queste barche, e in ogni barca c'era sia personale medico, era molto vario come equipaggio. C'erano insegnanti ovunque, che mantenevano i loro rapporti, no, con i loro allievi, i loro studenti, anche questo per portare il messaggio all'interno delle scuole e delle università. Personale sanitario su ogni barca, e poi anche di tutti gli ingegneri, qualsiasi tipo di lavoro, comunque tutti animati dallo stesso entusiasmo.
0: Sì, in effetti quello che leggevo anche che, insomma, la percentuale di medici e infermieri è anche aumentata, sia sulla flottiglia sia anche nel convoi di terra, perché lì il trasporto era proprio di autoambulanze, quindi necessariamente c'era anche personale sanitario, credo, no?
1: Sì, e poi è stato messo anche, mentre prima l'idea originaria era quella di fare una barca intera, una nave intera con gli operatori sanitari, in realtà poi per questioni di sicurezza si è deciso di suddividere, no, nelle varie barche, anche perché sappiamo dalle precedenti intercettazioni che erano state lanciate delle sostanze urticanti, erano intervenuti i droni a danneggiare le barche. Quindi la presenza di un sanitario era stata considerata fondamentale. E poi c'erano anche dei soggetti fragili. Io, per esempio, avevo sulla mia barca un soggetto fragile che, in caso di riacutizzazione, avrebbe avuto assolutamente bisogno di un sanitario. Questo è encomiabile, eh? Quante persone con difficoltà fisiche si sono presentate e hanno deciso di non mollare mai. C'era una donna palestinese che aveva un arto molto molto molto più basso dell'altro, dovete vedere come si muoveva sulle barche, sul ponte, a rischio di cadere, seduta, strisciando per terra, perché non ce la faceva a camminare. Eccezionale, questi sono esempi che ci dovevano proprio animare.
0: No, infatti mi sembra importante quello che stai raccontando, perché, insomma, uno ha un'immagine, no, di chi affronta, no, anche l'aggressività, la violenza con cui siete stati trattati, no? È peggiorata di giorno in giorno, di gruppo in gruppo. Dicevi, insomma, che è stata bloccata la giugno dell'anno scorso in Egitto la marcia, ma noi già vediamo che questa che è avvenuta quest'anno in Libia è stata ancora peggio di quella dell'anno precedente, eppure quella era stata bloccata come quella egiziana. Così uguale è il rapporto con gli attivisti della flottiglia anche negli anni successivi, insomma, cioè, ci ricordiamo tutti la nave Marmara, Tucca, dove ci sono stati ben 9 morti, quindi, insomma, non è mai stata una cosa, dal punto di vista israeliano, insomma, gli attacchi, l'aggressività, diciamo i crimini commessi di chi vuole rompere il blocco vanno avanti ormai da 20 anni quasi, insomma, se non di più, per capirci. Forse l'unico che era riuscito ad arrivare in barca a Gaza fu proprio Vittorio Arrigoni, che certo, purtroppo poi, insomma, ha perso la sua vita proprio nella striscia di Gaza. E quindi
1: questa violenza, sì, c'è stato un'escalation di violenza, ma quello che è raccapricciante è perché avviene, perché viene permesso dagli altri stati, che mancano di tutela verso i propri cittadini, come è successo a noi italiani, ok? Quindi c'è questo permettere alle forze israeliane di continuare impunemente questo loro disegno genocidario, violento, nei confronti di chi si oppone, verso, no, di chi cerca di contrastare. E allora noi che cosa chiediamo? È sempre questo, chiediamo ai governi di intervenire, perché noi ci abbiamo messo i nostri corpi, ce li hanno maltrattati, abbiamo detto che c'è tanta violenza, ma voi governi che concedete questo a Israele, ci dovrebbe essere un cambio di rotta, ci dovrebbe essere un minimo, e a loro l'appello nostro. Noi sapevamo che sarebbe stato difficile arrivare, non sapevamo di subire tanta violenza, questo assolutamente sì, ma comunque l'appello è sempre quello. Perché abbiamo fatto questo? Per metterci in mostra? No, assolutamente, non c'è protagonismo in questo, siamo stati così maltrattati che penso che nessuno lo possa desiderare. era solamente per attirare l'attenzione. Guardate, i problemi sono questi, il genocidio continua, non c'è mai stato un cessate il fuoco, non è mai stato aperto il corridoio umanitario, dunque facciamo qualcosa. Era molto questo il messaggio, no, della nostra flottiglia. Comunque, come dicevi tu, una volta che siamo stati intercettati in più mandate tutti, ci siamo ritrovati su queste navi da guerra, ma veramente da guerra, con filo spinato e fucili puntati in ogni momento, fucili puntati su di noi. Non si poteva cantare, non si poteva riunirsi, non ci si poteva parlare, perché loro sparavano anche questi benedetti proiettili di gomma che fanno male. È vero che non uccidono, ma hanno fatto danni a una gamba di una persona, hanno provocato ferite a tanti. E poi un'altra cosa su cui volevo mettere proprio il punto, no, di questa escalation di violenza, che purtroppo esiste ancora un colore della pelle, esiste una religione che rende più vulnerabili, un'appartenenza sessuale che rende più vulnerabili le persone.
0: Questo, cioè, praticamente ci stai dicendo che le persone con un colore diverso di pelle, tipo nere, non so,
1: sì, e con paesi confinanti con la Palestina, no? Perché al di là,
0: quindi
1: dei
0: libanesi,
1: governi,
0: giordani,
1: eccoci, sì, assolutamente, al di là poi no, dell'orientamento politico, di quello che può essere, no, nel Maghreb e tutti questi paesi eccetera, ci sono gli attivisti che vengono comunque penalizzati, assolutamente sì. Questo, c'è stata una violenza nei loro confronti molto molto molto superiore. Il passaporto conta tantissimo. Noi sulle stesse navi più volte ci siamo mescolati proprio per unire un passaporto forte e un passaporto debole. Ovviamente noi italiani eravamo un passaporto forte, in America un passaporto forte, e ci siamo anche suddivisi tra uomini e donne, perché anche essere donna o avere un'altra appartenenza sessuale è discriminatorio.
0: In che senso vengono trattati peggio gli uomini o peggio le donne?
1: No, altre appartenenze sessuali, io intendo anche chi è diversamente, no? Appartiene ad altro genere, anche quelli sono presi di mira, ma in modo veramente crudele, crudele. Poi consideriamo che loro, per quanto noi potessimo mischiarci fra di noi, cercare di cambiare le carte, loro sanno sempre tutto. Loro sanno chi c'è sulle navi, loro sanno chi siamo, cosa facciamo, e è assurdo, sanno tutto. Molto spesso loro si immettevano nelle nostre frequenze radio, no? E tu, mentre navigavi di notte, sentivi la loro voce minatoria che ci intimava di tornare indietro, ovviamente mai presa in considerazione. Però eravamo, come a dire, spiati, a volte boicottati, a volte spiati, quindi insomma, era difficile sfuggire.
0: Beh, d'altra parte questo l'avevamo già sperimentato, perché sì, è vero. E rispetto, come dici te, abbiamo cercato di attirare l'attenzione, no? Ma quelle immagini di vedervi attivisti internazionali, come dicevi te, di tanti paesi differenti, inginocchiati, legati con le fascette, probabilmente a me, a te, non è una novità rispetto a quello che avveniva con le palestinesi e i palestinesi. Certamente. Nella striscia di Gaza abbiamo visto addirittura anche spogliati nudi, no? I sanitari, quando li portavano fuori dagli ospedali, inginocchiati, ammucchiati sui camion. Quindi queste immagini avevano fatto il giro del mondo. Poi certo va benissimo che sono usciti almeno qualche voce di protesta a livello, insomma, quantomeno europeo, no? Dei vari paesi europei.
1: Certo.
0: Però insomma, non, cioè, io vedendo voi così ho pensato, sono trattati, è un'immagine già vista, lo stanno facendo da tantissimo.
1: Loro certo, ma pure, ascolta, oltre a quello che avete visto, il famoso video, no, che è andato in giro e circola, in cui eravamo stesi tutti per terra, in cui eravamo ammassati, eccetera, c'è stato anche il momento della detenzione. Noi avevamo le manette alle mani e ai piedi, siamo stati privati delle scarpe, ci hanno costretti a camminare sullo sporco, sul bagnato, a dormire in queste celle, che sono le celle dei palestinesi. Io lo dico non perché è successo a noi, perché eravamo nelle stesse prigioni dove ci sono da anni e chissà per quanti altri anni palestinesi. Il nostro incubo dopo 4 giorni è finito, però un incubo. Io racconto il mio dicendo che ci sono i letti senza materassi, sono letti di ferro, si dorme per terra, c'è un sovraffollamento. In una cella da 8 eravamo in 27. E qualsiasi forma di protesta, per dire, anche il fatto stesso, no? Loro ci intimavano di stare tutti stesi e non c'era neanche spazio per terra, era un motivo per poter picchiare, per poter gridare, urlare. Ci hanno cambiati di cella ogni ora 2 ore. Questo significa che tu non hai la possibilità neanche di rilassarti un attimo, e di nuovo sei lì in ginocchio con i cani tenuti al guinzaglio, che sono lì a io ho immaginato, oddio, se questo molla il cane che fine facciamo, perché così te lo tengono proprio vicino. Tu io non osavo guardare, no? Sono cani feroci, come sono loro dei cani feroci. Ecco, e l'acqua, non ci hanno dato l'acqua, bevete dal rubinetto, ma veniva giù un'acqua marrone. Non ci hanno dato da mangiare, faceva freddo, ma questo, ripeto, noi per 4 giorni. Quando ci hanno messo le divise da detenuto, no? È stato, insomma, lo senti addosso, no? Manette ai piedi, manette alle mani, è divisa da detenuto ed è già tanto, no, emotivamente. Ma quando ho visto le divise dei bambini, misura ragazzini, ecco lì è proprio stato un pianto proprio. Come fai a immaginare? Ci sono più di 400 ragazzini palestinesi che sono detenuti, e quando li lasceranno? E quando lasceranno i sanitari, il dottor Abu Safia? Non si sa. Quindi quello che è successo a noi aveva un termine, ecco. Non è stato semplice. E poi l'ultima cosa che voglio dire: noi pensavamo l'ultimo giorno di andare incontro al processo, come era da routine, perché tu sei imprigionato, messo lì, e poi vai di fronte a un giudice. E così, mentre eravamo nei nostri furgoni pronti a preparare le risposte da dare al giudice, soprattutto non dare risposte, perché sono solo provocazioni quelli che ti fanno loro, solo provocazioni.
0: Anche perché non si capisce quale reato uno ha commesso in acque internazionali, manco sei arrivato in Israele, quindi cioè, di che cosa uno è imputato? È come se uno venisse qui a prenderti perché...
1: No, ma per loro il reato che a me ha contestato una persona era quella di essere entrata, di voler rompere il blocco che Israele ha imposto a Palestina, ed è un blocco legale, dicevano loro, e volevano che io firmassi, riconoscessi questo, quando ancora eravamo a mille miglia. E le provocazioni sono state tante, mi hanno chiesto i motivi per cui ero lì, no? Perché mi hanno chiesto se ero una turista, che è proprio provocazione pura, rispondendo sono un operatore sanitario. Loro dicevano: noi qui abbiamo i migliori operatori sanitari, cosa sei venuto a fare qui? Quindi a quel punto tu molli tutto. Comunque ti stavo dicendo che sicure di andare di fronte al giudice, poi abbiamo cominciato a spiare, non dai finestrini, perché sai, i camion che portano i detenuti sono tutti completamente chiusi da griglie eccetera, ma proprio dai fori minuscoli. E quando abbiamo visto la freccia aeroporto e il mio convoglio, insomma, ha girato lì, c'è stata un'esplosione di gioia. Abbiamo saltato la fase del processo. Ma perché? Perché 3 aerei turchi sono intervenuti e sono venuti a prenderci in Israele. Ma turchi? Io fino ad allora non ho mai visto la mia bandiera, o qualcuno con rappresentante della mia patria, dell'Italia. Non ho visto un console, non ho visto nessuno. Gli unici avvocati che ci hanno sostenuto sono israeliani, fanno parte di Adala, no? Quella organizzazione che difende i diritti in Israele, quindi anche loro sono esposti a pericolo, no? Di rappresaglia. Ma io non ho visto nessuno che parlasse la mia lingua. Siamo stati presi dai turchi e ci hanno riportati prima in Istanbul e poi in salvo. Ecco, questo è stato un po'...
0: Questo è stato in sintesi il percorso.
1: Certo.
0: Capisco che, insomma, come ci raccontavi te, insomma, non è stato semplice, no? Sopportare non solo le minacce, le angherie, no? Ma per un tempo che tutto sommato si è andato allungando anche rispetto le precedenti sequestri, perché questi sono veri e propri sequestri. Però tornando un attimo indietro, volevo tornare al momento in cui c'è stato anche questo incontro in Turchia, quando dopo il primo sequestro di Tiago e Saif comunque siete ripartiti dalla Grecia per andare a Marmaris. Anche lì c'è stato un momento, un incontro, per poi decidere di ripartire. Ecco, insomma, se ci racconti anche un pochino.
1: Sì, sicuramente il movimento da terra seguiva le navi, no? E da terra preparavano quello che sarebbe stato poi il terreno per noi. E quindi lì in Turchia, dopo questa prima brutta intercettazione, è stato fatto un'ennesima valutazione, assessment del rischio, no? Perché, come ti dicevo prima, ognuno di noi doveva essere libero di abbandonare. Rivedere i compagni intercettati e con le loro anche ferite, con i loro occhi neri, con la loro ansia, con il loro dolore, in realtà non ha fatto altro che caricarci. E poi l'arrivo di Saif dopo la sua liberazione è stato veramente grande. Quello che il movimento ha fatto è stato chiederci in quell'occasione cosa volevamo noi, cosa pensavamo, quale sarebbe stata per noi la cosa più giusta. E come ti ho detto, è stata unanime, no, la nostra voglia di dire assolutamente sì, andiamo avanti e continuiamo finché ci sarà l'ultima barca. Pensa, io ero tra le ultime 10 barche rimaste, quindi eravamo ormai quasi tra la speranza ce la facciamo? No, la rassegnazione ci prenderà, però fino all'ultimo comunque il nostro sforzo è stato tantissimo. Quando abbiamo visto poi che si avvicinava, ripeto, ero tra le ultime barche, no? Quando abbiamo visto che c'erano le navi da lontano e si sono avvicinati i loro gommoni, motoscafi, lì come tutti abbiamo buttato i nostri telefonini in mare, abbiamo buttato tutti i coltelli e tutti gli oggetti taglienti per evitare che potessero accusarci di terrorismo, di avere armi, eccetera. Anche la limetta delle unghie poteva essere un problema. E quindi ci siamo presentati disarmati, completamente disarmati, inermi, ma hanno infierito anche su questo.
0: Infatti le scene che abbiamo visto sono state quelle addirittura di motoscafi d'assalto arrivare sul ponte delle barche, delle navi, oppure sparare proiettili di gomma o acqua, quant'altro.
1: E noi eravamo poi messi sulla prua col mare forte, eravamo messi sulla prua, quindi eravamo completamente zuppi con queste armi. Non potevamo guardare loro perché tu non puoi, devi tenere la testa bassa, non riuscivamo a tenerci. Quello che io guardavo era alla mia destra, ma proprio vicino, ti dirò 30 centimetri non di più, questo fucile che mi puntava col puntatore con il laser rosso. Alla fine, oddio, non sapevo se guardare il mare, se guardare il fucile. Alla fine avevo una bandana in testa, ho deciso di mettere qui e di chiudere i miei occhi, ho detto chissà come andrà. Ecco, quindi è cominciato già da lì. Poi ci hanno tagliano le vele, distruggono i motori. Una volta sono entrati su una barca, hanno abbordato una barca e, non trovando la persona di cui loro erano alla ricerca, non si sa neanche chi, hanno appunto tagliato le vele, hanno rotto il motore e li hanno mandati alla deriva. Erano 7 persone che hanno avuto paura di notte col mare forte, perché abbiamo incontrato sempre mare forte, di non essere recuperati in tempo. Fortunatamente sempre gli attivisti greci da terra sono riusciti a riprenderli, però la loro cattiveria si manifesta in ogni comportamento, pur di far male fisicamente, pur di umiliare. A me mi hanno presa con le manette e mi hanno tirato uno da destra e uno da sinistra, quindi puoi pensare il dolore, no? sulle ossa dei polsi, eccetera. Ma non, ogni gesto poteva essere un pretesto. Non potevi parlare, non potevi chiedere perché non torna in cella una compagna che avete preso ieri sera, cosa ne avete fatto, perché non rientra, e tu la vedi rientrare il giorno dopo piangendo. Questo ti può far pensare alle peggiori cose che siano successe. Insomma, sono state abbastanza.
0: Ma su queste, diciamo, su questi, insomma, violenze, crimini, sapevo che c'era anche delle indagini da parte, insomma, della procura italiana. Tu ne sai qualcosa? Sta andando avanti?
1: Io so che la scorsa flottiglia, finalmente, quella di ottobre 2025, ha prodotto un documento che è stato presentato alla Corte Europea dei Diritti Umani, e suppongo che si farà anche nello stesso modo adesso. C'è un team legale fantastico che sta seguendo ogni passo, che ci guida. Ovviamente ci sono state anche tutte le refertazioni in pronto soccorso con referto inviato all'autorità giudiziaria. Ci hanno fatto le foto sulle nostre ferite, anch'io ne ho riportate alcune, non gravissime ma abbastanza gravi, e è stato diagnosticato lo stress post-traumatico, quindi abbiamo anche dei giorni di diagnosi per poterci riprendere. Tutto questo è seguito dal team legale, sì, saremo interrogati a presto, loro sono in gamba, assolutamente.
0: Bene, comunque questa esperienza che ti ha portato, no? Perché poi insomma parlavamo delle condizioni sanitarie di Gaza, ma è notizia insomma di questi giorni, oltre degli ulteriori bombardamenti, del mai abbiamo visto che cosa ha fatto Israele a Gaza, la stessa cosa la sta facendo in Libano o addirittura anche in Siria. Proprio in questi giorni altri operatori sanitari sono stati uccisi, per esempio, certo, in Libano, no? Nei vari bombardamenti. Di questo purtroppo se ne parla veramente molto poco e si sta allargando, no? E anche lì sul terreno c'è una resistenza, però insomma Israele, nonostante la tregua, anche lì continua a bombardare, ad allungare la linea di demarcazione, è arrivato fino al fiume Litani, no? Continua a espellere dai propri villaggi, ad emettere ordini di espulsione ed evacuazione, e soprattutto, cioè, mira ancora una volta, insomma, il target preferito sono, in questo momento, poi diciamo che ormai qualsiasi cosa che si muove è un target, l'abbiamo visto su Gaza, probabilmente la stessa esperienza si ripeterà, purtroppo, se non riusciamo a fermarla, anche in Libano. Però un'attenzione particolare c'è dove c'è una croce sanitaria, insomma, dove c'è, insomma, proprio nell'impedire anche il salvataggio nel caso di, appunto, bombardamenti, crollo di case, di andare a recuperare i corpi. Questo è proprio,
1: è quello che noi definiamo il sanitaricidio. C'è un genocidio di massa, ma c'è anche un sanitaricidio. È una delle più grosse violazioni, no, della Convenzione di Ginevra, che impedisce di avere questi target, strutture sanitarie, operatori sanitari, civili. Continuano imperterriti. Ecco perché io ti dico che agire a livello europeo e poi mondiale è molto molto molto importante. La nostra azione adesso, io penso che sì, deve procedere anche continuare per terra, per esempio il boicottaggio è una delle cose che per me è tra le più urgenti e tra le più importanti. Tu sai che Sanitari per Gaza, insieme a Digiuno per Gaza e a BDS, il movimento del boicottaggio, sta portando avanti tantissime tantissime iniziative. Io le posso elencare, per esempio adesso è stato anche offerto un webinar, no, che è come una guida per medici, farmacisti, per il personale sanitario su come adottare i comportamenti che permettano il boicottaggio. E sono molte, varie città sono attive, per esempio in Emilia-Romagna, anche qui ci sono state consegnate delle petizioni, stanno facendo una mappatura di tutti gli appalti della Teva. Per chi non lo sapesse, la Teva è una casa farmaceutica che è presente in tutto il mondo, è una casa farmaceutica israeliana che con i profitti che gli derivano dalla vendita dei farmaci non fa altro che essere carburante per la guerra. È carburante, perché Teva è vicina all'esercito israeliano, lo ha dichiarato e lo ha dimostrato in più volte, e Teva alimenta, hanno anche dei programmi per la salute mentale di chi combatte. Ecco, una cosa terribile che ho visto, ora apro una parentesi, è come siano tutti invasati, più giovani, meno giovani, vecchi. Tutti invasati, hanno lo stesso tipo di comportamento, urlano, strillano e esercitano la loro violenza con le mani, con i bastoni e tutto, nello stesso modo. sembrano veramente dei come se stessero recitando un copione unico. Fa pensare, ma come mai? Sono veramente, c'è un lavaggio del cervello? Ce lo chiediamo. Assumono sostanze? Io mi chiedo, dopo una giornata in cui loro urlano dalla mattina alla sera in prigione e umiliano le persone, cosa fanno quando rientrano nelle case? Si trasformano in padri affettuosi dopo che hanno esercitato tutta questa violenza? Per me anche lì ci sarà da indagare in futuro. Comunque, ti dicevo che Teva è uno dei maggiori produttori di farmaci generici, sì. E quindi i suoi stabilimenti già di per sé sorgono su queste terre che sono colpevoli di atti genocidari, e non va bene. Questo deve essere contrastato in tutti i modi. Ma questa Teva già dal 2022 aveva già violato delle norme che riguardano l'antitrust, e nel 2021 c'era stata una giuria a New York che aveva ritenuto la società colpevole di avere alimentato la crisi degli oppioidi negli Stati Uniti. E così, anche se ritorniamo anche per esempio nel 2017, già erano state inviate delle lettere di avvertimento. Tutto questo, no? Tutto questo cosa ci fa pensare? Che Teva mette nel suo manifesto, nei suoi documenti, questa pratica di greenwashing, no? E si mostra come un'associazione etica che provvede alla cura della persona fornendo i farmaci. E no, non è così, è lì che va combattuta. In questo i sanitari per Gaza si sono assolutamente impegnati tantissimo. Ricordo che qui a Roma i sanitari per Gaza hanno addirittura presentato una mozione, una delibera in comune, raccogliendo più del triplo delle firme necessarie. Questa delibera è stata depositata ad aprile, mentre
0: Roma sa da che parte stare, no?
1: Roma sa che riunisce varie associazioni, giusto? E io non c'ero, questo è tutto un lavoro che hanno fatto loro, no? È stata presentata e depositata in comune, e si aspetta che sia comunque
0: fissato il consiglio per prendere una decisione, cosa che stanno cercando anche lì. Ci sono state mobilitazioni, no? Però di posticipare l'attenzione, mi sembra, proprio prima del corteo del 16 c'è stata una grossa manifestazione in Campidoglio, no? Il 14 e il 15.
1: E sono riusciti anche a fare un piccolo presidio lì in Campidoglio.
0: Sì, il 14
1: sotto,
0: e il 15.
1: Era quello, certo.
0: E poi il 16 c'è stato il corteo.
1: Beh, questa è una conquista, secondo me. Quando mai è stato possibile una cosa del genere? Le azioni, poi, se tu vuoi aderire al boicottaggio, sono tanti a livello di istituzioni, e quindi appunto, come dicevamo, fare pressione politica, ma è rivolto anche a tutti i cittadini. Si invitano i cittadini a non acquistare farmaci Teva, a essere anche loro portatori di questo messaggio ai medici di famiglia. Ci sono state scritte delle lettere ai farmacisti, delle lettere ai medici. L'azione è continua e non va smessa. E poi sappiamo anche che Teva riunisce Ratio Pharma, Cefalom e Dorum anche sotto questo aspetto. E comunque, quando si parla di boicottaggio, a me viene anche da pensare, perché ho conosciuto gli aeroportuali, i portuali di Genova, Livorno e Ancona, e c'era anche un grossissimo gruppo belga, attivissimi. Anche lì c'è da fare il boicottaggio, per esempio ritardare la partenza di una nave che porta materiale in Israele, materiale intendiamo armi, no? E ritardare, cambiare la rotta, impedire, comunque in qualche modo rendere faticoso. E quando parliamo di armi, ci rifacciamo anche a Leonardo, no? Anche questo, Leonardo fuori dalle nostre università, Leonardo è riarmo, Leonardo è simbolo del riarmo, Leonardo vende le armi, Leonardo deve vendere la cultura, deve preparare i giovani a cosa? A tutto lo sviluppo tecnologico che ci permetterà di migliorare. È questo che deve entrare nelle università, e non la concezione del riarmo. Niente, quindi queste sono le azioni che noi stiamo cercando di mettere in pratica, e continueremo, non ci arrendiamo. Che dire, i volantini saranno sparsi ovunque, e invitiamo ad andare sul sito di BDS a conoscere quali sono i prodotti da boicottare, perché parte da noi, parte anche da noi cittadini. Ci sono i volantini contro Carrefour, ci sono i volantini, elenchi di farmaci e di prodotti da eliminare.
0: Certo, infatti ne abbiamo parlato varie volte, insomma, giustamente da un punto di vista, insomma, anche del tuo lavoro sanitario per Gaza, no? Hai attenzionato Teva, perché bisogna dirlo, no? Lo dicevi anche prima, ha avuto un corridoio prioritario sia dentro le farmacie comunali sia dentro gli accordi che la Regione Lazio ha con sull'acquisto di farmaci generici, e se non interrompono ufficialmente loro i contatti, giustamente, da un punto di vista individuale, anche partendo dal basso, uno può decidere di non prendere alcuni farmaci, quelli più banali, no? I farmaci generici.
1: Certo, certo.
0: Noi non li paghiamo, sono quelli, e quindi si può chiedere, no, non voglio Teva.
1: Ognuno di noi ha questo portare questo testimone, no? Sia nei confronti del farmacista, sia nei confronti del proprio medico. È una sinergia che ci dovrebbe essere.
0: E proprio in merito a questo, volevo darvi lettura, se lo andiamo a recuperare un attimo, del comunicato di BDS su Teva. Perché Teva che sta facendo? Un'operazione molto, come dire, già decisa da una politica economica, quella di chiudere alcuni stabilimenti italiani, però sta facendo una campagna, come dire, voi fate la campagna, io mettendo gli attivisti contro i lavoratori che lavorano negli stabilimenti di Teva, che saranno hanno detto che li chiuderanno, no? Quindi anche giocando in maniera molto sporca,
1: subdola,
0: no?
1: Subdola,
0: molto subdola,
1: certo.
2: Infatti abbiamo proprio il comunicato di BDS che proprio il 25 maggio, quindi l'altro ieri, a proposito della chiusura degli stabilimenti Teva in Italia, esprime già nel titolo piena solidarietà ai lavoratori. E vado a leggere il comunicato. BDS Italia desidera chiarire che la chiusura degli stabilimenti Teva in Italia non è conseguenza delle iniziative di pressione civile promosse negli ultimi anni. Attribuire questa decisione al boicottaggio significa distorcere la realtà e rischia di alimentare inutilmente tensioni tra lavoratori, cittadini e movimenti sociali. Le motivazioni alla base della scelta di Teva sono da ricercare in strategie industriali avviate da anni, come confermato da documenti pubblici e analisi del settore, per esempio tagli strutturali dei costi. Teva ha implementato sin dal 2017 un piano globale di riduzione delle spese operative per aumentare i margini e rispondere alla pressione competitiva internazionale, oppure outsourcing dei processi produttivi. La delocalizzazione verso paesi con costi più bassi è una scelta già osservata in precedenti riorganizzazioni del gruppo Teva, o ancora strategie pluriennali di ristrutturazione e la razionalizzazione della rete produttiva europea è parte di un percorso iniziato già molto prima dell'inizio delle campagne di boicottaggio. E questi elementi, scusate, dimostrano che la chiusura dei 4 stabilimenti produttivi italiani di Principi Attivi, la divisione e TAPI è il risultato di scelte economiche e industriali e non delle recenti pressioni sociali. Tuttavia si porta all'attenzione dei dirigenti e dei lavoratori il rischio che la complicità di Teva con l'esercito israeliano, cioè con l'IDF, con le conseguenti proteste e boicottaggi da parte dei professionisti sanitari, dei consumatori, possa in futuro comportare una flessione delle vendite di farmaci, in particolare di quelli equivalenti, dato che il mercato farmaceutico italiano offre un'ampia scelta di alternative terapeutiche sicure ed efficaci da parte di aziende più etiche. Quindi si passa a valutare qual è la posizione di BDS Italia. BDS Italia respinge con fermezza ogni tentativo di attribuire la responsabilità dei licenziamenti alla campagna di boicottaggio contro Teva. Iniziative di BDS sono sempre state non violente, trasparenti e mirati esclusivamente a denunciare comportamenti aziendali ritenuti eticamente problematici, in primis il supporto di Teva all'esercito israeliano. Il boicottaggio non ha mai avuto come obiettivo i lavoratori né la perdita di posti di lavoro, al contrario intende esercitare una pressione pubblica e civile affinché l'azienda adotti scelte più etiche e rispettose del diritto internazionale e dei diritti
3: diritti umani. Le campagne di pressione economica si rivolgono alle responsabilità politiche e manageriali dell'impresa ed evidentemente non alle persone che vi lavorano. Ricordiamo anche alle amministrazioni pubbliche, alle regioni e ai comuni che è loro dovere monitorare la condotta delle aziende, come ricordato anche dalla Carta, dalla Corte Internazionale di Giustizia nel parere del luglio 2024, che ha ribadito che tutti gli stati sono obbligati a far terminare l'occupazione e il genocidio mediante pressione politica, economica e culturale. E il comunicato si conclude con l'espressione della solidarietà ai lavoratori: esprimiamo la nostra massima solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori colpiti da questa decisione. Siamo consapevoli dell'impatto umano, economico e sociale che la chiusura di uno stabilimento comporta e riteniamo che i lavoratori non debbano essere usati come scudi o strumenti retorici, che la responsabilità ricada esclusivamente sulle scelte manageriali e finanziarie delle aziende e che sia necessario un intervento immediato delle istituzioni per garantire tutele, ricollocazioni e sostegno alle famiglie coinvolte. Quindi si chiede a Teva di prendere le distanze dal colonialismo e dall'apartheid israeliano e di adoperarsi per la ricostruzione del sistema sanitario palestinese distrutto da 78 anni di occupazione e da 2 anni di genocidio.
0: Bene, questo era il comunicato di BDS e probabilmente ci torneremo sopra. Oggi volevamo pure contattare una delle attiviste, una compagna, però insomma aveva altri impegni, non ci siamo riusciti, lo faremo le prossime volte. Invece, tornando insomma anche oltre, superando un po', o meglio, dicevamo, che cosa ti sei portata da questa esperienza, come, che tipo di ricaduta ha avuto, no? Anche nel tuo posto di lavoro, cioè nel senso dentro materialmente, no?
1: Nel mio posto di lavoro? Beh, io sono rimasta veramente colpita perché leggendo i messaggi quando sono rientrata ho visto una grandissima partecipazione e c'è stato un collega in particolare che ha tenuto i rapporti con la mia famiglia e quindi aveva notizie, eccetera. Lui aveva partecipato alla flottiglia precedente, quindi sapeva quello a cui sarei andata incontro io ed è stato veramente veramente vicino. Non è semplice nei posti di lavoro, non è semplice, al di là della solidarietà dei colleghi che è veramente tantissima, anche il mio reparto mi ha seguita tanto, i miei 2 reparti mi hanno seguita tanto. L'aspetto più difficile è quello del cambiare, no, la mentalità. Pare che a un certo punto abbiano messo anche delle mie foto sulla cancellata, eccetera, ma è stato ordinato dalla direzione di rimuoverle. Questo veramente fa male, dispiace. Sento che ancora lì c'è tanto, tanto, tanto da fare per poter cambiare la mentalità.
0: Ma infatti io mi riferivo non tanto ovviamente ai colleghi quanto alla nei posti di lavoro, come viene presa appunto più in termini di direzione, orientamento?
1: No. Mai all'interno dell'ospedale, anche quando abbiamo partecipato alle iniziative del digiuno per Gaza, nonostante l'abbiamo chiesto in direzione tante volte, eccetera, mai all'interno dell'ospedale, mai nessuna iniziativa, solo fuori. Questo fa pensare. Sì, però forse diciamo non sono pronti,
0: fa pensare,
1: non lo so.
0: Dimostra una forma di complicità, perché
1: di complicità.
0: Anche non fare niente alla fine diventa una complicità.
1: Ma perché i nostri ordini professionali, ti ricordo che noi abbiamo raccolto non so quante firme, veramente tantissime in tutta Italia, e abbiamo sollecitato gli ordini professionali, sia di medici che di infermieri, fisioterapisti, eccetera, a prendere posizione di fronte a questa violazione del diritto internazionale. È assurdo, questo è veramente assurdo. Ma io in cosa mi devo sentire, in cosa mi devo identificare? Nel mio stato, nel mio ordine professionale, nel posto in cui lavoro? È veramente dura, ancora c'è tanto da fare. Non mi scoraggio assolutamente, però noi batteremo sempre, ecco, batteremo sempre verso questa direzione. Qualcosa cambierà, ne sono sicura.
0: No, anche perché ho visto che le iniziative anche a cui facevi riferimento, no, che ci sono state anche quest'inverno, a parte lo sciopero della fame fatto dalla rete Digiuno per Gaza, però c'erano state anche una delle altre iniziative, accendi una luce per Gaza, non mi ricordo, insomma, delle fiaccolate da...
1: Ah sì sì, ci sono state fiaccolate, ma ti ricordo anche quella al Pantheon dell'anno scorso, ecco, adesso che estate è stata molto partecipata, è bellissima, ognuno di noi porta una candela e ci si siede per terra e si crea un cerchio che è sempre più grande, e io mi auguro quest'anno di vederlo ancora più grande. È bellissima anche la partecipazione dei turisti che passano di lì e aderiscono, perché di persone che sono con noi ce ne sono tante, forse non c'è tanta voglia, a volte il coraggio di venire fuori, non lo so, però questo servono le manifestazioni pubbliche, a attirare, no, l'attenzione, a dire vieni, non sei da solo, di anche tu la tua. Io non posso dimenticare nel momento in cui ci uscivamo dal furgone che del carcere in Israele, nel passaggio dal furgone all'aereo, io ho

0: informazioni sicuramente minoritaria, che però provano a cambiare le cose da quello pure che stai raccontando.
1: Beh, i nostri avvocati te lo dimostrano, no? Ma soprattutto all'interno della flottiglia c'era un folto gruppo di persone di origine ebrea non sionista, hanno messo i loro adesivi ovunque, l'hanno messo orgogliosi di appartenere alla razza ebrea, ma non di essere sionisti e di essere accanto al popolo palestinese in questa ingiustizia.
0: Mentre qui purtroppo abbiamo persone che si rivendicano l'essere sionista, che vengono pure da un percorso di sinistra, ma insomma già lo sapevamo da tanti anni, manco lo voglio nominare perché non ha diritto neanche al ricordo nella memoria. Quindi chi ascolta questa radio sa perfettamente a chi magari mi riferisco, perché veramente senti delle affermazioni che sono fuori da qualsiasi possibilità di comprensione, no? Cioè, nel senso, non ci vuole molto per capire, certo, insomma, quanto sia razzista, fascista l'ideologia sionista. C'è poco da rivendicare sull'opportunità che abbia una radice all'interno e che sia deviata un po', questa ipocrisia, insomma, che pure è un esce continuamente fuori, no? Nei nostri paesi, quella di trovare ogni volta piccoli capri espiatori, per cui magari è il ministro Ben-Gvir, in cui la Francia gli ha negato l'ingresso perché dice è lui, poi magari si sono dimenticati di dire che a fianco c'era pure quella dei trasporti, che non mi ricordo come si chiama, manco voglio sapere il suo nome, oppure l'Europa, mi sembra, insomma, ha dato dei divieti, delle multe ad alcuni coloni violenti, quando è storia di oggi, cioè arrivano le dichiarazioni, arrivano anche tramite i social, no? I racconti di episodi di aggressività, di violenze, di furti di bestiame nei villaggi intorno a Ramallah, nei villaggi della Cisgiordania, bambini che piangono tutta la notte. Vedo, insomma, le cose che escono fuori, che non è tanto difficile, no? Io non sono una social, eppure riesco ad avere queste informazioni. Immagino che persone magari che sono più social di me possono averne accesso a molte altre, no?
1: Certo. Ma comunque io, ecco, tu mi parli di questa parte, no, degli ebrei, dell'ipocrisia che dicevi, di queste coperture politiche. Io adesso appena tornata ho l'immagine di quel gruppo di eroi che si sono esposti, no, molto più di noi, perché un passaporto di origine ebrea, no, e a partecipare alla flottiglia è stato un doppio target, come dicevamo loro. Io li ho visti, li hanno fotografati tutti, uno per uno.
0: Ma quindi tu, quando tu dici ebrei, parli di gente con passaporti israeliani?
1: Ma alcuni avevano il doppio passaporto, anche se hanno vissuto sempre in Belgio, in Olanda, in Spagna, eccetera. E poi sì, sono gli attivisti anche in Europa, alcuni di loro sì, ce l'hanno, e comunque il nome, no? Il nome li contraddistingue, alcuni hanno proprio il nome.
0: Come Ilan Papp, che ha deciso alla fine, ecco, di andare via dall'università, insomma, in cui lavorava, di andarsene in Inghilterra, perché insomma, oltre che avere paura per la propria incolumità, insomma, gli rendevano impossibile la vita all'interno dello Stato di Israele. E oggi, insomma, denuncia costantemente, non solo tramite le sue lezioni, tramite i suoi libri, ma anche in tante conferenze, in tanti incontri, quello che è letteralmente, no? Insomma, i crimini commessi dallo Stato di Israele, non solo commessi, che commette e che commetterà se qualcuno non lo ferma.
1: Certo, una nota di merito va a quelli che lo fanno, vabbè, a livello di Ilan Pappé siamo a livello superiore, ma anche chi nel quotidiano, molti di loro sono insegnanti e avevano questo collegamento continuo con i loro ragazzi, quindi trasmettere a ragazzi europei, a ragazzi belgi, Olanda, ripeto, Spagna, eccetera, quello che stavano vivendo loro da ebrei sulle navi, e questo è stato veramente forte come messaggio. Tanto, tanto merito a loro.
0: Per curiosità, sì, anche italiani?
1: No, ti posso solo dire questo, che io mi ero imposta di non cadere in nessuna provocazione quando ci avrebbero fatto le domande.

0: eccetera, eccetera. A un certo punto mi hanno chiesto, prima di firmare i loro fogli con cui tu ammetti di essere entrato illegalmente o meno, mi hanno chiesto che lingua, se volevo un interlocutore e in che lingua. Lì l'ho richiesto italiano. Proprio anche se c'era la comprensione minima dell'inglese, c'era, no? Poi loro cosa ti chiedono? Sono proprio poche le domande che ti fanno, no? Sono sempre le stesse. E io l'ho chiesto italiano, volevo capire. Mi ha chiesto se ero lì per motivi di turismo, molto provocatoriamente, eccetera. E io gli ho risposto che sono un'infermiera, loro mi dicevano ci abbiamo i nostri medici, e poi gli ho detto: e com'è che tu? Gli ho dato del tu, mi è venuto, parli così bene italiano. Ah beh, io vengo da Firenze, mia madre sta lì. Questa cosa mi ha dato un fastidio, lui era dietro la scrivania, stava interrogando me, mi tenevano stretta giù per terra, e lui con semplicità ha questa appartenenza allo Stato italiano, è veramente ripugnante. Io, ecco, lì rischiavo di compromettermi la mia sicurezza, perché mi veniva ad alzarmi e di sbattere i pugni su quella scrivania. Fortunatamente la razionalità, però ti assicuro che lì è stato proprio forte, ha prevalso la mia razionalità, l'istinto di sopravvivenza e di sicurezza, però lì c'era proprio da dirlo, l'ha detto con una strafottenza, beh,
1: come no. Dire, siamo i padroni del mondo,
0: brava,
1: posso avere doppi passaporti, posso commettere i crimini che voglio, perché tanto qui nessuno mi ferma. Questo è veramente,
0: certo,
1: tracotanza, arroganza, insomma, è una
0: questa impunità viene concessa, punto.
1: Perché
0: da noi, dal nostro governo, viene concesso a loro di comportarsi in questo modo.
1: Bene, non so se vuoi aggiungere qualcosa, un appello, e poi sicuramente continueremo a seguire, insomma, le mobilitazioni, gli appuntamenti che ci saranno. Però.
0: L'appello è grazie Carla, perché anche da queste situazioni sono un motivo, no, per far conoscere alle persone, anche chi non è dentro i movimenti, chi non è dentro le reti, ma i comuni cittadini. Io ho cercato di spargere, ma non per protagonismo, no, questa partecipazione, ma pur di farlo sapere. È importantissimo. Non fermiamoci e continuiamo in questa lotta. Il Sudafrica se n'è uscito e ce l'ha insegnato. Dopo anni e anni di sofferenza non sarà immediato, ma non ci fermeremo.
1: E bisogna dire, insomma, detto con parole, insomma, non dal Mandela, ad altri rappresentanti politici sudafricani, non era sicuramente a livello di quello che sta facendo Israele o di quello che ha fatto nella striscia e continua a fare dentro questo. Parlavamo da apartheid all'epoca. Sicuramente c'è anche l'apartheid, ma qui c'è qualcosa di più dell'apartheid.
0: Il genocidio.
1: Infatti. Bene, io ti ringrazio ancora e...
0: Grazie a te. Magari inviterai gli altri, sì, gli altri compagni, e il testimone va passato di mano in mano.
1: Sì, no, mi piace questa cosa che vi siete passati il testimone, che di volta in volta ci sono voci anche diverse, anche come dicevi te nel tuo posto di lavoro, perché vuol dire che è importante è un progetto collettivo e non è solo l'individualità di chi sente, no, il bisogno di cambiamento, di interrompere, di porre fine al genocidio, ma soprattutto a questa occupazione.
0: Grazie a te, ciao.
1: Ciao.

Dicendo i barbini. Una volta dopo, la Falastrina ha combattuto. Però non mi ero, non sono più mia. A dove li stiamo i barbini? Che credo? A dove li stiamo i barbini? Che sto stando in imperiale?

Bene, dateci ancora qualche minuto per vedere se riusciamo a portare un'altra voce appena rientrata in Italia, così come ci diceva la compagna dei sanitari per Gaza rientrata questa mattina dal convoi di terra, ovvero dalla Libia. Altrimenti vi proponiamo appunto questa consueta appuntamento con Radio Africa.

Bene, allora ancora pochi istanti e noi vi proponiamo invece Radio Africa. Non siamo riusciti, ci proveremo però, vediamo se riusciamo entro la serata a proporvelo.

Benvenute e benvenuti a questa puntata di Radio Africa per questo 27 maggio 2026. Sintonizzate e sintonizzate sugli 87,9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. In questa puntata parleremo della crisi politica in Senegal, delle proteste contro l'aumento della benzina in Kenya e della situazione in Mali. In Senegal, venerdì sera, il 22 maggio, il presidente senegalese Bassirou Diomaye Faye ha destituito per decreto il suo primo ministro ed ex mentore Ousmane Sonko e l'intero governo dopo mesi di tensione fra i due. La destituzione è stata annunciata in televisione da una dichiarazione letta dal segretario generale della presidenza e video diffusi sui social media mostravano i sostenitori dell'ormai ex primo ministro che si radunavano davanti alla sua abitazione per acclamare il suo nome pochi istanti dopo l'annuncio della sua destituzione. Ousmane Sonko aveva suscitato un grande entusiasmo fra i giovani senegalesi disillusi in vista delle elezioni presidenziali del 2024 e dopo mesi di lotta di potere contro il governo. Fervente oppositore del presidente Macky Sall, Ousmane Sonko fu escluso dalle elezioni presidenziali del febbraio 2024 a seguito di una condanna per diffamazione che gli comporterò la perdita dei diritti civili e anche un'ondata di proteste popolari contro Macky Sall e la possibilità di una sua ricandidatura per un terzo mandato. Sonko designò quindi Bassirou Diomaye Faye come suo successore. Dalle elezioni di Bassirou Faye le tensioni fra il presidente e il suo ex mentore e carismatico primo ministro sono aumentate costantemente fino a diventare di dominio pubblico e rendendo sempre più incerta la prospettiva di una loro riconciliazione. Ousmane Sonko ha lasciato la carica di primo ministro dichiarandosi sereno. La sua rimozione tuttavia ha scatenato una crisi senza precedenti all'interno del PASTEF, il partito di maggioranza, e ha messo il capo dello Stato in contrasto con un'assemblea nazionale fedele al suo ex primo ministro. Il presidente dell'Assemblea nazionale, El Malik Ndiaye, ha annunciato infatti le sue dimissioni domenica scorsa. Eletto alle elezioni legislative del novembre 2024, Sonko aveva rinunciato al suo seggio parlamentare per rimanere capo del governo. Però un membro del governo può tornare in Parlamento se lascia il potere esecutivo. E infatti il 24 maggio le dimissioni del presidente dell'Assemblea nazionale, fedele sostenitore di Sonko, hanno aperto la strada all'elezione alla presidenza dell'ex primo ministro, leader del PASTEF, che è il partito dei patrioti africani del Senegal per il lavoro, l'etica e la fraternità, con 130 deputati su 165. In questa sessione, dove è stato eletto presidente dell'assemblea Sonko, l'opposizione ha boicottato questa assemblea. Sonko, destituito dalla carica appunto di primo ministro, adesso il 26 maggio è stato eletto presidente dell'assemblea nazionale, quindi è diventato la seconda figura più potente del paese, assumendo peraltro la guida di un'assemblea il cui suo partito detiene un'ampia maggioranza. L'uomo che i suoi colleghi chiamano il guardiano della rivoluzione ha pronunciato il suo primo discorso nel nuovo ruolo davanti a una sala grimita di deputati che lo sostenevano, nonostante il boicottaggio della sessione di parte dell'opposizione. E dei circa 30 parlamentari dell'opposizione hanno lasciato l'aula poco dopo l'ingresso di Sonko, che invece è stato accolto calorosamente dai suoi sostenitori in un'atmosfera quasi festosa. E al suo insediamento l'ex primo ministro ha colto l'opportunità per parlare e ha parlato del suo successore, cioè di Hamadou Alamiou Mohamed Lo, ex banchiere che è stato nominato dal capo di Stato primo ministro il 25 maggio. Sonko lo ha elogiato definendolo un gran lavoratore, pur menzionando divergenze di opinione con il banchiere in materia di politica monetaria e gestione finanziaria. Dopo aver scelto il suo nuovo primo ministro, Bassirou Diomaye Faye dovrà ora formare un nuovo governo e resta da vedere se includerà rappresentanti del PASTEF, partito che è diventato sia di maggioranza che di opposizione. E dice Sonko che alcuni vedono questo momento come una crisi, una spaccatura, invece lui lo vede come un momento cruciale per la
Democrazia Senegalese, e anche Sonko ha lanciato numerosi attacchi contro il capo di Stato. Ha spiegato che le profonde divergenze fra lui e Bassirou Diomaye Faye non hanno nulla a che vedere con lotte di potere, interessi personali, ma con una lotta di principi. E come dicevamo, lunedì scorso il presidente ha nominato appunto Amadou Alaminou Mohamed Lo, ex funzionario della Banca Centrale degli Stati dell'Africa Occidentale ed ex ministro a capo del governo. E la sua nomina giunge in un momento in cui la situazione finanziaria del paese dell'Africa occidentale è gravata da un enorme debito pubblico pari al 132% del PIL, la cui gestione è motivo di forte contrasto fra il capo dello Stato e il suo ex primo ministro. Il presidente Faye intende avviare un nuovo programma di aiuti con il Fondo Monetario Internazionale, mentre Ousmane Sonko sostiene un approccio che possiamo definire più sovranista. Al momento del suo insediamento, nel 2024, le nuove autorità hanno accusato l'amministrazione dell'ex presidente Macky Sall di aver occultato parte del debito nazionale, portando alla sospensione del programma di aiuti del Fondo Monetario Internazionale di circa 1,8 miliardi di dollari. E i due uomini si sono separati dopo mesi di tensione. I loro disaccordi si estendono anche alla gestione dei casi giudiziari. Diversi ex funzionari dell'amministrazione di Macky Sall sono accusati di cattiva gestione e di coinvolgimento nella repressione delle proteste che ha causato decine di morti fra il 2021 e il 2024. Da mesi il Senegal si preparava alla possibilità di una rottura fra i due uomini. Faye, in un'intervista televisiva il 2 maggio, aveva detto: "Io sono il presidente e lui è il primo ministro. Se non mi soddisferà più, nominerò un altro primo ministro." E Sonko, in varie dichiarazioni, aveva evidenziato una divergenza di opinioni sui fondi speciali che il suo partito aveva chiesto di abolire quando era all'opposizione. Parlando ai parlamentari, Sonko ha confidato di aver sollecitato il capo dello Stato a legiferare sul funzionamento di questi fondi neri, di cui beneficiano il presidente e il primo ministro. E lo stesso presidente era sotto pressione da diverse settimane da parte di alcuni suoi alleati affinché si separasse dal suo primo ministro, sempre più ingombrante. Faye, strutturando una propria coalizione, si sta avvicinando a un punto di non ritorno e si delineano i contorni di uno scontro politico dalle conseguenze incerte. Fra i militanti del PASTEF c'è una ferma convinzione, fra quelli più ferventi, che Faye li abbia traditi e che si dice che presto non sarà più un membro del PASTEF stesso, e alcuni credono addirittura che potrebbe essere espulso definitivamente al congresso del 6 giugno. Si dice effettivamente che non si costruisce una coalizione se non si hanno ambizioni presidenziali. Diciamo che alla base di tutto ci sono le elezioni presidenziali del 2029 e lo scontro è già iniziato. Una volta salito al potere, Faye si era circondato di figure esterne al partito, fra queste il suo capo di gabinetto, che è un ex ministro sotto Macky Sall, il segretario generale della presidenza, l'ex primo ministro nominata inviato speciale, Aminata Touré. Questa scelta era giustificata dalla necessità di essere supportato da uomini e donne che conoscessero i meccanismi dello Stato, visto che il PASTEF era composto principalmente da nuovi arrivati. Queste figure hanno rapidamente acquisito invece un'influenza molto forte, tanto che a novembre Aminata Touré è stata nominata a capo di Domaye President, che è la coalizione presidenziale, sostituendo una stretta collaboratrice del primo ministro Sonko. E i dissidi sono diventati di dominio pubblico. Certo, ci si domanda chi potrebbe costituire una forza in grado di competere con il PASTEF, e Faye è indebolito all'interno del partito. Ha bisogno di una macchina politica. Con un buon risultato alle elezioni amministrative del 2027 potrebbe tentare di candidarsi per un secondo mandato. La strategia mira a reclutare funzionari delle comunità rurali periferiche, però il problema è che infatti ha già contribuito a portare diverse centinaia di sindaci nel movimento di Domaye Presidente. Però gli indicatori economici lampeggiano in rosso e non si capisce effettivamente chi stia governando il paese, e questi disaccordi sono sorti già prima delle elezioni presidenziali. Alcuni dicono mentre gli uomini erano in prigione, altre fonti menzionano tensioni legate alla questione del rinvio delle elezioni presidenziali che Sonko avrebbe appoggiato. Però questo non ha impedito loro di presentarsi al popolo senegalese mostrando una unità incrollabile, uno slogan inequivocabile, Domaye e Sonko. E una volta eletto il candidato a vicepresidente e del leader del PASTEF,
ha invitato il suo primo ministro a puntare alla presidenza. E Soussoun pensava sostanzialmente di nominare Dumayet presidente transizione, custode della fiaccola, diciamo così, ma si è reso conto che Dumayet invece aveva le sue ambizioni e che se aveva formato una coalizione era per assicurarsi la rielezione nel 2029. All'interno del pastè alcuni sperano di mantenere il presidente all'interno del fronte patriottico. Sonko ha giocato però molto bene le sue carte, decidendo di candidare solo esponenti del suo partito alle elezioni legislative del novembre 2024 e così ha mantenuto il controllo dell'Assemblea nazionale. E poi Sonko è galvanizzato dalla sua incrollabile popolarità tra i suoi sostenitori e gode anche dell'appoggio della maggioranza di 130 parlamentari del partito. Quindi Sonko sostanzialmente è riuscito a convincere il popolo senegalese che le riforme che attendono con ansia sono bloccate da Faye e molti considerano Faye un traditore, il che non giova alla sua causa. Per riprendere il controllo del Parlamento, il capo dello Stato può ancora giocare una carta, cioè lo scioglimento, e secondo alcuni fonti avrebbe confidato ad alcuni membri della sua coalizione di farlo non appena gli sarà legalmente consentito, ovvero il prossimo dicembre. Una scelta piuttosto rischiosa, visto che il PASTEF ha dimostrato di potersi stringere intorno a Sonko. Negli ultimi 2 anni alcune verifiche contabili avevano fatto emergere che l'amministrazione precedente, guidata da Macky Sall, aveva nascosto più dell'equivalente di oltre 7 miliardi di euro di debito pubblico, falsando le stime sul rapporto fra il debito e il PIL, che appunto ora è stimato al 130%. Questo aveva portato appunto il Fondo Monetario Internazionale a congelare il suo programma di prestiti e a chiedere riforme di austerità per riattivarlo. Da qui era nato appunto questo scontro, e qui questo è il retroscena, insomma, di questo scontro politico, perché Sonko si era opposto fin da subito alle richieste del Fondo Monetario Internazionale, accusandolo di fare pressioni sul Senegal per accettare condizioni ingiuste. Faye era stato più possibilista e si è anche incontrato con la delegazione del Fondo Monetario Internazionale, esponendosi di meno e continuando appunto a trattare col fondo. Sonko ha accusato Faye di tradimento delle istanze del PASTEF e Faye appunto ha risposto accusando Sonko di populismo, di voler personalizzare la crisi finanziaria. Diciamo che con questo scontro politico viene messo in crisi la possibilità di trovare uno sbocco elettorale alle tensioni sociali che si erano manifestate durante l'opposizione alla candidatura al terzo mandato di Macky Sall. Però sicuramente questa frattura comunque serve anche in qualche maniera a chiarire quali sono le posizioni rispetto anche agli diktat del Fondo Monetario Internazionale.

E ora parliamo di quello che sta succedendo in Kenya. In Kenya ci sono state il 19 maggio scorso a Nairobi e in diverse altre grandi città del Kenya ci sono state violente proteste contro l'aumento del prezzo dei carburanti e negli scontri con la polizia sono morte almeno 4 persone. Dalla mattina le strade di accesso alla capitale sono state bloccate dai trasportatori in sciopero e anche da gruppi di manifestanti che hanno dato fuoco a pneumatici per impedire l'accesso alle vie principali. La polizia ha caricato sparando gas lacrimogeni e non solo. Lo sciopero è stato portato avanti dalla Transport Sector Alliance, che è un'organizzazione che comprende diverse cooperative del settore dei trasporti, e aveva annunciato che i suoi membri avrebbero appunto interrotto le corse a partire dal 19 maggio. La miccia è stato l'ultimo aumento dei prezzi deciso dalle autorità keniane per quanto riguarda l'energia. Dal 15 maggio al 14 giugno il prezzo della benzina super è salito a 214 scellini al litro a Nairobi, mentre il diesel è arrivato a 242 scellini, un aumento che viene vissuto come particolarmente pesante per il gasolio, carburante essenziale per Matatu, che sarebbero i camioncini che portano i trasporti pubblici, i camion, gli autobus e buona parte anche della logistica del paese. C'è stato un incontro fra i ministri dei trasporti e dell'energia e gli operatori del trasporto pubblico per discutere una soluzione, ma questo incontro ha prodotto scarsi risultati. L'associazione ha accettato la proposta del governo di colmare il divario tra i prezzi del diesel e del kerosene per prevenire le adulterazioni, ma resta il disaccordo tra le parti sull'entità della riduzione dei prezzi. Gli autotrasportatori richiedono un ritocco al ribasso di 46 scellini al litro. E il Kenya importa quasi tutti i suoi prodotti petroliferi dal Medio Oriente tramite accordi intergovernativi con fornitori del Golfo. L'aumento del prezzo del carburante ha fatto lievitare le tariffe dei trasporti e ha aumentato chiaramente i costi dei beni di prima necessità, aggravando la pressione sulle famiglie che già faticano a far fronte all'alto costo della vita. Pesa ovviamente il rincaro dovuto alle tensioni in Medio Oriente, alla guerra con l'Iran, ma ci sarebbero anche tentativi di sfruttare la situazione in maniera illegale. In altri paesi vicini, in condizioni meno vantaggiose, il prezzo della benzina, per esempio in Uganda, è rimasto molto più basso. E il Transport Sector Alliance appunto, ha deciso di fare questo sciopero e lo sciopero ha coinvolto uno dei fronti più larghi mai visti nel settore dei trasporti keniano e chiaramente la richiesta principale è il ritiro dell'aumento e la riduzione del prezzo di carburante intorno a 152 scellini. Gli effetti dello sciopero è stato il blocco totale, quasi totale, in molte aree urbane. A Nairobi le fermate sono riempite di pendolari che sono rimasti senza mezzo, molte stazioni sono rimaste deserte, sono stati appunto scontri, tensioni e addirittura alcune agenzie di stampa riferiscono che le strade verso Nairobi sono state bloccate da scioperanti e gruppi di manifestanti. Bilancio ufficiale, abbiamo detto che erano 4 morti, 30 feriti e centinaia di arresti. E chiaramente la questione va oltre il prezzo della benzina, oltre il prezzo, insomma, del carburante, perché appunto il problema di fondo è che il costo dei beni alimentari e il prezzo dei prodotti di mercati sale sempre di più e quindi questa protesta parla molto più che della benzina, parla di queste famiglie sotto pressione, di lavoratori informali che vivono giorno per giorno, di studenti che non arrivano a scuola, di piccoli commercianti che non ricevono merci e di un paese in cui ogni aumento dei costi di base diventa immediatamente una crisi sociale. E quindi se il carburante aumenta, chiaramente si aumentano le tariffe. Secondo una ricerca di un sito che si chiama East Light Voice, i costi alla pompa dei prodotti energetici nella regione dell'Africa orientale, parliamo di Ruanda, Tanzania, Uganda, Burundi e Etiopia, presentano notevoli differenze. In Ruanda ha il prezzo più alto, mentre l'Etiopia ha il prezzo più basso. Il Kenya è al secondo posto con il prezzo della benzina e anche quello del diesel. E quindi è uno dei, quanto al gasolio, il Kenya è uno dei paesi, tra i paesi elencati, è quello dove costa di più. Il
Il rincaro del costo delle risorse energetiche ha colpito l'economia reale e la vita quotidiana delle persone, chiaramente. E la repressione è stata molto forte perché si parla di circa 710 arrestati per il loro presunto coinvolgimento. E poi la rabbia è salita anche perché, secondo alcune notizie di stampa, il Presidente della Repubblica, William Ruto, ha speso una fortuna su un jet privato di lusso noleggiato per andare prima a Baku, capitale dell'Azerbaigian, e poi in Kazakistan. E è andato senza dire una parola, mentre tutto lasciava presagire che lo sciopero nazionale dei trasportatori avrebbe paralizzato il paese. E quindi un atteggiamento, insomma, molto discutibile. I funzionari governativi e i rappresentanti dei settori dei trasporti, dicevamo, si sono incontrati per cercare, insomma, un po' di risolvere questa situazione, ma di fatto ancora non c'è stato un accordo, nonostante le differenze tra le parti, però si è deciso di sospendere lo sciopero per una settimana e poi bisognerà vedere che cosa accadrà. Intanto l'economia keniana si trova a un bivio, cioè apparentemente sembra un'economia abbastanza, come si dice, resiliente, perché c'è una crescita intorno al 4,5-5% in un contesto macroeconomico relativamente stabile, però c'è una persistente fragilità fiscale, nel senso che chiaramente sono pochi quelli che pagano le tasse perché poi c'è tanto lavoro informale, elevati costi del servizio del debito e un mercato del lavoro molto debole. Il paese quindi riuscirà difficilmente a tradurre questa modesta crescita in un'occupazione diffusa, un'industrializzazione che sia inclusiva. Negli anni 50 i colonizzatori britannici in Kenya misero in atto un piano per creare una piccola classe media keniota a cui sarebbe stato permesso di coltivare colture da reddito come il caffè, aumentando così il proprio reddito e convincendo questa classe media che i suoi interessi coincidessero con quelli dei coloni europei. Qualunque sia stato l'impatto del piano, comunque sia, l'elite politica keniota ha mostrato una vasta gamma di vizi negli ultimi 62 anni. L'elite politica keniota si è costantemente appropriata indebitamente delle risorse pubbliche, facendo sprofondare le masse in una povertà sempre più profonda. Le terre pubbliche sono state al centro di questo incessante furto. Fra coloro che hanno beneficiato di queste illegalità e irregolarità figurano le famiglie dei presidenti, dei ministri, i membri del Parlamento, giudici, funzionari, uffici militari. E l'accaparramento di terre è iniziato con l'acquisizione dei cosiddetti lotti Z, che erano dei lotti assegnati gratuitamente o a somme irrisorie a ministri e funzionari pubblici. E inoltre l'elite politica si è spesso resa responsabile di appropriazione indebita di fondi pubblici, tutta una serie di corruzioni come quella che vengono denunciate dall'opposizione. In aggiunta c'è un'evasione regolare delle tasse, aumentano i vantaggi derivanti dalle loro posizioni privilegiate a spese dei contribuenti che invece finanziano questi privilegi. Quindi ci sono questi casi di corruzione, poi non fanno altro che alimentare trasferimenti ingenti di denaro verso, per esempio, le banche svizzere. Infatti, il Daily Nation ha riportato che, secondo la Banca Nazionale Svizzera, i kenioti avevano depositato 72 miliardi di scellini, cioè 800 milioni di franchi svizzeri, in banche svizzere. E questi sono tutti soldi che vengono rubati dalle elite politiche e amministrative. Il Business Daily nel 2015 pubblicò un articolo intitolato 238 kenioti nella lista di coloro che hanno i conti bancari in Svizzera, in cui si diceva che i kenioti sono fra i clienti internazionali i cui nomi compaiono in una serie di documenti bancari segreti che rivelano come la filiale svizzera di HSBC abbia aiutato individui a depositare miliardi di dollari nel paese. Più recentemente, giornalisti investigativi hanno portato alla luce i Pandora Papers, che hanno rivelato come queste ricchezze vengono trasferite in conti offshore, in paradisi fiscali. Di fronte a questa situazione di corruzione e malversazione, la situazione energetica è sempre più complicata. Il Kenya si è rivolto a un'azienda turca per aiutare a colmare il crescente divario di elettricità che ha lasciato milioni di famiglie e imprese in difficoltà da frequenti blackout a livello nazionale. Il governo, nei primi colloqui con la sede a Istanbul di Car Power Ship,
che è una società che gestisce centrali galleggianti montate sulle navi, si è messo d'accordo per aumentare la fornitura di energia elettrica lungo la costa, del Kenya.

infine qualche aggiornamento sulla situazione in Mali, che rimane sempre molto complicata. Il GNIM, che è l'organizzazione jihadista che è alleata con il fronte di liberazione del Nasawad, il GNIM ha attaccato simultaneamente vari villaggi nel comune di Bankass. E gli scontri hanno visto contrapporsi i jihadisti e i cacciatori tradizionali Dozo, che sono una milizia che integra la presenza dell'esercito e in alcune zone ne compensa perfino l'assenza. Alcune fonti, funzionari locali eletti, membri della società civile, leader Dozo, hanno riportato circa 20 vittime, fra cui cacciatori tradizionali e civili. Un leader Dozo ha deplorato la mancanza di reazione dell'esercito a questi attacchi, che non sono stati oggetto di alcuna dichiarazione ufficiale. L'esercito non ha rilasciato alcuna dichiarazione su questo. Molti residenti, temendo ulteriori attacchi, sono fuggiti nelle aree circostanti, nella zona di Bankass, dove però il numero di sfollati è già molto elevato, e alcune fonti esprimono preoccupazione per la risposta umanitaria a questo nuovo afflusso. Precedenti attacchi avvenuti all'inizio di questo mese nella stessa area avevano già causato la morte di oltre 50 persone e in seguito a questi eventi un portavoce del GNEM ha minacciato di attaccare i villaggi che ospitano basi di cacciatori Dozo e che si rifiutano di sottomettersi agli accordi locali con i jihadisti. Intanto, un insegnante di Corano di una madrassa di Tonkà, Abdul Salam Maiga, è stato fucilato pubblicamente dai jihadisti del GNM lo scorso 21 maggio. A novembre, questa città, Tonkà, nel centro del paese, era già stata in lutto per l'esecuzione pubblica di Marianne Cissé, che era una giovane TikToker che aveva espresso il suo sostegno all'esercito maliano. Abdul Salam Maiga, invece, insegnante di Corano in una madrassa, stava chiacchierando tranquillamente con gli amici del suo green, che è un tradizionale gruppo di discussione, vicino al mercato, quando sono improvvisamente apparsi i jihadisti armati del GNM che gli hanno ordinato di seguirli. Poi è stato bendato e giustiziato pubblicamente con colpi d'arma da fuoco. Secondo alcuni, il suo assassinio potrebbe essere legato a dispute religiose, forse si è rifiutato di lavorare per loro, ha suggerito una fonte, ma per la maggior parte delle persone intervistate sono stati i suoi presunti stretti legami con l'esercito maliano a motivare l'assassinio del maestro coranico da parte di Jenim. Alla fine di marzo, Amadou Babi, un leader dell'organizzazione giovanile della città di Tonkà, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco per strada e l'associazione a cui apparteneva era sospettata dai jihadisti di fornire informazioni alle forze maliane, anche se a Tonkà non c'è un campo militare dell'esercito. In Mali, intanto, l'esercito maliano e i suoi partner russi e l'Africa Corps hanno recentemente utilizzato per la prima volta bombe a grappolo. Queste bombe, esplodendo in aria, rilasciano numerose bombe più piccole che rappresentano un pericolo per i civili. Il loro utilizzo è vietato dal 2010. Anno di entrata in vigore degli accordi di Oslo ratificati anche dal Mali. Tuttavia, queste armi continuano a essere utilizzate in vari conflitti in tutto il mondo e negli ultimi 5 giorni l'esercito maliano le ha sganciate nel nord del Mali almeno 2 volte. Le immagini riprese dal video mostrano una bomba e submunizioni di fabbricazione russa, gli stessi utilizzati in Ucraina e in Siria. Secondo gli esperti, il disinnesco di bombe di un sito specializzato che si chiama Katukso, la bomba principale rilascia 565 submunizioni che si disperdono su vaste aree intorno al bersaglio e non tutte esplodono all'impatto e quindi sono una minaccia a lungo termine per la popolazione. In una dichiarazione rilasciata il 19 maggio, i separatisti del fronte di liberazione della Zawad hanno denunciato l'uso di queste armi e hanno affermato di aver raccolto i resti di queste munizioni inesplose per preservare le prove. Ma i ribelli del fronte di liberazione della Zawad, che si sono alleati con i jihadisti legati all'Al-Qaeda e al GNEM, gruppo per il sostegno dell'Islam e dei musulmani, per combattere l'esercito maliano e i suoi alleati russi dell'Africa Corps, non sono i soli a essere preoccupati della comparsa senza precedenti di queste bombe a grappolo. Per quanto riguarda invece l'assedio di Bamako, diversi camion senegalesi sono stati attaccati sul corridoio che collega le due capitali, Bamako e Dakar, che rimane sotto il blocco jihadista. Questa situazione sta riaccendendo le tensioni al confine, nella città senegalese, al valico di frontiera di Chidira,
porta di accesso al vicino Mali, si stima che fra i 500 e i 1000 camion transitino quotidianamente fra Dakar e Bamako. Tuttavia, dall'inizio di maggio, il traffico su questa strada che collega le due capitali è praticamente bloccato. Sebbene gli autisti non siano vittime di aggressioni fisiche, decine di loro sono attualmente bloccati in Mali senza un modo immediato per tornare in Senegal. L'imposizione del blocco a Bamako ha peggiorato la situazione. E ora i terroristi prendono di mira camion marocchini, ivoriani o senegalesi che trasportano merci semplici o autobus passeggeri. E questa situazione sta alimentando l'ansia in Senegal che condivide con il Mali un confine di circa 400 chilometri.

Bene, abbiamo tagliato un pochino bruscamente, insomma, questo voleva essere l'approfondimento quindicinale su che cosa avviene nei paesi africani, e noi vi lasciamo ancora con un po' di musica, ma questa volta siamo riusciti a raggiungere questa attivista della flottiglia, della Global Sumud Flottiglia di Terra, appena ritornata appunto dall'esperienza appunto libica.

0: You want more, Roma? Do you want more? Make some noise for Palestina. Now make some noise for Roma.
1: Hey, what heck?
0: Now make some noise for Strike. Hey, what heck, shoot.
2: Ed eccoci di nuovo in diretta con, come promesso a chi sta in ascolto a questa radio, con un attivista della Global Sumud appena rientrata dalla Libia. Grazie per la tua disponibilità. Con te volevamo, insomma, se ci aggiorni sia di che cosa, come stanno i 10 arrestati, se hai notizie e un po', insomma, se ci dici un po' com'è andata questa esperienza, che cosa ti riporti e che cosa soprattutto dobbiamo ancora fare.
3: Ciao, certo. Innanzitutto buonasera a tutte e tutti. Allora, noi io ho preso parte al convoglio umanitario Land Convoy, appunto un convoglio umanitario organizzato dalla Global Sumud in maniera coordinata con il Maghreb Sumud, che è un'altra appunto organizzazione a trazione però dei paesi del Maghreb allargato, e l'obiettivo era quello di attraversare i paesi del Nord Africa per giungere al valico di Rafah e portare appunto aiuti umanitari a Gaza. Si sono incontrate per questa ragione circa 250 persone da tutto il mondo, per un totale di 25 delegazioni appunto da tutto il mondo, con case mobili, autoambulanze della Mezzaluna Rossa e camion con aiuti umanitari per un totale di 30 mezzi circa. Quello che è successo è che noi ci siamo incontrati a Tripoli, in Libia, e abbiamo percorso la Libia occidentale, ma una volta giunti a Sirte, che si trova al confine, una città che si trova al confine tra la Libia occidentale e quella orientale, siamo stati bloccati. Non abbiamo avuto l'autorizzazione, non siamo riusciti appunto ad avere una risposta in merito all'autorizzazione di un passaggio sicuro, perché ricordiamo che tutti i convogli umanitari sono tutelati dal diritto internazionale e nello specifico dalla Convenzione di Ginevra, e per questa ragione ci siamo accampati per 9 giorni, siamo rimasti bloccati nel deserto, accampati nel deserto a Sirte. E quello che è successo è che nella scorsa settimana ci sono state due tentative di trattative attraverso la consegna a mano di una lettera da parte di una delegazione del convoglio, in quanto noi eravamo accampati a 10 chilometri dal confine con la Libia Est, nella cosiddetta zona 5+5, ovvero una no weapon zone, quindi una zona non militarizzata, quindi in cui ci sono 5 militari della Libia Est e 5 militari della Libia Ovest, però disarmati. E quindi il tentativo appunto era consegnare questa lettera e richiedere una risposta per questo passaggio. C'è stato un primo tentativo e la consegna è andata a buon fine, quindi una piccola delegazione del convoglio formata da circa 10 persone si è recata fisicamente al confine, ma non abbiamo avuto alcuna risposta. E inoltre la Mezzaluna Rossa si è sfilata dal tavolo delle trattative che erano state inizialmente intraprese, e non c'è stata alcuna risposta appunto anche dalla Mezzaluna Rossa. Qualche giorno dopo c'è stato un secondo tentativo di consegna di un'altra lettera per sollecitare una risposta. In questo caso però i militari non diciamo si sono opposti alla consegna della lettera, rimbalzando con veemenza la delegazione. a questo punto, quindi poiché queste trattative non sono andate in porto e noi non potevamo continuare a sostare insomma nel deserto della di Sirte, siamo andati tutti insieme, quindi tutte e tutti, con tutto il convoglio si è recato verso il confine di Sirte. A quel punto è stato richiesto dai militari che solo una delegazione formata da un'autoambulanza e una macchina entrassero, quindi superassero il confine per portare avanti delle trattative. Dal momento in cui queste 10 persone internazionali sono entrate nel confine appunto con la Libia Est, noi abbiamo perso ogni traccia di loro. Sono dunque 4 giorni che non riusciamo a metterci in contatto con loro. L'ambasciata, la Farnesina, l'unità di crisi sono a lavoro per questo, ma tutte le notizie che abbiamo, cioè che loro siano a Bengasi e che probabilmente verranno deportati con l'accusa di immigrazione clandestina, sono notizie che noi abbiamo per tramite del governo della Libia Est, quindi il governo di Haftar. Non è stato appunto concesso al consolato italiano né all'ambasciata di mettersi in contatto direttamente con tutti questi 10 compagni e compagne, tra cui 2 italiani che sono Domenico Centrone e Dina Alberizia. Quindi noi chiaramente siamo in un momento complicato, noi siamo tornati con il cuore pesante e siamo stati costretti a tornare perché il giorno dopo questo avvenimento siamo stati sgomberati dall'accampamento in cui eravamo e appunto per via del crescere delle tensioni tra la Libia Est e la Libia Ovest abbiamo valutato che la possibilità migliore anche per questioni di sicurezza era appunto un rimpatrio. Noi chiediamo chiediamo alla comunità internazionale ovviamente di fare pressione su tutti i governi, in quanto queste le 10 persone che sono appunto in uno stato di fermo nella Libia Est provengono da varie parti del mondo. E sottolineiamo il fatto che non ci sia una base legale per questo fermo, in quanto si trattava di una delegazione chiamata a superare il confine proprio per fare delle trattative, quindi si è trattato di una sorta di trappola.
2: Sì, anche perché insomma che vuol dire immigrazione clandestina? Stavate lì, cioè, uno vi dà un permesso, vuol dire che per passare da una parte a un'altra c'è legalmente un governo oppure un ente istituzionale che dà dei permessi?
3: Chiaramente questo si inserisce in un quadro politico complesso, nel quadro politico complesso della Libia, in quanto noi avevamo tutti quanti ovviamente una visa per la Libia, ma il governo di Haftar pretende e richiede un permesso speciale. Che chiaramente noi
2: che
3: non
2: era
3: avevamo.
2: Quello che eravamo andati a chiedere, però.
3: Esatto, che era quello che era tra gli elementi sul tavolo della trattativa. Quindi quello che è successo è che allora è stato concesso di entrare, ma una volta dentro sono proprio state tagliate le comunicazioni. Cioè noi abbiamo smesso di. Loro hanno smesso di ricevere i nostri messaggi, il tracker dei mezzi. Mostra che i mezzi sono fermi, non sappiamo se siano stati disinstallati o se siano effettivamente fermi. Gli ultimi messaggi che Domenico è riuscito a inviarci dall'altra parte del confine ci dicevano che erano stati fermati per un controllo passaporti, che erano stati circondati da 3 van bianchi, che c'erano all'interno 40 militari circa con varie appunto camionette e anche un drone sopra di loro. Di lì in poi, quindi stiamo parlando delle 15:22 del 24 maggio, noi non abbiamo più alcuna notizia diretta.
2: Quindi da domenica praticamente.
3: Sì, esatto.
2: E, insomma, oltre alla richiesta ufficiale ovviamente di muoversi da

0: benissimo un'influenza dell'Egitto e del governo israeliano sulla Libia, perché non capiamo quale possa essere la ragione per non permettere un convoglio umanitario composto tra l'altro anche da medici, insegnanti, educatori, ingegneri di proseguire verso l'Egitto. E quindi è molto interessante riflettere sul fatto che il convoglio non sia tanto una vittima, ma più che altro uno strumento per comprendere per comprendere le varie forze geopolitiche in campo.
1: Sì, per capire anche che significa quando parliamo di blocco. Ovviamente il convoglio voleva portare aiuti umanitari, ancora una volta il tentativo è quello di raggiungere Gaza.
0: Sì.
1: L'abbiamo visto con la flottiglia, no? Che fa parte comunque del tentativo via mare.
0: Sì.
1: La stessa esperienza di blocco probabilmente l'hanno vissuto gli altri convogli che venivano sempre dal Maghreb lo scorso anno, ma anche quello che l'anno scorso anno ha provato dall'Egitto a raggiungere il valico di Afa.
0: Esatto,
1: qui non c'è molta differenza.
0: Questo appunto ci racconta come l'obiettivo di rompere l'assedio passi attraverso lo smantellamento di tutta una struttura geopolitica che impedisce a qualsiasi tipo di aiuto umanitario di arrivare a Gaza. Chiaramente questa azione via terra, che è la gemella della flottiglia che appunto intraprende invece l'azione via mare, ha delle peculiarità differenti, in quanto non siamo in acque internazionali, ma dobbiamo confrontarci con le specificità e le peculiarità poi dei governi, dei luoghi che si attraversano. E quindi ha portato con sé delle altre difficoltà, quindi delle altre necessità. Ora, chiaramente noi abbiamo messo in pausa in qualche modo la missione, però l'obiettivo resta ben chiaro a tutte e tutti, che è quello di tentare di portare gli aiuti. Dovremo un attimo fermarci a riflettere e capire quali possano essere le strade percorribili.
1: Un'ultima domanda e poi ti lascio anche ai tuoi impegni. Già l'anno scorso, no? C'era stato un fermo da parte dei convogli, che pure erano anche lì, mi sembra, parecchio numerosi per arrivare. Ma secondo te, non ricordo un sequestro così come lo stai raccontando te, appunto, di alcune persone specifiche all'interno di una trattativa. Cioè, mi ricordo che sono stati fermati e rimandati indietro. Quindi quest'anno c'è un aggravamento rispetto, oppure semplicemente una notizia che è arrivata poco a noi, magari è successo, ma ne abbiamo...
0: Darvi il mio punto di vista rispetto non a come l'hanno raccontata i media lo scorso anno, ma alle testimonianze di chi l'anno scorso c'era, che era anche nella missione di quest'anno. L'anno scorso la presenza internazionale era meno numerosa, e la presenza internazionale in un'operazione a trazione maghrebina ha l'obiettivo di fare da scudo. Infatti la delegazione che è entrata nella Libia Est era composta solo di internazionali, proprio per evitare che i compagni della Libia o del Maghreb allargato potessero mettersi in pericolo, in quanto sappiamo che avrebbero rischiato molto più di noi. Quindi quello che non è l'anno scorso, per quello che mi è stato raccontato, è successa la stessa cosa, cioè è stato permesso al convoglio di entrare e di percorrere alcuni chilometri, ma è stato poi effettivamente attaccato dalle milizie del governo di Haftar. Quindi non c'è stato un fermo, perché c'è stata un'azione violenta con un'espulsione, quindi un'azione di forza più che di diplomazia internazionale, ecco.
1: Quindi quando parli di presenza di internazionali, parli di fatto di attivisti che vengono da paesi europei o dal
0: con i cosiddetti passaporti forti.
1: Con il

0: cosiddetti passaporti forti. Infatti la stessa cosa che in qualche modo avviene anche nei confronti, insomma, della flottiglia, no?
1: Per cui... Sì, esatto.
0: Bene, io ti ringrazio. Avete in campo, avete messo dei momenti di restituzione pubblici in cui uno può incontrarvi, per voi che siete tornati?
1: Allora, ora è, diciamo, tutto in divenire, abbiamo anche noi un attimo bisogno di
0: riprendervi,
1: di riprenderci, sì. Però ci sono state già due conferenze stampa, cioè in realtà più conferenze stampa, la prima a Roma, dove siamo arrivati tutti dall'Italia, diciamo, noi della delegazione italiana siamo arrivati a Roma stamattina, c'è stata una prima conferenza stampa e poi abbiamo proseguito ognuno verso le proprie, insomma, città di origine. All'arrivo, ai nostri arrivi in aeroporto, abbiamo trovato, insomma, altri giornalisti che sono accorsi per raccontare, a cui siamo molto grati, come a voi, per, insomma, continuare a parlarne, e quindi in qualche modo abbiamo già iniziato. Chiaramente di qui in poi ogni momento e ogni occasione, anche ogni proposta è ben accetta, noi abbiamo assolutamente voglia di raccontarlo, anche perché questa missione è una missione che ci ha portato, ha messo insieme in un solo accampamento 300 persone da davvero tutto il mondo, con culture molto diverse tra loro, ha un valore diciamo molto forte, anche molto importante anche per questo.
0: Un'ultima cosa, per chi volesse, ovviamente la radio è sempre aperta, se hai aggiornamenti, se hai notizie, insomma commenti o anche iniziative da rendere pubbliche, pubblicizzare, però per chi volesse seguire, insomma, tutto e avere un contatto, c'è un sito, cioè come può continuare a seguirvi?
1: Attraverso sicuramente le pagine della Global, quindi Global Italia. E anche se, insomma, voglia che ci mettersi con qualche traduzione, ci sono le pagine del Maghreb Sumud, che sono appunto sono molto attive e continueranno a raccontare la missione anche nei suoi futuri sviluppi.
0: Bene, io ti ringrazio e affianco ovviamente insieme in questa lotta di poter rompere l'assedio di Gaza, ma soprattutto di porre fine a questo genocidio e all'occupazione ormai più, insomma, ci avviciniamo agli 80 anni.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ancora, buona serata. Ciao.
1: Ciao, buona serata.

noi sulle note di Gaza del gruppo di Al Darwish vi salutiamo, un saluto ovviamente particolare a tutte e tutti coloro privati e private della propria libertà personale, e in particolare ovviamente rispetto a quello che abbiamo appena detto, con l'augurio per gli attivisti della Global Sumud di essere liberati presto da, non sappiamo neanche dove sono, però insomma dalle carceri dove sono rinchiusi nella Libia dell'Est, così come per tutte le persone detenute sia in Palestina che qui nelle carceri italiane ed europee. E vi lasciamo alla normale programmazione della radio. Ciao.

0: from the gift, Liga in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Zadì, il canto della libertà di Radio Onda Rossa, raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

ore 21, ore 21 del giorno 27 maggio del 2026. Prova tecnica di trasmissione in onda da adesso sino alle 22:30 circa. Per quanto riguarda 25 o'clock, almeno in diretta, vi dà l'appuntamento il prossimo mercoledì. Io, prima di iniziare, ricordo ovviamente la necessità del radioabbonamento, che si può fare tramite un banner sul sito della radio stessa, www.ondarossa.info. E la cifra di partenza è 30 euro annuali. Importantissima affinché poi questa realtà culturale e politica possa andare avanti nel corso degli anni, come è stato da adesso, a partire da ormai da lontano 1977. Saluto a Tabula Rasa a Cortina d'Ampezzo, Gabriele Panci di New Rising Throne, qui dalle portiere di Roma a Palestrina. Un saluto a Flavio Derbecante di Noise Cluster insieme ad Arianna Digni Lombardo. Maya che ci sta ascoltando in Umbria, Anna qui a Roma, al pari di Like Wake, ottimo progetto ambient, del quale è uscito un ultimissimo lavoro che presto ci ascolteremo

Saluto Carbocroma, progetto Electro Got. Angie Sellarione Angela, anche lei artista dalle svariate sfaccettature. Progetto sonoro con Marco Magia, Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Pi Greco con Tiziano Zeno Farinacci. Abbiamo a Taranto Doriana Panico e a Boston Des De Carlo. Allora, andiamo ad iniziare e anche per questa sera ci inoltreremo nella coltre del Dark Ambient. Lo faremo sfruttando uno degli ultimi lavori dello svedese Desideri Marginis, pseudonimo che nasconde in realtà Johan Levin. La curiosità è che lo stesso Johan Levin è nato nello stesso paesino alle porte di Stoccolma, nello stesso paesino di Raison d'Etre e Deutsche Nepal, ossia Boxholm.

Batman e Blacklight credo che ci abbia proiettato in ben altre dimensioni, altissime dimensioni. E credo che i già citati Like Awake, New Rising Throne, lo stesso progetto sonoro, abbiano nel cuore il vessillo Desideri Marginis. Uno dei progetti storicamente più importanti per quanto riguarda il Dark Ambient, appartenente anche lui alla floridissima scuola scandinava. Abbastanza riconducibile a Raison d'être, oltre che alla provenienza geografica. Night Grasping at Day era la traccia che apriva questo lavoro del 2022, se non sbaglio, 2023. Ho errato, addirittura 2021. E credo sia proprio uno degli ultimi lavori, quantomeno sulla lunga distanza, per questo artista. Il tutto si può reperire sulla sua pagina Bandcamp. Lui è stato anche a lungo nella Cold Meat Industry, etichetta fondata da Roger Carmanica, che peraltro, dopo averla sciolta, ha rifondato una nuova avventura che porta proprio il nome di Brighter Than Now, al pari del suo progetto Noise.

Nel 2024 invece usciva attraverso la 8 Tower Records, avventura di Raffaele Pezzella, un progetto milanese che porta il nome di Disson Satan, che nel 1993 stampava Omega, album appunto ripreso molti anni dopo, 30 anni dopo appunto, e rimasterizzato da Raffaele Pezzella, da Maurizio Pustianaz, non lontanissimo da questi suoni, e ci andiamo a perdere in questo album attraverso anche qui la prima traccia, che porta il nome di Lab City Report.

Dunque, era Omega per quanto riguarda Disson Satan, progetto proveniente in realtà da Milano. Dietro a cui pseudonimo si nascondeva Paolo Beltrame. Questa è un'incisione in realtà originaria del 1993 che è stata ripresa in maniera opportuna dal signor Pezzella e l'ha ristampata attraverso Light Tower Records. Leggermente meno evocativa e legata al mondo del dark ambient, ma più visionaria e legata invece all'attitudine Fields Recording, è un disco comunque che sarà bello riscoprire e riapprezzare dopo tanti anni. Album arricchito anche di 3 tracce. Rimaniamo in Italia con questa collaborazione tra Noise Cluster e Others. E come la scorsa settimana ci riascolteremo 2 passaggi estratti da From Chaos to Balance, un'opera molto interessante, un concept album che parla dei movimenti dal punto di vista geologico della nostra Terra, la nascita dei continenti, la Terra in movimento, l'acqua, il fuoco, il vento, tutti elementi sfruttati e resi ancora più poetici da questi 3 ottimi artisti. Arianna Digni Lombardo e Flavio Derbecante di Noise Cluster e Massimo Mascheroni di Others. Questa sera ci ascolteremo Intermezzo numero 2, esatto, e Movement numero 3, però parte

Direi c'è ottima empatia tra Noise Cluster e Others. L'enorme potere evocativo che sprigiona questa collaborazione, questo album dal nome From Chaos to Balance. Da sottolineare anche l'apporto in sede di voce di Kim Sonia, che leggeva un passaggio del libro The Original Continents and Oceans di Alfred Lothar Wegener. I vocalizzi estremi sono di Gigas, che caratterizza tutto il movimento 3, che è diviso a sua volta in tre atti.

0: album che esce con la Grubenberg Friburg, etichetta proveniente proprio da Friburgo, e se la memoria non mi inganna, questa collaborazione tra queste due entità già si è verificata in passato e ancora una volta ha fornito un ottimo lavoro. Riconoscibilissima è la tromba di Flavio Derbecante, egregio il lavoro anche in sede di tappeto sonoro di Arianna Dini Lombardo e anche ovviamente di Massimo Mascheroni. Altra enorme realtà è la Death in Venice di Eugen Vintras, tantissimi lavori stampati da questo artista e produttore veneto, e questa sera ci andremo ad ascoltare l'ultimo lavoro di N, progetto storico nell'area del Death Ambient e del Noise, con Davide Tozzoli o Tozzoli che dir si voglia. Si chiama Universo Proibito, le tracce non hanno titolo e quindi ci ascoltiamo la prima e la seconda traccia.
1: Wie will man diese Konkurrenz noch dazu ohne Parallelität?

Saluto intanto Marco Menazzi, anche lui di Carbocroma, e con altri progetti che ci stiamo gustando di lunedì sera attraverso Disorder. Questo che è andato sotto fino ad ora e anche sotto la mia voce era N di Davide Tozzoli. Questo era Universo Proibito, un'uscita del 2025, una nuova uscita attraverso la Death in Venice di Eugene Vintras. Alfiere del noise industriale, del death ambient, iniziò la propria carriera proprio con la Slaughter Production di Atrax Morgue. Tantissimi lavori al suo attivo, andate a vedere un po' la sua discografia, per esempio su Discogs, e noterete l'estrema produzione, veramente sviluppatissima. Saluto Vicious Banshees qui da Roma. Intanto metà trasmissione è andata via, e quindi noi si continua con suoni non lontanissimi provenienti dalla Russia. E l'album in questione è The Dreams and Their Meanings, per quanto riguarda Anatoly Greenberg, uno degli esponenti maggiori della scuola sperimentale proprio dalla Russia. Molti dei suoi lavori sono usciti attraverso Lanzen, però etichetta teutonica, spesso impegnata nel campo del tech noise, non tralasciando però appunto sortite nel campo dell'industrial e del noise. E parte adesso Fails Awakenings.

Album vario, ma sicuramente pervaso nella sua interezza da fremiti avanguardistici, questo The Dreams and the Day Meanings di Anatoly Greenberg. Oscuro personaggio che gravita tuttora nell'area dell'Anzen, formata da Stefan Halt. Sentite qui invece addirittura ci si nutra nel dub industriale. E tornando indietro di molti anni, arriviamo al 1994 con i primi movimenti dell'Anzen stessa, soprattutto su cassetta. E in quell'anno Shiberomon, una egregia compilation che racchiudeva il meglio della allora scena sperimentale. Due nomi, uno decisamente ignoto, un altro invece leggermente più celebre. Il primo si chiama The Heisenberg Experiment e di loro ci ascolteremo Melanocetes. E invece poi Pal, uno dei primi artisti che si accasarono presso l'Anzen, di lui ci ascolteremo Terrible Hangdown.

Ennesimo passaggio dunque per quanto riguarda questa variegata compilation dal nome Veromon dell'Anzen, targata 1994, questa sia The Heisenberg Experiment, sorta di indenarseri impazziti. In realtà avevano tra le loro fila un componente dei Mental Measure Tech che apparteneva al sottobosco industriale e neosinfonico degli anni 90. E Pall invece, Christian Pallentin, personaggio che per i primi anni dell'Anzen rappresentò uno dei progetti più importanti, ormai non più esistente, dal 2018. Quest'ultimo più affine al tech noise. E intanto sono le 22:11 e spero che adesso vada meglio voce e musica. Come ho detto, stiamo un po' ristrutturando una parte della strumentazione qui di Radio Onda Rossa. Dicevo 22:12, andiamo avanti con Atrax Morghe, lo andiamo a omaggiare ancora una volta. Ricordiamo la morte di Marco Corbelli, 6 maggio 2007.

E allora di Atrax Morgue andremo a riprendere una traccia del 1997 appartenente a una cassetta di allora, naturalmente anche per la In the Slaughter Production, che fu ristampata anche attraverso altre label. E ci andremo ad ascoltare I Want to Rip, eccolo qua dunque, Atrax Morgue.

le insidiose liturgie sonore di Atrax Morghe. E questo era Closed Exit, una cassetta che uscì nel 1997, la quale abbiamo estratto appunto I Want to Rip. Questo artista che, ricordo, morì togliendosi la vita il 6 maggio del 2007. Fondatore della Slaughter Production. E adesso invece andiamo un po' ad operare un paio di passaggi, li dovremmo fare a livello di tempo, riguardante Others 100, questa enorme produzione con 100 tracce, con relativi 100 ospiti che hanno collaborato con Massimo Mascheroni in questo album, appunto, Others 100. Ci ascoltiamo questa sera Others 100.11, una collaborazione tra Others e Testing Vault, ossia Daniele Santagiuliana.

un ultra inquieto quadro armonico ideato da Oders con la fattiva collaborazione al basso, un basso manipolato e esteso verso le sue più assurde possibilità in senso buono da parte di Rosa Lavita. Due tracce estratte da Oders Centro and Guest ci ha portato al termine alle 22.34 di questa odierna puntata di prove tecniche di trasmissione. Finisce dunque la diretta di Radio Onda Rossa, che tornerà domani mattina alle ore 8 con la rassegna stampa. Questa voce tornerà lunedì prossimo, 1° giugno, con Disorder.

0: Sondergaard, Leger in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Zadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa, raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

Ciao a tutti e a tutti a chi si colloca altrove, sono Zulu dei 99 POS e sono qui per consigliarvi un acquisto. Accattatevi la scarceranda. Per ogni scarceranda che vi comprate, una arriva in carcere. È un gesto di solidarietà verso persone che stanno pagando per i loro sbagli, molto di più di quello che dovrebbero, e alcuni di loro, pensate, neanche li hanno fatti gli sbagli, stanno pagando lo stesso. Detto ciò, sostieni Radio Onda Rossa.

Con 18 chili di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio, dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, picchiandolo in braccio. Un temperino di 8 centimetri.

0: Bundesliga, Liga in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilam Azadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

Radio Onda Rossa, ciao a tutte, ciao a tutti. Martedì 26 maggio, ore 20.01, comincia Natacata Città. Ancora un grazie a tutti e a tutte le persone che hanno partecipato alla festa della radio, da venerdì alla SNIA, sabato, domenica.

0: www.ondarossa.info. Buonasera Fabio.
1: Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao Ale.
0: Allora, oggi abbiamo messo una sigletta personalizzata, come era tempo che non ci capitava, ma perché il protagonista della nostra puntata richiede un trattamento di tutto rispetto.
1: Il protagonista certamente di peso. Comincio se vuoi, Ale, visto che la puntata
0: io comincerei,
1: sarà molto densa. Guarda, non diciamo ancora chi è, avendo sentito la sigla l'avrete già riconosciuto. Comunque, apprendista di talento. Apprendista di talento negli anni del bop, protagonista del movimento cool, campione dell'hard bop, pioniere dell'improvvisazione modale e da ultimo dispensatore di uno squassante magnifico rock elettronico. Non sono parole nostre, questa è la definizione che ha dato di lui un noto critico jazz, Arrigo Polillo. E oggi celebriamo il centenario della nascita di un artista che ha fatto la storia della musica. Nato ad Alton in Illinois il 26 maggio del 1926, Miles Davis, questo ovviamente è il protagonista della puntata, cresce a East St. Louis in una famiglia borghese, inizia a suonare la tromba giovanissima a 13 anni, a 18 si trasferisce a New York per studiare in una scuola prestigiosa, la Juilliard School. In realtà il suo obiettivo è un altro, la sua più che obiettivo è un'ossessione, vuole trovare il suo idolo Charlie Parker. Ne era rimasto folgorato dopo averlo visto suonare con Dizzy Gillespie. Un evento chiave nella sua vita, e questo ha scritto Davis oltre 40 anni dopo nella sua autobiografia. Nella mia musica sono arrivato vicino alla sensazione di quella notte del 1944, la notte in cui sentì per la prima volta Diz e Bird, ma non del tutto, vicino ma non del tutto. Continuo a cercarlo, ad ascoltare e a sentire quel qualcosa, cercando sempre di farlo crescere dentro di me e nella musica che suono ogni giorno. Arrivato a New York, alla vera università, Miles la frequenta nei locali della 52esima strada e in quelli di Harlem. In poco tempo riesce a trovare Parker, a entrare nelle sue grazie, a condividere la stanza con lui e mille altre cose che non abbiamo tempo qui di raccontare. New York in quegli anni è in piena ebollizione, c'è una nuova musica che sta demolendo il vecchio swing, che si chiama bebop, una musica velocissima, piena di accordi, spietata per chi non ha grande tecnica. Insieme a giganti come Dizzy Gillespie, Max Roach, Monk e moltissimi altri, Davis si fa le ossa sul palco ogni singola notte.
0: Il suo... diciamo che se volevi suonare la tromba bebop, avere tutti i giorni di Dizzy Gillespie che te l'ha praticamente...
1: un livello di ansia abbastanza alto. Il suo stile, diceva all'inizio, è acerbo, fatica a stare dietro a bebop, per la sua voce. Tante allora, poche note, più spazio e tanto più... più pathos. Il pezzo che stiamo per ascoltare, quello con cui cominciamo questa puntata, è il manifesto di quel primo Miles, un pezzo inciso nel 1947, per anni è stato attribuito a Parker ma è stato scritto da Miles Davis, lo scrive ancora lui nella sua autobiografia. Per l'album Charlie Parker All Stars scrissi un pezzo dal titolo Donna Lee, il primo scritto da me a essere registrato, ma quando uscì il disco c'era scritto che era stato Bird a comporlo. Non era stata colpa sua, la casa discografica aveva semplicemente fatto un errore e io non ci persi né soldi né altro. Poche righe dopo ci dà un'altra figura fondamentale nel suo percorso artistico che incontreremo a breve. È stato grazie a Donna Lee, dice ancora Miles, che incontrai Gil Evans. Aveva sentito il brano e venne a parlare con Bird per vedere se era possibile farci qualcosa. Bird gli disse che non era un pezzo suo ma mio. Credo che quel disco con Bird sia stata la mia registrazione migliore fino a quel momento. Ecco, di momenti ce ne saranno tantissimi altri lungo la sua carriera. Ora ci godiamo questo, Miles Davis con Charlie Parker, o forse dovrei dire il contrario, Charlie Parker con Miles Davis, questa comunque è Donna Lee.

Bette Davis alla tromba alla corte di Sua Maestà Charlie Parker, il 1947. Nel 1987, quando Miles Davis, invitato alla Casa Bianca da Reagan per una cena di gala, Davis ebbe uno scambio di battute con Nancy Reagan. Beh, cosa ha fatto lei di tanto importante nella sua vita per essere qua? Gli chiese la signora Nancy Reagan. E Davis risponde: ho cambiato la musica 5 o 6 volte. Lei cosa ha fatto di così importante oltre ad essere bianca? La storia l'ha raccontata Davis stesso, sempre all'interno dell'auto. L'unico che attraversò, anticipò, codificò, se non tutti, la maggior parte degli stili del jazz moderno. Musicalmente sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, sempre al passo coi tempi, un artista che, come lo ha descritto Paolo Fresu, ha aperto moltissime porte e ci ha permesso di entrarci. La prima grande rivoluzione di Davis arriva dopo la palestra del bebop. Inizia nel 1947, l'anno di questa donna lì. Si realizza tra il 49 e il 51, ma solo nel 1957 il grande pubblico ebbe modo di rendersene conto. E il cuore della rivoluzione fu l'appartamento del compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra Gil Evans. È qui che Davis ebbe la possibilità di incontrare quelle che all'epoca erano le grandi menti compositive di New York, come George Russell, come John Lewis, Lee Konitz e fondamentale Jerry Mulligan, attenzione, quasi tutti bianchi. E durante questi incontri questi musicisti, ma soprattutto queste grandi menti musicali, studiavano a tavolino nuove idee musicali. È quasi un unicum nella storia del jazz, dove le idee solitamente nascevano e si sviluppavano durante le jam session. L'idea qui è di prendere il sound di una big band e di ridurlo all'osso. Per farlo viene scelto quindi un nonetto che diventerà la Tuba Band e la cui leadership fu affidata per la prima volta a Miles Davis. La Tuba Band si esibì per un paio di settimane in un locale a New York, lo stiamo ascoltando in sottofondo quell'esibizione, era settembre 1948, concerti che furono trasmessi per radio ma ignorati completamente da chiunque, dal pubblico e dalla critica. Però se ne accorsero fortunatamente due dipendenti della Capitol che invitarono la band a realizzare 3 sedute di registrazione tra il 49 e il 50. La formazione non era sempre la stessa, non fu sempre la stessa, alcuni musicisti cambiavano tra una registrazione e l'altra, ne uscirono 12 brani, 8 pubblicati subito su 78 giri, gli altri su alcune ristampe. Ma l'interesse intorno a queste registrazioni fu fortissimo tra i musicisti, anche col passaparola, anche e soprattutto col passaparola, e rappresenteranno il primo importante cambiamento stilistico dopo il bebop, influenzando una nuova generazione di musicisti che farà riferimento a quell'estetica cool in artisti come Chet Baker, lo stesso Jerry Mulligan, e che è tra l'altro l'arrangiatore della maggior parte dei pezzi, o Stan Getz o il Modern Jazz Quartet, soprattutto gente legata alla costa californiana. Solo nel 1957 la Capitol le pubblicherà in un unico album dal nome Birth of the Cool, in pratica dando un nome a un sound ormai nato e diffuso 8 anni prima. Il cool jazz sarà inoltre la prima porta che Miles apre, permettendo al jazz di uscire dai locali della 52esima e permettergli di entrare ad un pubblico molto più ampio. È proprio grazie a questa nuova estetica, e sarà inoltre la prima grande collaborazione tra Davis e Gil Evans, che darà vita negli anni successivi a capolavori assoluti come Miles Ahead, Porky and Bess e Sketches of Spain. Noi da Bird of the Cool ci ascoltiamo uno dei 2 brani arrangiato da Gil Evans. Questa è Bob Lee City, questa è Radio Onda Rossa.

0: finito.
1: Ah, oddio.
0: È finito. So che è un peccato parlarci.
1: Non mi ero messo le cuffie in tempo. Tra l'altro, in questa inizio di puntata non abbiamo annunciato che avremo un ospite. L'ospite è Paolo Parisi. Paolo Parisi ha fatto in questo caso jazz a fumetti, jazz utilizzando la matita, e l'autore di un fumetto uscito pochi giorni fa per Coconino che si chiama The Sound of Miles Davis, poi insomma e anche di altre cose, ovviamente ne parleremo tra qualche minuto. Intanto andiamo avanti con la nostra storia, con il nostro Miles, diciamo così. Gli anni successivi alle incisioni che diventeranno Birth of the Cool, quello che ha appena raccontato Alessandro, cioè quelli della prima metà dei 50, sono tra i più oscuri della vita di Miles Davis. Il musicista precipita, come tanti altri colleghi, nel tunnel dell'eroina, scomparendo quasi dalla scena e registrando in quegli anni a intermittenza. La rinascita, la prima delle sue rinascite, arriva nel 1954, quando riesce a disintossicarsi. Il jazz nel frattempo sta cambiando nuovamente pelle, trasformandosi in hard bop. L'hard bop in sostanza è la risposta della East Coast al jazz bianco di grande successo commerciale della West Coast, cioè la risposta allo stesso cool che pochi anni prima Davis e Gil Evans avevano codificato. L'hard bop rallenta la velocità del bebop, ma ne mantiene l'energia mescolandola con le radici più profonde della musica africana e quindi afroamericana, e quindi principalmente il blues e il gospel. È un jazz potente, molto ritmico, ma anche allo stesso tempo orecchiabile, cantabile, insomma. Il momento della svolta per Miles Davis ha una data e un luogo preciso: è luglio del 1955 al Festival Jazz di Newport. Su quel palco Miles Davis esegue una versione diventata leggendaria di Around Midnight di Thelonious Monk. Il suo solo con la celebre ormai sordina Harmon attaccata al microfono strega pubblico e critica. Quel suono diventerà
0: accompagnato dal solo Monk.
1: Quel suono diventa il suo più riconoscibile marchio di fabbrica, copiatissimo ancora oggi da tanti trombettisti. Tra il pubblico Miles ha una fortuna, che insomma, tra il pubblico c'è il boss della Columbia Records, la più grande casa discografica del mondo oggi come allora. Capisce che Miles è il futuro e gli offre un contratto d'oro, però c'è un problema: Miles Davis è ancora legato a un'altra etichetta, la Prestige, e per liberarsi deve consegnare ben 4 album. Ed è così che nel 1956, in sole 2 session di registrazione rimaste nella storia, con il suo cosiddetto primo quintetto storico formato da John Coltrane al sax tenore, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria, incide una quantità di musica impressionante, aiutati da una registrazione tecnicamente perfetta. I 5 suonano un vasto repertorio che
0: e poi oscilla. Il bello è che lo fecero quasi tutto in una sola take.
1: Quasi tutto in una sola take e tutti questi brani in sole 2 giornate di lavoro, insomma. Quindi dicevo, aiutati da una registrazione tecnicamente perfetta, i 5 suonano un vasto repertorio che oscilla tra standard e pezzi originali. Da quelle 2 maratone nascono 4 capolavori, i 4 capolavori con cui poi chiude il contratto con la Prestige sono Working, Steaming, Cooking e Relaxing. Il brano che ci ascoltiamo si intitola I Origin, è tratto dall'album Cooking, e questa è una scelta molto facile da spiegare, una scelta poi fatta questa mattina, perché proprio ieri, e l'abbiamo saputo questa mattina, a 95 anni è infatti morto chi ha composto questo brano, un gigante del jazz e in particolare del sax tenore. Si chiamava Sonny Rollins, certamente lo conoscerete, un autore geniale, un innovatore instancabile. Con questo pezzo, in cui il titolo è Nigeria letto al contrario, Sonny Rollins ha regalato a Miles uno dei suoi cavalli di battaglia più veloci e più stimolanti, insomma, del suo intero repertorio. Quindi noi ce lo godiamo, il giusto omaggio anche a Sonny Rollins, dall'album Cooking, Miles Davis Quintet, Origin.

0: Miles Davis Quintet, I Raging, riposa in pace Sonny Rollins. Tra l'altro oggi, se non ho letto male, Sonny Rollins era l'ultimo membro della famosa foto, quella che ritrae tutti quei jazzisti incredibili che all'epoca frequentavano New York.
1: Logger Harlem. Le ore, le 8 di mattina o le 8 e mezza, perché era l'unico modo per beccarli.
0: Sì, che lui infatti
1: insieme
0: disse, ma quando ci vengono questi fanno le 5, e invece andarono tutti, e Sonny Rollins appunto è l'ultimo musicista che faceva ancora in vita, presente in quella foto. Comunque andiamo avanti, stiamo dedicando questa puntata al centenario di Miles Davis, che ricorre esattamente oggi, 26 maggio 1926 nasce Miles Davis, che ha messo lo zampino anche nel mondo delle colonne sonore, e anche qui lo ha fatto cambiando anche l'approccio a questo genere di composizioni per molte delle colonne sonore che seguiranno, che utilizzeranno il jazz, ma non solo, per accompagnare le immagini. È Ascensore per il patibolo, il film 1957 di Louis Malle. Lo dico in italiano soltanto,
1: ma hai anticipato la mia domanda,
0: soltanto per non creare problemi con la Francia, che mi sembra che il mondo già va abbastanza a rotoli.
1: Non vuoi più una crisi diplomatica con un Parigi.
0: E Ascensore per il patibolo ci permette anche di parlare della Francia, che sarà soprattutto negli anni 80 e per quel biennio 90 e 91, anno della morte di Miles, la sua seconda patria. Come tanti jazzisti, Miles guardava alla Francia con ammirazione, la stessa poi con cui la Francia ammirava il jazz, e non a caso fu scelta da molti musicisti di diverse epoche, non solo per andarsi a esibire, ma spesso anche per andarci e proprio a vivere, questo per la sua intellettualità, per il rispetto che mostrava di fronte a questi grandi artisti che spesso mancava negli Stati Uniti, e per la sua multiculturalità, che spesso anche qui per i jazzisti 9 vive una storia d'amore importante con l'attrice Juliette Gréco, bianca, cosa che gli avrebbe creato molti problemi a casa sua. E non a caso 10 anni dopo, al Birdland, fuori nella pausa di un suo concerto, mentre accompagnava un'amica bianca al taxi, dei poliziotti lo vedono, lo provocano, gli menano e lo arrestano. Il 30 novembre 1957 Miles era a Parigi, si esibiva al Club Saint-Germain. Il regista Louis Malle stava montando ancora il suo film Ascensore per il patibolo, ma non aveva ancora una colonna sonora. Quando sa che Miles Davis sarebbe arrivato a Parigi, non ha dubbi, va, gli spiega il progetto, lo invita negli studi di registrazione sugli Champs-Élysées. È il 4 dicembre 1957, sono le 22, Davis è con tre musicisti francesi e il batterista Kenny Clarke, ormai trasferitosi a Parigi, batterista Kenny Clarke. Ed era nello studio di registrazione senza aver praticamente preparato nulla, diede solo alcune sequenze armoniche molto rudimentali buttate giù nella sua stanza d'albergo poche ore prima. Sullo sfondo venivano proiettati loop montati delle sequenze del film. Il bassista Pierre Michelot ricorda in un'intervista del 1988 che Miles ci chiese semplicemente di suonare due accordi, re minore e do settima, quattro battute per ciascuno, e andare proprio così a braccio. E tipicamente Miles pianificava molto poco, ma sapeva esattamente poi dove voleva arrivare, e alle 8 di mattina la colonna sonora era pronta. Era un capolavoro, atmosfere noir, un approccio libero, svincolato dalla tonalità, e che sarebbe poi diventato noto come il jazz modale. E noi da quella colonna sonora che ci ascoltiamo Florence sulle Champs-Élysées.

0: Oh, io penso, Fabio, che saresti, boh, anche un tuo video delle vacanze sarebbe bello se accompagnato da una cosa del genere. Mentre grazie. Pasteggi e arriva al mare un, non lo so, rum e pera, che
1: rum e pera va benissimo. Eravamo nel 1957, giusto?
0: 1957.
1: Sì. Siamo alla fine degli anni 50, comunque Miles, sì, come altri che troveranno poi strade diverse dalla sua, sente che il jazz è arrivato a un vicolo cieco. Anche l'art bop sta infatti diventando complicato, intrappolato in troppe gabbie, in troppe strutture matematiche. Il trombettista vuole più aria, vuole più spazio, vuole più libertà, trova la risposta a questa esigenza nella musica modale, che Ale, perdonami, tu hai studiato, io meno, ma la provo a spiegarlo in maniera semplice, provo a spiegare in maniera semplice di che si tratta. Nel jazz modale l'improvvisazione non si basa su complesse progressioni di accordi, ma sui modi, cioè sulle scale. Il jazz modale utilizza pochi accordi mantenuti a lungo, dando in questa maniera ai musicisti grande libertà melodica, grande libertà espressiva. O possiamo dire in altre parole, in una metafora bella che ho trovato non so dove, l'improvvisazione si concentra su una prospettiva orizzontale, basata cioè sulle melodie, piuttosto che verticale, basata sui continui cambi di accordo. Non conta più la velocità, ma che quello che conta davvero è il colore e l'atmosfera.
0: Esattamente. Bravissimo, okay? Bravissimo.
1: Grazie. Dai, a parte gli scherzi, spero di averlo spiegato bene. Comunque il disco più importante del jazz modale è senza dubbio Kind of Blue. Sotto sentite la traccia che apre quest'album monumentale, un album del 1959, finalmente con il pianista Bill Evans accanto a Miles, tranne in una traccia, ma non è questo il punto. Il laboratorio di quella rivoluzione che, come diceva Ale, era già stata covata nel lavoro fatto per il film di Louis Malle e un album dell'anno precedente, cioè del 1958, che si chiama Milestones, e un album allo stesso tempo apice ma anche fine del suo primo storico quintetto, innanzitutto perché diventa un sestetto con l'ingresso al sax contralto di Cannonball Adderley, ma anche perché il pianista Red Garland e il batterista Philly Joe Jones avrebbero lasciato la band subito dopo per le tensioni con lo stesso Miles. C'è un aneddoto anche divertente, volendo, l'atmosfera era così tesa durante la registrazione di quell'album che durante l'esecuzione di uno dei brani che si intitola Sids Ahead, sì, Garland si alzò dallo sgabello e se ne andò infuriato, costringendo Miles a sedersi al piano per completare la traccia, tant'è che il suo solo di tromba non c'è il piano sotto perché non c'era nessun pianista nello studio di registrazione e lui comunque ha lasciato andare le bobine, insomma ha lasciato andare l'incisione. Nel pezzo che dà il titolo al disco la magia però è fortunatamente intatta, la formazione è al completo, Kind of Blue è dietro l'angolo e si sente come. Quindi Miles Davis.
0: No, ti aggiungo, scusami, sì? Che Jimmy Cobb, il batterista, ha raccontato quando gli chiesero: ma voi avevate la sensazione di star facendo un qualcosa di incredibile? Jimmy Cobb ha detto: cioè, veramente, noi quando abbiamo finito, ci siamo guardati e abbiamo detto: boh. Dopo aver a freddo, appena finito di registrare.
1: Possiamo giudicare a chi ci ascolta, questa è Milestones.

0: E lui era naturalmente Miles Davis e questa era Milestone. Allora è arrivato il momento dell'ospite, vediamo se abbiamo fatto le cose a regola d'arte. Paolo, ci sei?
1: Sì, eccomi.
0: Magnifico.
1: Ciao.
0: Veramente magnifico, io ho seri problemi con il telefono.
2: No, però ci siamo riusciti. Questo, vabbè, lo ripresentiamo, l'abbiamo detto a inizio puntata, non proprio all'inizio in realtà. Lui è Paolo Parisi, è invitato in questa trasmissione perché è un grande fumettista, ma nel caso specifico perché ha appena pubblicato per Coconino Press un fumetto dedicato a Miles Davis. Il fumetto si chiama The Sound of Miles Davis e la prima domanda, Paolo, è la più ovvia: perché un fumetto su Miles?
1: In realtà questo libro qua prosegue un po' un processo più ampio che avevo iniziato anni fa con i miei libri, due libri precedenti, che sempre d'argomento jazz, sempre biografie. Il primo è Coltrane, che parlava appunto della prendeva in esame, partendo da Love Supreme, la vita di John Coltrane, analizzandone un po' la musica e le sue vicissitudini private, i suoi rapporti con la musica. E poi il secondo libro è Blues for Lady Day, dedicato a Billie Holiday, sempre biografia a fumetti, sempre partendo dalla sfera musicale. Questa volta il libro in realtà crea una correlazione tra i singoli capitoli e alcuni brani celebri del Billie Holiday, quindi se su Coltrane c'era questa sorta di correlazione tra un disco singolo che aveva questa singolarità, no? Allora, sì. Prima è suddiviso in capitoli, in parte.

0: parti, no? Delle quattro parti di Alone Supreme. In Billie Holiday invece c'è una evoluzione che poi ho continuato con questo Miles Davis. Allora, se devo essere sincero, questa cosa poi del centenario è capitata un po'
1: incidentale.
0: Sì, diciamo che io ci stavo lavorando da un bel po' e Coconino poi a un certo punto ci siamo trovati, abbiamo individuato più o meno un periodo che potesse essere, insomma, il periodo ideale per far uscire un libro del genere. E
2: il caso vuole.
0: Il caso vuole, esatto, sì, è un po', succede a volte anche così.
1: Senti, quindi, Paolo, The Sound of Miles Davis è strutturato, adesso non, io l'ho già letto, non spoilerò nulla, però comunque è
2: io tra l'altro ti faccio i complimenti per tutti e tre, perché all'epoca quando ho letto i primi due mi erano piaciuti moltissimo e lo stesso posso dire di questo.
0: Grazie.
2: Così, se conta qualcosa.
1: Comunque dicevo, The Sound of Miles Davis è strutturato in quattro capitoli, in realtà 3+1, e ci sono altrettanti colori dominanti. Adesso è straniante forse parlare dei fumetti in radio, qualcuno spero che ce l'avrà in mano, qualcuno lo può cercare in rete, qualcuno lo andrà a cercare domani in libreria. Comunque, al di là di questo, dicevo, ci sono quattro colori, cioè i colori muovono la narrazione, no? Come tu l'hai organizzato questa narrazione, quantomeno. Perché questa scelta e in che modo l'uso dei colori riflette le metamorfosi di Miles?
0: Allora, io mi sono cercato, ho cercato un attimo di focalizzare la maniera migliore per raccontare un personaggio come Davis attraverso il fumetto, quindi rendendolo graficamente. Ho individuato quindi, appunto, partendo dal titolo The Sound of Miles Davis, ho individuato tre album che secondo me potevano in qualche modo prestarsi a questa sorta di traduzione, no, visiva, di The Beard of The Cool,
1: Kind of Blue
0: e Beaches Blue, e ho cercato di correlare, mettere in correlazione un po' questi tre capitoli con un segno diverso. Quindi Beard of the Cool è in bianco e nero perché
1: molto essenziale, molto
0: volevo
1: bello.
0: Dare un'atmosfera molto retro, netta, che richiamasse un po' anche a quell'ambientazione che tutti noi, quell'immaginario che abbiamo del cinema noir, no? Di quell'epoca del proibizionismo,
1: ci riesci bene,
0: di un qualcosa che insomma fosse anche immediatamente riconducibile proprio all'epoca del bebop e comunque ha iniziato un po' a mostrarsi
2: le ossa.
0: E poi Kind of Blue ho scelto, anche se è una scelta forse un po' ovvia, una predominanza di colore blu, però in realtà
1: è il colore dell'album.
0: Sì, esatto, mi dava anche un po' questo richiamo immediato proprio alle tonalità del jazz modale di Kind of Blue e di quel modo di approcciarsi all'improvvisazione, alla composizione. E poi
1: c'è l'esplosione di colori.
0: Sì, allora quello è stata un po' una scelta ragionata su che cosa ha rappresentato Beaches Brew non solo nel percorso musicale di Davis, ma anche proprio nel fare musica.
1: Certo.
0: E quindi io mi sono domandato qual è la cosa che visivamente può rappresentare un processo di post-produzione molto presente, anche molto massiccio, no? In studio, perché Beaches Blue è stato un album che ha avuto delle rielaborazioni abbastanza importanti sul nastro direttamente, quindi non solo dal punto di vista della composizione ma anche proprio della post-produzione.
2: E poi comunque anche Miles Davis, un po' in tutte le varie fasi che ha attraversato, è sempre stato attento anche ad accompagnarsi con un abbigliamento consono a quello che stava suonando, no?
0: Sì, esattamente.
2: Quindi la sua immagine muta un po' all'interno di tutta il suo periodo artistico, proprio seguendo lo stile che stava facendo.
0: Sì, esattamente. Quindi questo dà spazio anche a un'idea di vari personaggi, no? Perché se non ricordo male è un inizio di della chiave per intraprendere questo libro a fumetti. Mi era venuto in mente quando a un certo punto anni fa ascoltai un'intervista a Enrico Rava che parlava di Miles Davis, e lui a un certo punto disse che con Miles Davis si entrava nel campo della drammaturgia, che in realtà è anche abbastanza vero, cioè nel senso Davis racchiude tante personalità e tanti modi di approcciarsi alla musica, quindi è come se avesse rappresentato nell'arco della sua vita tanti personaggi,
2: assolutamente, tanti artisti, no? Diversi. Senti,
0: quindi questa cosa della drammaturgia di accennava Rava
1: si poteva
0: tradurre nel creare dei personaggi, no? Proprio nella narrazione, certo. In un approccio narrativo che in qualche modo ho cercato anche così di tradurre.
2: Assolutamente, assolutamente condivisibile. Senti, io ti chiedo scusa se ti ho quasi interrotto il discorso, però dobbiamo proprio far sentire il brano che t'abbiamo chiesto di scegliere, no?
1: Che poi è un pezzo di Sorcerer, un album del 67, una scelta curiosa, vabbè, probabilmente lo direi tu qui col tuo secondo storico quintetto, perché spiegaci perché hai scelto questa canzone, questo album, e poi annuncialo tu la canzone.
0: Io è stata un po' una scelta difficile. Quel periodo lì di cui fa parte, da cui viene fuori Sorcerer, è un periodo un po' di transizione, diciamo che poi in quel periodo lui sta abbandonando sempre di più il jazz modale, e poi seguiranno gli album tipo In a Silent Way, eccetera, cioè BC2,
2: ne parleremo subito dopo.
0: Sì, abbiamo questo periodo di transizione, però ho scelto questo album, cioè questo brano, questo album, l'album perché in copertina c'è appare Cicely Tyson, che è stata una delle sue compagne di vita. E poi, vabbè, qui ci vorrebbe secondo me una puntata a parte, però l'aspetto, sì, no, del rapporto di Davis con la sfera femminile è molto complesso e anche molto delicato da affrontare, quindi c'è questa, questa sorta di amore infinito per il proprio la partner, no? Quindi intanto da farla finire nella copertina dei dischi, poi nel privato c'erano delle fortissime
1: contraddizioni.
0: Sì, esatto, c'erano un approccio piuttosto violento.
2: E tant'è che
1: questo
2: anche...
1: faccio un inciso, Paolo lo racconta benissimo nel fumetto, c'è in The Sound of Miles Davis, c'è molto questo tema, attraversa le tante metamorfosi di Miles, e questo quindi rimane in qualche modo una delle certezze, cioè insomma qualcosa che è cambiato poco lungo la sua vita.
0: Sì, esatto.
2: Lo annunci tu, sì. Lo presenti tu. Intanto vi invitiamo a andare a prenderlo, perché è veramente bello. Ricorda per favore il nome del libro, Fabio.
1: The Sound of Miles Davis.
2: Autore Paolo Parisi.
1: Ah, beh, certo, l'autore Paolo.
2: Magari
1: Paolo,
2: esatto.
1: Parisi, certo.
2: Ce lo annunci,
1: Paolo,
2: tu, Paolo, tanto. Grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: Vai,
0: grazie,
2: annunciala, lanciala. Come se Miles Davis fosse vicino a te.
0: No, vabbè, ora adesso. Beh, andiamo ad ascoltare Prince of Darkness da The Sorcerer. E buon ascolto a tutti e grazie ancora.
2: Grazie a te, Paolo. Ti direbbe Miles. Ciao, grazie, esatto. Ancora, buona serata. Prince of Darkness, Miles Davis.
0: Ciao.

0: E sei sempre all'ascolto di Note Cose Città su Radio Onda Rossa, puntata interamente dedicata al gigante della musica del Novecento, Miles Davis, 100 anni oggi. Ringrazio ancora Paolo Parisi per essere stato con noi e per averci introdotto in questa fase di transizione. Fossero state così le fasi di transizione della mia vita, insieme a Way Shorter, a Herbie Hancock, a Ron Carter e a Tony Williams, e presto si aggiungeranno Chick Corea, Joe Zawinul, Dave Holland, John McLaughlin, per quella che è un'altra porta che aprì Miles Davis, quella che viene definita la svolta elettrica. E non fu il primo Miles ad aprire questa porta. Un grande lavoro in questa direzione lo aveva fatto già il suo batterista Tony Williams insieme a John McLaughlin e Larry Young con i Lifetime, e tutti e tre non a caso spesso a fare le jam session con l'artista che più ha avuto impatto in questa fase, ovvero Jimi Hendrix. Ma fu Miles a dare la scossa decisiva. Siamo alla fine degli anni 60, ormai è il rock e il funk a dominare il mercato musicale, ha ormai soppiantato il jazz anche come musica generazionale. Miles non sta certo a guardare, perché il suo orecchio, anzi a sentire, il suo orecchio è sempre attento, la sua musica è sempre stata avanti o quantomeno al passo, ma mai indietro. E poi a dir tutta c'è anche un discorsetto semplicissimo della Columbia Records: Miles è il rock che fa fare i soldi, se vuoi continuare a stare con noi e bisogna che aumenti le vendite. E allora, con l'aiuto anche di Bette Davis, all'epoca sua compagna, aspirante musicista e modella, Davis è molto inserita all'interno di questo circuito, quindi gli cambia il look, lo rende adatto alla sua nuova identità musicale. Davis si immerge completamente in questa nuova fase, ascolta compulsivamente Jimi Hendrix, James Brown, Sly Stone e arriva in A Silent Way. 1969, La quiete prima della tempesta di British Brew, 1970, e poi lavori sempre più radicali, per cui fu accusato di essere un venduto, di essere un traditore, album che invece oggi non abbiamo difficoltà a considerare jazz a tutti gli effetti, vedi alla voce On the Corner. E nelle varie formazioni entreranno e usciranno quelli che saranno poi i nomi di punta del jazz e della fusion negli anni a venire: Keith Jarrett, Jack DeJohnette, Chick Corea con il Return to Forever, uno spin-off quasi del gruppo di Davis con Shorter, Zawinul e Ayrton Moreira, che andranno a fondare i Weather Report. E perché Miles è anche un grande talent scout, uno che vuole intorno a sé musicisti talentuosi ma soprattutto giovani, gente che è cresciuta con quel sound rock nelle orecchie e non gli interessa se siano bianchi o neri. Ha da sempre combattuto contro un sistema razzista, ma amava dire: i neri hanno il groove, i bianchi hanno la precisione, e a me servono entrambe le cose. Miles nel 1970 ha praticamente 45 anni, è l'unico musicista della sua generazione che ha saputo rinnovarsi così profondamente e a cambiare anche il suo pubblico, esibendosi in festival rock, per esempio l'Isola di Wight, o nel caso del brano che abbiamo scelto, in veri e propri tempi del rock come il Fillmore di Bill Graham. Il brano che ci ascoltiamo in realtà sono due, Directions e British Brew, loro dal vivo li suonano entrambi, sono due pezzi abbastanza brevi, quindi non sentirete lo stacco, e ci risentiamo al termine di questo capolavoro del jazz elettrico. Miles Davis, Directions, British Brew, live at Fillmore East.
1: Miles Davis.

0: Beh, una roba del genere al film Orista, immaginandomi quello che anche abbiamo raccontato nel corso di una puntata qualche anno fa su questo incredibile locale con sede uno a San Francisco e un altro a New York, con tutte le luci proiettate dietro, deve essere stato tanta roba. Socio, siamo arrivati praticamente
1: siamo arrivati all'ultima canzone. Adesso tutta la dopo Beach Blue, Miles farà altri dischi, un paio importanti tra questi, Big Fun, On the Corner, ha citato Ale, però arriviamo al 1985, un anno importante nella biografia di Davis, perché di fatto scompare dalle scene pubbliche, si barrica nel silenzio nella sua casa di New York, sono 5 anni di vera e propria reclusione, è minato da dolori fisici cronici, il diabete, gli interventi all'anca in seguito a un incidente automobilistico, gli abusi di droghe che sono tornati. Il mondo del jazz pensa che la sua parabola sia finita, ma in realtà la Fenice sta aspettando il momento di risorgere. Questo momento arriva nel 1981, l'anno appunto di una ennesima svolta. Miles torna sulle scene, ma senza guardare al passato come è il suo solito, Don't Look Back. Il nuovo Davis abbraccia il synth, i ritmi funk, il pop, lo state ascoltando, reinterpreta successi commerciali usciti da poco, tra l'altro come Time After Time di Cyndi Lauper, oppure Human Nature di Michael Jackson. Per i puristi del jazz anche qui torna l'accusa: sei un venduto, hai venduto l'anima, sei, insomma, lo attaccano, lui scrolla le spalle. Per Miles la musica è sempre stata solo quella che cattura lo spirito del tempo. La consacrazione di questa ennesima nuova metamorfosi di Miles Davis avviene nel 1986, quando incontra un giovane polistrumentista di nome Marcus Miller. Insieme creano Tutu, sicuramente l'ultimo grande album di Davis, dove la tromba di Miles fluttua su basi registrate, su drum machine, sul basso strappato di Marcus Miller. Insomma, è un vero e proprio trionfo l'album, anche dal punto di vista iconografico, la celebre copertina, la foto, non ricordo qual è il grande fotografo che ha fatto quegli scatti, insomma, comunque forse l'immagine più nota di Miles Davis, quella che è sulla copertina di Tutu. Poi gli ultimissimi anni sono stati un turbine di stimoli e anche di rimpianti. Miles è affascinatissimo da Prince, i due si stimano, si scambiano materiali, vogliono fare un disco insieme, però tra session mancate per vari motivi e problemi legali discografici il progetto sfuma, restano soltanto poche tracce isolate, una soltanto che si può dire completata. Nel 90 Miles collabora poi a un'altra colonna sonora, in questo caso il film di Dennis Hopper, si chiama The Hot Spot, accanto a lui c'è una leggenda del Delta come John Lee Hooker. Il risultato è un blues fangoso, ipnotico, veramente senza tempo, è un gioiello troppo poco conosciuto. Ale, immagino che lo stavi mettendo, sì, come tappeto, ma ormai siamo arrivati alla fine. La fine è il 28 settembre 1991, a 65 anni Miles Davis muore a Santa Monica. Fino all'ultimo ha rifiutato la nostalgia che così tanto inquina la musica, quantomeno degli ultimi 25 anni. Guardava soltanto avanti, ci ha lasciato una lezione che era più importante: la musica non ha steccati, non ha generi e non ha paura.
0: E aveva appena terminato 6 canzoni che poi sarebbero uscite su un album che nelle sue previsioni avrebbe anche dovuto contenere la collaborazione di cui parlavi tra Miles Davis e Prince. Siamo sempre nella sfera del sì, forse no, a me ha detto che insomma tanto si erano corteggiati, e però poi alla fine non sono riusciti a fare nulla insieme. Il disco fu completato dal produttore Easy Mobi, tra campionamenti funk, easy jazz e hip hop, e nell'idea di Miles sarebbe seguita anche una tournée con tanto di campionatore nel live. E Miles fu tra i primi ad esplorare questo connubio jazz hip hop che dalla fine degli anni anni 90 era sorto, grazie per esempio a Ron Carter e alla sua collaborazione con Gil Scott Heron su Revolution Will Not Be Televised. C'erano stati dei lavori dei Della Soul, anche dei Gangstar se non sbaglio, forse quello più che aveva già una sua forma è quello del Brentford Marsali Quartet insieme a Terence Blanchard per la colonna sonora di Mo Better Blues. E questo ci dimostra che ancora una volta Miles era al passo coi tempi, anticipando anzi quello che molti colleghi jazzisti poi seguiranno: Herbie Hancock con Rocket e tutta quella carrellata di musicisti colleghi che collaborerà per esempio con Guru in quei tre meravigliosi, il primo in particolare.
1: Vabbè, sì,
0: anche
1: infatti,
0: il secondo
1: quello pensavo,
0: roba,
1: però il primo
0: che è Jazz Matters. E quindi esce postumo questo Dubop, il 26 giugno 1992, la traccia che ci ascoltiamo è una delle due, se non sbaglio, rappate, dove sì, anche il nome di questo grande artista a cui abbiamo avuto il privilegio di rendere omaggio oggi viene
1: nel chorus, il nome
0: viene, esatto, rappato. Noi vi diamo appuntamento non alla prossima settimana, a tra due settimane. Vi ricordiamo che c'è sempre sul sito www.ondarossa.info un radio abbonamento o comunque un sostenere questa radio. Vi invitiamo a farlo per tutti i contenuti che ogni giorno vi regala. Ciao a tutte, ciao a tutti, buona ciao, serata, e andatevi ad ascoltare Miles Davis, The Doo-Wop Song.

0: Riva della Libertà. Informazioni su ondarossa.info.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattito interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

Sta all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia, musica dal mondo. La puntata di stasera è dedicata al Burkina Faso, che è un paese dell'Africa occidentale, non ha sbocchi sul mare, confina con il Mali, il Niger, il Benin, il Togo, Ghana e la Costa d'Avorio. E nel territorio vivono decine di gruppi etnici, ciascuno con tradizioni, lingue e musiche diverse, come la popolazione di Mossi, i Fulani, il Bobo. E il Burkina Faso è stata una colonia francese fino al 1960, una storia segnata da colpi di Stato, povertà, forti tensioni interne. Dal 2022 il potere è nelle mani del nazionalista Ibrahim Traoré, che è salito al governo con un golpe militare. E negli ultimi anni il suo governo